0: applausi a ste ragazze, gliele volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
1: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
0: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
1: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
0: Eccole qua le nostre miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
1: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, eh. E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International che ha curato l'acconciatura naturalmente, grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco, ah, c'è subito un altro gioco e quindi il terzo gioco
0: dopo le miss io le
1: potrei,
0: scusa Francesca, le miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le
1: ma
0: gode,
1: certo,
0: non se le vede, le vorrei far sfilare.
1: Succede
0: per tutta la piscina,
1: fondo.
0: Giustamente,
1: come
0: giusto,
1: no?
0: Grande, è che così lontano uno non vede neanche, insomma,
1: a grande, ecco, richiesta le faremo,
0: capiscimi, a me. Allora,
1: ah, abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti, al sesto PGS Statte con 4 punti, al settimo Pulsano con 3 punti, all'ottavo Palagiano con 2 punti e al nono la terza con 1 punto.
0: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano, secondo 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie, 14 punti San Giorgio Pubblicità, 12 punti Pulsano, 9 punti Montemesola, 7 punti pari merito Martina Franca è la terza, 6 punti Palagiano, 5 punti PGS Statte. Terzo gioco, vai Francesca.
1: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio, Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
0: Adriana!
1: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
0: Prima manche, corsia 1 TM Grottaglie con il colore blu, corsia 2 con il colore rosso Martina Franca, corsia 3 con il colore giallo Palagiano. Attenzione.

0: Se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, alla prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2, devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo.
1: Ecco, deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Oh, Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale. Martina Franca 0,55. TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26. Quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record, secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro. Tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto.
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato. È difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti.
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia. Consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola, tardi.
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo, no, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte
1: e
0: Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse
1: ancora
0: sia ancora
1: migliore.
0: Il più forte,
1: sì,
0: eh?
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui. Ciao.
0: Allora, pronti per la terza manche? In corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti?

0: punti. In attesa intanto del risultato della seconda manche, il giudice sta arrivando. Attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1,07, PGS Statte 1,09, San Giorgio 1,10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole partite. Le ragazze!
1: Partite velocissimi, velocissime! Sono tutte e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulzano. Crispiano in acqua, Crispiano è velocissimo, attenzione, Crispiano è velocissimo.
1: La terza ha perso tempo,
0: parte anche Pulzano.
1: Beh guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone, adesso dovrà gridare Adriana. Eccolo qua,
1: è arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulzano. Pulzano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulzano, su, pugno al pallone, orissa, sale, via, arrivato.
0: Sta concludendo la terza, ecco la terza.
1: La terza, eccolo. Vabbè, ultimo ma non ultimo si dice. La gara ancora è lunga.
0: Vai con Adriana.
1: Adriana, conclusa la
0: prova. Ha detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa. Non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio dal quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: grazie ragazzi, grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande microfono. Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso
2: mitico
1: a Franco Cosa,
2: sempre,
1: ragazzi.
2: Vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto
1: qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi
2: attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano, 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 La Terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. La prima, le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu.

0: Nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso. Nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora, vi spiego il gioco. Al via, tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe una pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare al maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra, sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo! Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione, com'è il segnale? Buono? Partono dalla base dello scivolo, eh?
0: Allora, intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per match sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
0: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
0: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
0: Eccolo, arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo. Sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
0: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
0: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
0: Bravissime, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
0: Tra poco ci daranno la classifica. Intanto Alberto, fammi ringraziare Latte Fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, poi abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1 minuto e 6 Martina Franca. 1 minuto e 11 per San Giorgio. 1 minuto e 35 Montemesola.
0: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli scivoli.
0: Sono pronti?
1: Non ancora.
0: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
1: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi, forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
0: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
1: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione. Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire, segnale di tutto ok.
0: Tutto ok o quasi?
1: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
0: Pronti?
1: Uno, via, eccoli!
0: Partiti! Ma deve essere faticoso.
1: Velocissimo, è Palagiano
0: lassù,
1: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
0: Arrivato.
1: Ha preso la corda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme.
0: E riscende Palagiano.
1: Palagiano. Palagiano e PGS Statte. Attenzione. Si ostacolano abbastanza. Forza! Sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua. Le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano. Si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
0: Oh, avete visto che belle, che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
1: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno
0: e
1: in acqua
0: sempre qui, da
1: dall'inizio, da ieri, anzi,
0: da due giorni.
1: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
0: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto...
1: Via!
0: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
1: In testa è Crispiano che va velocissimo.
0: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno si è buttato TM Grottaglie col rosso.

0: tarantola tra i denti, nuota velocissimo.
1: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie. Sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
0: TM Grottaglie
1: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo. Ecco.

0: Ecco, forza, su, è quasi faticosamente sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco.
1: Finito il terza gioco.
0: Manche. E finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1:07 per Crispiano, bravissimi. 1:26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo. Splash Dance,
0: balletto.
1: Via. Uepa!

0: credevi che fosse carica. Silvi! Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva?

0: Rapinava una banca?
1: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
1: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
1: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
1: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
1: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero? Ah, bien Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
1: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
1: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
1: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
1: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
1: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
1: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
1: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
1: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
1: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
1: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
1: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
1: E sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Allora, madame, ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più...

0: prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Gève è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti, un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Fino a quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come...

0: Lei potessero ammettere che...
1: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve è una spia...
0: A un agente?
1: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
1: Suo marito era ricercato dal...

0: Sì, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E con gli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Non vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro.
1: Oh.
0: Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averle.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà. Li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente, che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sole?

0: Signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Lei è completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avidi.

0: ferma. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
1: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
2: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
0: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
2: L'ho presa io, perché?
0: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
2: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
0: Non ti preoccupare.
2: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Ma io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua.

0: non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
2: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
2: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti?
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dov'ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo.

0: Prego, la prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di Ypsilon LE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.

0: E voi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Sei tu?
4: Sì.
3: Apri dalla tua parte.
4: Sì, aspetta un minuto.
3: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
4: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
3: Oh. Scobie!
4: L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
3: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
4: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
3: Seduto.
4: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
3: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
4: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
3: No.
4: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
3: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche

0: Che giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male?
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Serio. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.

0: Allora, perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo la vostra stanza.
2: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
2: Dammela qua.
3: La mia stanza è aperta.
1: Ehi, un momento, fuori.
0: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
3: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
3: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
4: Tex.
0: La roba di Charlie.
4: Sembra anche a me.
0: Dovremmo chiamare Herman?
4: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
0: E se ci fosse?
4: Perché disturbarlo?
0: Sei sicuro che non manchi nulla?
4: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
0: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
4: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
0: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
4: Come sarebbe?
0: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
4: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
0: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
4: È naturale. E questo vale anche per Herman.
0: È naturale.
3: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
5: Lo seppellirei in giardino.
3: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
5: Oh, nemmeno io.
3: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
5: Lassù.
3: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
5: Trovato, trovato, trovato!
3: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
5: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato! Lo abbiamo trovato, lo abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
3: No.
4: Come sarebbe no?
0: Il bambino stava urlando.
5: È lassù, è lassù!
3: Credetemi, non c'è niente lassù.
0: Ah, sì. Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia.

0: Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
1: Dyle.
0: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
1: No, non lo sapevo.
2: In America noi lo facciamo sempre.
0: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
2: Chi credi che sia stato? Gideon?
3: È possibile.
2: O Tex?
3: È possibile.
2: Tu sei proprio di grande aiuto.
3: Sì, hai ragione.
2: Mi compri uno di quelli?
3: Uno di quali?
2: Io credo che sia stato Tex.
3: Ah.
2: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
3: Perché credi che sia stato Tex?
2: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
3: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
2: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
3: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
2: Credo che ci venga spontaneo.
3: Chi?
2: A noi donne.
3: Ah.
2: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
3: Come Scobie?
2: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
3: Ah.
2: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
3: Oh. No, grazie.
2: Oh.
3: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
2: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
3: Sì, lo so.
2: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
3: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
2: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
4: È vero.
5: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
4: Cosa? Assassinare qualcuno?
5: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
3: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
2: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
3: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
2: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
3: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
3: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
3: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
3: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
3: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
3: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
3: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
3: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
3: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
3: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
2: Chiudi la porta!
3: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. No, un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? El Raúl. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta, compresa me.
1: Va bene.

0: Lo faremo di nuovo.
1: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
0: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
1: Sì, ma quale?
0: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
1: Niente.

0: Quella chiave?
1: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
0: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
1: Aspetta un attimo.
0: Cosa?
1: Il dentifricio.
0: E allora?
1: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
0: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
1: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
0: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
1: Ti amo, Adam.
0: Sì, me lo hai detto.
1: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
0: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
1: Attenta, ora parli il delegato britannico.
3: Oh, la vache!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
0: Sei in trasmissione?
1: No, adesso no. Che succede, Adam?
0: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
1: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
0: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
1: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
0: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
1: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
0: Con chi? Dove?
1: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
0: Ma, su, andiamo, reggi, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
1: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
0: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
1: Certo che c'è.
0: C'è?
1: Sì.
0: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, reggi, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
1: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
1: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
0: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
1: E adesso che si fa?
0: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
1: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
0: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
1: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
0: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Che piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fondo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam. Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobulli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo, ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda. Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò. Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ada!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata.
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì.

0: Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
1: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, i truffatori, i bugiardi e i delinquenti!
2: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
1: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
2: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
1: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
2: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
1: Verso l'una.
2: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
1: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
2: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
1: A cominciare dal suo.
2: Dammi i francobolli, coraggio.
1: Come ti devo chiamare oggi?
2: Brian.
1: Brian Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
2: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
1: Esiste una signora Cruikshank?
2: Sì.
1: Ma siamo divorziati.
2: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
1: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
2: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
1: Niente trucchi. Io voglio vedere una prova adesso.
2: Non posso mettere un nome falso su una licenza. Finirei in galera.
1: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio.
2: Non cambiare argomento. Dammi quei francobolli.
1: Oh, ti amo. Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
2: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese

in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni.
La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame, ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

0: l'Italia in vetrina in Cina, a Shanghai per la precisione, dove alcune regioni, tra cui la Puglia, hanno proposto la propria offerta a milioni di potenziali turisti. Un mercato, quello cinese, in forte espansione nei campi dell'economia, industria e commercio in modo particolare, e in quello del turismo per l'interesse suscitato dalla nostra nazione. Più che il mare, sono le città d'arte, l'enogastronomia, le tradizioni, i punti di forza della nostra offerta turistica. E la delegazione pugliese, guidata per l'occasione dall'assessore regionale Marcello Rollo, ha riaffermato questi valori, esaltando le risorse di una regione baciata dal sole e ricca di risorse naturali.
1: L'iniziativa è nata perché siamo stati contattati da questa organizzazione, dal gruppo Giglio, che insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Industria e il Ministero dell'Economia ha pensato bene di organizzare un evento in Cina in occasione della Formula 1 che si fa a Shanghai. Noi ci siamo subito accorti dell'importanza di questo evento e abbiamo accettato di partecipare. L'obiettivo era intanto conoscere questa realtà e capire come la regione Puglia, in modo anche sotto aspetto turistico, può essere interessante. E quindi la partecipazione, perché come sempre ho detto, se non si partecipa e si capiscono bene le cose come stanno, non si possono proporre le nostre idee. E quindi siamo

0: Siamo arrivati qua, come si fa sempre la prima volta, con rispetto. Abbiamo conosciuto questa realtà stupenda. Credo che ci siano le condizioni per la Puglia per poter inserirci in questo mercato, sapendo che le statistiche dicono che ci siano 100 milioni di ricchi che vorrebbero venire in Europa e che vorrebbero spendere, e che in Italia dovrebbero essere quelli la più gettonata. Se l'Italia è la più gettonata, la Puglia deve inserirsi. Io insieme alla delegazione ce la stiamo mettendo tutto, poi saranno gli operatori a mettersi in contatto. Compito mio sarà quello, grazie a questi incontri che ho avuto qua con il direttore dell'ICE, con l'ambasciatore, con tour operator cinesi, di metterli in contatto con i nostri tour operator pugliesi e vedere un po' di trovare un feeling, una proposta che possa essere ideale per il nostro territorio. C'è anche un conforto, lo speravo all'inizio, ma oggi è un dato certo. Con la Lombardia, con il presidente Formigoni, che abbiamo fatto la conferenza stampa, è nato, c'era già un rapporto tra il presidente Fitto e Formigoni, ma io ho chiesto in modo particolare se era possibile trovare una forma di collaborazione turistica. Cioè significa che tutti i cinesi che arrivano a Milano, e a Milano dovrebbero esserne di più, possono tranquillamente venire anche in Puglia con un accordo. Vediamo come esce questa possibilità. Quindi ci sono anche queste altre alternative che, se nascono, potrebbe tranquillamente essere un fatto nuovo, e quindi la Lombardia e la Puglia ancora di più vicine per una forte collaborazione.
1: E il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, evocato dall'assessore Rollo, conferma la volontà di collaborare con la Puglia per intercettare questo enorme flusso turistico interessato all'Italia.
2: Tra Lombardia e Puglia esiste una collaborazione in diversi campi. Con il presidente Fitto abbiamo firmato diversi accordi per lavorare insieme nel campo della pubblica amministrazione, dell'e-government e altro ancora, ma anche essere insieme alcune regioni italiane dell'eccellenza in un grande paese come la Cina significa sostenersi a vicenda e rendere più appetibile la visita in Italia. Non dimentichiamo che tutti gli osservatori dicono che ci sono 100 milioni di cinesi che si apprestano a diventare turisti e a invadere il mondo. Bene, dico che noi dobbiamo essere insieme, noi regioni italiane, per fare in modo che una delle mete visitate dai turisti cinesi sia l'Italia, con le sue splendide bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche. Far conoscere l'Italia, far conoscere le regioni d'Italia in Cina è uno degli obiettivi di questa nostra missione. Io credo che sia possibile che la dimensione regionale si integri e completi la dimensione nazionale. Noi vogliamo far conoscere l'Italia nel suo complesso, ma poi alcune specificità regionali hanno qualche cosa di caratteristico che dice qualche cosa in più e che va fatto conoscere. Per quanto riguarda Puglia e Lombardia, diversi sono i campi di collaborazione e anche la presenza, non solo in Cina, ma in altri paesi del mondo per noi interessanti, può costituire un'iniziativa comune di grande respiro, di grande futuro.

A Shanghai c'erano anche le telecamere di Studio 100 TV che hanno colto non soltanto i momenti salienti di questa trasferta orientale con i vari incontri e le visite ufficiali, ma anche aspetti suggestivi della cultura cinese, dai colori delle tradizioni all'evoluzione della tecnologia, dai grattacieli alle abitazioni più caratteristiche.

Lo Shanghai Dramatic Art Center, per tutta la durata della manifestazione denominata Vetrina Italia, ha esposto un prezioso violino Stradivari, simbolo unico e straordinario della creatività artigianale italiana. A disposizione dei visitatori, inoltre, i tessuti e gli abiti realizzati con le pregiate sete di Como, garantite dal marchio di qualità Serico. La vista, l'udito, il tatto, l'olfatto e il gusto sono stati sollecitati durante un percorso fantastico che ha catapultato i visitatori cinesi nel nostro paese. Il programma è stato concluso da una esibizione del quartetto di fiati dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Cina-Italia dunque, un rapporto già avviato. Ora aspetta la Puglia

0: concretizzare quanto teorizzato a Shanghai. Il sottosegretario al welfare Brambilla si dichiara ottimista su questa possibilità.
1: La Puglia si è mossa molto bene ed è l'unica regione, diciamo, del sud che è presente e che mostra che cosa può dare l'Italia. Allora, noi abbiamo finora temuto e molti temono la Cina perché chiaramente è in una situazione socio-economica totalmente diversa dall'Italia, c'è meno protezione per l'ambiente, meno protezione sociale, meno protezione sul lavoro e quindi un costo molto molto basso del lavoro, quindi una grande invasione di prodotti. Si dimenticano però di notare che ormai sul 1.300.000 abitanti della Cina, tra i 50 e gli 80 milioni hanno un potere di acquisto che è pari a quel 5% di europei che ha un alto potere d'acquisto. Ora, l'Europa sono 330 milioni di abitanti, quindi il 5% sono circa 16 milioni. In Cina ci sono tra i 50 e gli 80 milioni di persone che possono spendere ancora di più. Ecco, ha fatto bene la regione Puglia ed è una grande occasione per le regioni del sud, quella di poter far capire ai cinesi che qui ci sarà anche il grande sviluppo, ma noi abbiamo storia, cultura, tradizione, forse il 70% è esagerato, ma ci siamo vicini del patrimonio archeologico di tutto il mondo. Ecco, dobbiamo attrezzarci, siamo forse poco attrezzati con grandi alberghi come li abbiamo visti qui, con grandi infrastrutture, ma se soltanto un milione di cinesi ricchi potesse venire in Italia, noi passeremmo da un posto piuttosto brutto nel campo del turismo complessivo e forse ritorneremo come negli anni 70 a avere il primo posto. Quindi questa è la grande opportunità, questa gente vuole la qualità, vuole vedere delle cose che qui non può vedere e quindi per me è una grande opportunità anche e soprattutto per la regione del sud dove c'è anche molto più patrimonio archeologico.
0: Grande interesse poi ha suscitato l'innovazione introdotta quest'anno di una gara del circuito di Formula 1 di automobilismo, il tutto in un tripudio di bandiere rosse col cavallino rampante della Ferrari, rappresentata per l'occasione, oltre che dai piloti e dall'intero team, anche dal presidente Luca Cordero di Montezemolo. Quest'ultimo anche in veste di presidente della Confindustria, conferma di quanto il nostro paese sia interessato al mercato cinese.

0: La manifestazione Vetrina Italia è stata finanziata da Amic S.p.A., azienda italiana leader nel settore chimico e sponsor della Formula 1.
1: C'è un feeling effettivamente fra l'Italia e la Cina più di quanto si possa pensare. Noi siamo dei creativi, anche loro lo sono, noi siamo degli improvvisatori molte volte, i cinesi sono veramente fantastici nell'improvvisazione, però anche oggi hanno raggiunto delle capacità di base tecniche e molto forti e sono affascinati da tutto quello che è bello. E quindi penso che l'Italia, che naturalmente il proprio patrimonio genetico ha la bellezza, il gusto, sia un partner ideale per la Cina.
0: L'Amic dunque è una delle tante aziende italiane che hanno già scommesso sulla Cina, perché è un mercato che ha al suo interno enormi potenzialità di investimento e che gradisce molto il Made in Italy. E Shanghai è la sintesi della Cina moderna, tecnologica, più aperta e dinamica.
2: E crediamo molto in questo paese, crediamo molto nelle sue potenzialità e crediamo soprattutto molto nel rapporto tra l'Italia e la Cina, perché pensiamo che sono due popoli con due culture estremamente diverse, ma con nel contempo anche molte cose in comune. Quindi pensiamo veramente che sia un'opportunità da non lasciar perdere. È un popolo ed è un paese in continua evoluzione ed è un popolo che corre e noi non possiamo assolutamente perdere questa occasione.

0: Durante il soggiorno in Cina, la delegazione italiana ha partecipato inoltre all'inaugurazione dei nuovi uffici di Shanghai dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, e del Consolato Italiano. Una occasione in più per rinsaldare l'amicizia tra i due popoli e incrementare i rapporti commerciali, culturali e turistici tra Italia e Cina. E anche in questa circostanza si è parlato di Puglia.
1: La gamma dell'offerta pugliese è abbastanza ampia e diversificata, va da alcuni comparti, per esempio della tecnologia, con alcune produzioni di eccellenza nel sistema della macchina utensile, a alcune produzioni che sono importanti per quanto riguarda il comparto del lifestyle, riferendomi con questo in particolare all'agroalimentare. Il turismo è certamente importante, perché il turismo può determinare, se ha successo, una modifica nei comportamenti del consumatore cinese. Il consumatore cinese verrà in Italia e comincerà a sperimentare direttamente quali sono, diciamo, i modelli di vita di questo lifestyle italiano che si è imposto in altri mercati. Il potere d'acquisto di molte classi cinesi sta aumentando, lo vedete andando in giro per queste grandi città, e allora ritengo che per la Puglia si pongono anche delle condizioni interessanti di intervento nel comparto dell'agroalimentare, perché la crescita della capacità d'acquisto fa sì che il cinese vada sempre più alla ricerca di prodotti diversi, di un'alternativa rispetto a quello che sino ad ora gli è stato offerto in termini di cucina occidentale. Sostanzialmente cerca di abbandonare la formula del McDonald's, cerca di abbandonare formule della ristorazione, diciamo, tipo fast food, e vuole cominciare a godere stili di vita occidentali di eccellenza. La Puglia, come dicevo prima, con la sua offerta di qualità in termini per esempio di pasta, in termini di conserve alimentari, in termini di vino, penso ai vini per esempio del Salento in particolare, che penso possono incontrare anche il piacere della popolazione cinese, può trovare degli spazi interessanti. Naturalmente questo è un mercato dove ci sono tutti i competitors, qui gli australiani, i cileni nel settore del vino per esempio la fanno da padrone. E allora è un mercato dove per affermarsi bisogna operare, si gioca sulla qualità, si gioca sulle attività promozionali, si gioca sulla spinta promozionale che bisogna fare, si gioca sulla presenza diretta. E per esempio l'Italia non deve cadere nell'errore, l'Italia e la Puglia, nell'errore di pensare che siccome ci sarà il flusso turistico cinese in Italia, poi alla fine finirà per toccare Puglia, finirà per toccare altre regioni. Non è assolutamente vero, perché andrà gestito. La Spagna, la Grecia, la Francia, la Germania sono tutte piazze di destinazione del turismo cinese e sono tutti competitors nostri per quanto riguarda lo stesso tipo di lifestyle. Cioè la Grecia può offrire esattamente più o meno delle cose che offre l'Italia in termini di lifestyle, tranne la moda forse o il design, però la Spagna è altrettanto competitiva. Quindi la conquista di questo mercato si ha con una presenza diretta, con la creazione di network, di reti, senza venire all'arrembaggio con piccole delegazioni che magari non hanno dei contatti. Bisogna invece costruire dei percorsi, dei progetti all'interno del quale giocano le strutture pubbliche e le strutture private. Attraverso questo meccanismo si ha quella forza per poter incidere su città come Shanghai o Pechino di 20 milioni di abitanti, dove se lei non ha una spinta promozionale organica, coordinata, con un intervento di incontri one to one, di manifestazioni, diciamo, di un certo impatto, lei passa inosservato.
0: Delle potenzialità della Puglia, della capacità degli imprenditori della nostra regione e della qualità dei nostri prodotti si dice convinto anche il direttore generale dell'Istituto Italiano per il Commercio con l'Estero.
2: Ma io credo che la Puglia sia una regione manifatturiera di grande importanza per il sistema Italia. Ha aziende di eccellenza ormai mondiale, ha aziende che si stanno rafforzando per conquistare i mercati europei, e credo che anche la Cina possa essere una grande opportunità per l'industria pugliese, per l'industria manifatturiera, per l'industria alimentare, oltre che quella turistica. Esistono già presenze importanti, ad esempio per 4 settimane nella grande catena di Shangri-La la pasta pugliese e l'olio pugliese la fanno da grandi, e i marchi della Puglia sono ormai considerati al top dei consumi in questo grande mercato. Ma abbiamo anche la presenza dei mobilieri, abbiamo la presenza di alcune aziende della filiera della componentistica dell'auto che hanno un grande futuro in questo paese. Certo, la Puglia ha guardato con più attenzione all'Europa che si stava allargando, ma credo che questo grande mercato come quello cinese darà un grande scatto all'economia pugliese, solo pensando che se i cinesi

0: Sceglieranno il Mediterraneo come mare d'entrata nell'Europa per Taranto, che è un porto di grande efficienza, così come per Gioia Tauro in Calabria. Ci sarà un grande salto organizzativo e logistico, e quindi quell'economia dei servizi che è un'economia produttiva e che segna la qualità di un paese. E il fronte del turismo è un turismo tutto essenziale, che forse rappresenta per la Puglia una grande chance. Il cinese ama il nostro paese, non è poi amante del mare considerato in modo tradizionale. Allora questa terra pugliese, con la sua catena delle masserie, che sono una vera catena di eccellenze e di qualità, con una cucina invidiabile e quindi molto vicina ai gusti più raffinati di questo paese, il suo paesaggio, la sua storia, la sua tradizione, sicuramente possono essere un'offerta turistica molto interessante al milione di cinesi che ci aspettiamo nei prossimi anni in Italia. Bisogna rafforzare le infrastrutture e quindi, se posso fare un augurio, avanti con il grande aeroporto delle Puglie, perché senza sistema aeroportuale lei sa che il turismo non decolla.
1: Una regione dalle mille potenzialità, dunque, che se riuscirà a superare qualche ostacolo di natura infrastrutturale potrà affermarsi ancor di più nel mercato cinese, come conferma l'organizzatore dell'evento Vetrina Italia, Alessandro Giglio.
2: La Puglia, per il patrimonio turistico, storico, archeologico e culturale che ha, è una regione ideale per rappresentare l'Italia del sud nel mondo. Rappresenta una delle tante anime di cui l'Italia è ricca e la rappresenta in maniera eccelsa, quindi era ottima la presenza della vostra regione all'interno di una manifestazione internazionale come questa.

0: Vi presentiamo la nostra Puglia da sogno, così l'assessore regionale Rollo ha voluto introdurre una regione che piace e convince e i dati dello scorso anno lo dimostrano. Nel 2003 i flussi turistici italiani e stranieri hanno segnato un incremento del 3,5% rispetto al 2002. Cresce anche l'interesse dei tour operator verso la nostra offerta, prova ne è l'aumento delle compagnie aeree che hanno deciso di investire sulla destinazione Puglia. Oltre ai collegamenti aerei con Londra, Bruxelles, Parigi, Monaco e Francoforte, già operativi dagli aeroporti pugliesi, da aprile prossimo saranno attivi anche i voli diretti per Stoccarda e Colonia. Il segnale è inequivocabile. La promozione attuata all'estero funziona e va potenziata. Dai Misteri a San Martino, la Puglia turistica si presenta con un progetto nuovo e attraente, che ha come obiettivo quello di valorizzare l'offerta regionale in tutti quegli aspetti e peculiarità che la rendono davvero unica, puntando sui beni culturali. Da qui l'accordo di programma quadro con il ministro Urbani, che prevede un finanziamento di circa 200 milioni di euro per il recupero, la tutela, la gestione e la valorizzazione delle risorse storico, culturali e artistiche della regione Puglia: chiese, castelli, teatri, musei, biblioteche e archivi. Particolare attenzione è rivolta poi all'enogastronomia e agli appuntamenti con il folklore e alle più antiche tradizioni che rappresentano un prezioso archivio della memoria della gente di Puglia.
1: L'obiettivo è quello di iniziare a farci conoscere. Ci sono altre regioni come la Lombardia che già dal 96 hanno messo piede qua e stanno partecipando alla crescita incredibile di questa città. E credo che la Puglia può sicuramente essere concorrenziale, perché ha dei patrimoni culturali, turistico e economico-astronomico per questa regione, e quindi convincere i cinesi, quando arriveranno in Europa, a venire anche in Puglia, perché vorremmo fare dei collegamenti diretti con Roma e Milano, perché sappiamo che sotto aspetto dei trasporti la Puglia ha delle grosse difficoltà. Però io ho parlato già con l'agenzia di Roma e credo che possiamo fare dei gemellaggi importanti. Tutti i turisti che arrivano a Roma li possono tranquillamente spostare in Puglia. Se poi noi saremo capaci a convincerli, potremo anche trovare delle forme di collaborazione dirette con le compagnie aeree, anche quelle cinesi. È l'inizio di un percorso. Spero che la prossima volta il sistema Puglia si presenti qua con tutte le sue potenzialità. Io volevo già questa volta portare con me Confindustria e l'ICE, quindi rappresentanti tutte le camere di commercio. Io spero che la prossima volta la Puglia si presenterà al suo completo per presentare col suo sistema Puglia, per poter essere concorrenziale anche a confronto ad altre regioni, che so altre regioni d'Italia si stanno muovendo.
0: La Puglia, che può contare su 774 alberghi, 197 aziende agrituristiche, 211 campeggi e villaggi e circa

150 tra case vacanza e bed and breakfast punta con forza sulla qualificazione dell'offerta attraverso un progetto complessivo che valorizzi le singole peculiarità territoriali e che ponga allo stesso tempo particolare attenzione all'ammodernamento degli alberghi già esistenti. È evidente che per rispondere alla crescente domanda del mercato turistico è necessario incrementare la ricezione turistica della Puglia, che oggi offre un rapporto qualità-prezzo davvero concorrenziale.

Punta sul turismo per produrre nuovo sviluppo e maggiore occupazione attraverso il coinvolgimento sinergico di altri settori come l'agroalimentare, l'artigianato e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e delle produzioni locali. Dunque una logica di sistema, la stessa che sottende l'iniziativa promossa da Sviluppo Italia, finalizzata alla nascita di poli turistici integrati per dare impulso allo sviluppo di un settore trainante per l'economia nazionale come il turismo. Come è noto, la Puglia rientra infatti tra le regioni del sud individuate per la realizzazione di 5 poli turistici. Un progetto importante che prevede per la nostra regione 194 milioni di euro di investimenti in strutture ricettive, 2.900 camere, 3.200 nuovi occupati e l'attivazione di un flusso turistico di 800.000 unità all'anno. Tornando alla visita in Cina della delegazione italiana, lo Shanghai Grand Theater ha ospitato la prima assoluta di Partirò, un musical realizzato appositamente per l'evento, alla presenza delle più alte cariche istituzionali, culturali e imprenditoriali cinesi e italiane. Il musical, attraverso i più celebri brani orchestrali e le più famose canzoni e arie d'opera lirica, ha portato per mano gli spettatori nel più fantastico ed emozionante viaggio in Italia, un percorso multimediale di 80 minuti con la regia di Anna Lezzi, un'immensa scenografia virtuale per mostrare la ricchezza e la fama del patrimonio italiano. Partirò è stato trasmesso in Cina dal network OTV e nel resto del mondo dal canale Music Box, media partner della manifestazione. Il tutto con il coordinamento di Dimi SPA, prima public company della musica in Italia.

L'orchestra del Dimi è quella che oggi è venuta qui a Shanghai, anche se quella che poi a Roma ha registrato era molto più cospicua, insomma, molto più numerosa. Per cui, essendo un salentino doc leccese, trasferito a Roma nell'85, abbiamo costruito questa società per azioni, tra l'altro vi dico è l'unica in questo momento in Europa, perché la nostra società per azioni è formata totalmente da musicisti e sono azionisti di una prima SPA, una public company in realtà nuovissima. Questa idea è venuta a me insieme a un altro socio che è romano, perché io sono un violoncellista spostato a Roma, insomma, durante gli... Sì, io sono violoncello. Però negli ultimi anni mi sono dedicato a questa avventura nel Dimi e ho incontrato Beppe nell'Uscio Dalla, perché la nostra orchestra suonava lì nella trasmissione, lui era il direttore arrangiatore della trasmissione La Bella e la Bestia, ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, lui tarantino e io leccese, e da lì è poi nata un'amicizia.

0: E per questo evento internazionale l'orchestra è stata diretta da Beppe Donghia, tarantino, firma autorevole nel mondo della musica italiana, avendo infatti orchestrato e diretto, sempre con l'orchestra del Dimi, l'ultimo lavoro di Lucio Dalla, Tosca, Amore disperato. Donghia giudica così la promozione della Puglia nel mondo.
1: Per me è indispensabile, non importante. È indispensabile che se altre regioni sono rappresentate ci sia anche la Puglia. Io credo che comunque questa cosa vada alimentata con la professionalità. Io a volte risulto antipatico perché sottolineo il fatto che una cosa se si fa bisogna farla bene. E quindi nel momento in cui ho un approccio con un'orchestra, e questo purtroppo Daniele lo sa, perché per questo a volte ci sono stati degli scontri incredibili, non mi accontento, cioè non mi accontento di eseguire, non mi accontento che l'orchestra esegua, ma sono dell'avviso che ciascun musicista debba interpretare quello che si sta suonando, che sia di cultura classica o cultura leggera o qualsiasi tipo di musica, perché io sono un po' a cavallo tra i due generi. A me piace la musica che a me piace. Io posso fare il mio, posso anche essere il miglior direttore, il miglior pianista, il miglior comunicatore del mondo, ma se non trovo la via giusta per potermi far ascoltare, non ci riuscirò mai.

Il prodotto Puglia dunque funziona già molto bene, ma ha bisogno di essere ulteriormente promosso e conosciuto all'estero. La visita a Shanghai è stata una tappa fondamentale di questo percorso avviato dall'assessore Rollo e che continuerà in altre realtà internazionali per proporre un'offerta turistica di prim'ordine.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza, perché si

0: trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita. E devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di

0: fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso, quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti,

0: è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo.

0: alle ore 9 presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile, la legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso.

0: Questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Boulet in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate. Le braccia devono essere

avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio, noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche, sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva.

0: motiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti. Se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove

0: un minuto prima, solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata due minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva tre minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte, e la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone,
1: l'ambulanza,
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118, per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva, attraverso la valle, andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e Urban V, che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come Società Italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea, e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione: proporremo a breve alla Regione Abruzzo. Perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free, e di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro, con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi due mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi, come è previsto dalla legge, e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 medici dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora

0: la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, abbiano o non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere ce n'è, e quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare, qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti, per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scopo.

0: Valutazione della funzione respiratoria, osservo in particolare il torace ma anche l'addome e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità, noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso, col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo, dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti.

0: manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano direttamente, si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato per esempio in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché per esempio si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno riciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottore Salazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici e animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario. Mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. E quindi anche in questo caso siamo in un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
0: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche.

0: presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche.
1: Come si gestiscono appunto queste cure, questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto, sì, o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
2: Certo. Intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
1: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani ad oggi è un obbligo.
2: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo, anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura. Attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questa, diciamo, è comunque un vantaggio.
0: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
1: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
2: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSAVA, che è un acronimo praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro, epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente, se non ha ricevuto latte materno, si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini con i dovuti richiami. Ora, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario, che deve stabilire quali vaccini fare in base a tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente 2, sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane, cioè, o gatto?
2: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo che è la USAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
2: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
0: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano.
1: In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
2: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
0: Un gesto d'amore concreto, dunque. Offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, è una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego.

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere, abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura?
1: Nella precedente struttura, sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto, esatto,
0: all'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: No, però consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa

0: Noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report, qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone
1: Esatto,
0: predisposto.
1: nuovo bancone,
0: Nuovo
1: nuovo
0: bancone
1: bancone.
0: predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'aria ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Mancano gli avventori,
0: Manca il
1: esatto.
0: cibo, però per il resto c'è
1: Tutto pronto.
0: tutto. Anche quest'area è climatizzata,
1: Climatizzata,
0: come mi facevi
1: esatto.
0: vedere.
1: Esatto.
0: Insomma,
1: Servizi igienici per i dipendenti, insomma, aria, preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Pala Campitelli, perché qui su questo parquet,
1: esatto,
0: il parquet, si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglie al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5,
0: credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, è
1: una
0: struttura all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono, esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le
0: sotto.
1: Due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite.
1: Mite, però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte
1: della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto lì si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Così. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Che diventa, esatto, il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: C'hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. File. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla
0: ai
1: regia,
0: media.
1: Sì, alla regia, ai telecronisti, insomma, l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa,
1: esatto.
0: Assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: Anche questo ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., ANA S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
9: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca: si toglie la vita a 18 anni, indaga la procura. Potrebbe esserci l'ombra del body shaming dietro il suicidio di una 18enne di Avetrana. Indaga la procura di Taranto, sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat e messaggi. Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino l'ultimo saluto a Bakary Sakho. Una ventina di persone hanno partecipato alla celebrazione in forma privata per il maliano ucciso dal branco di giovanissimi in Città Vecchia. Fra qualche giorno l'ultimo difficile viaggio verso il suo paese. Al via la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Stiamo lavorando per investire in sostenibilità a Taranto e perché convenga anche economicamente. Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio oggi nella prima delle due giornate del Taranto Eco Forum. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, con l'edizione delle 19.30 che si apre, come abbiamo già detto nei nostri titoli, con la cronaca. Taranto: si indaga sul suicidio della 18enne di Avetrana. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella anche del body shaming.

0: del bullismo, lo ascoltiamo nel nostro servizio. L'ombra del body shaming dietro il suicidio di una studentessa di 18 anni è una delle ipotesi sulle quali indaga la procura di Taranto dopo la tragedia avvenuta alla Vetrana, dove Samuela, studentessa dell'ultimo anno del liceo di Manduria, si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori cercano di capire se dietro quel gesto estremo ci fossero episodi di bullismo, insulti o vessazioni online legate all'aspetto fisico della ragazza. Per questo i carabinieri, su disposizione del pubblico ministero Francesco Sansobrino, hanno sequestrato l'iPhone della giovane. Il telefono sarà probabilmente affidato a un perito che analizzerà chat, messaggi, contatti e contenuti social per ricostruire le ultime ore di vita della diciottenne e verificare eventuali segnali di disagio. Circostanze ancora tutte da verificare, ma che alimentano dubbi e interrogativi nei genitori della ragazza. Attraverso il loro legale i genitori della giovane hanno lanciato un appello: chissà qualcosa parli, ci dica cosa è successo alla nostra Samu. Un appello rivolto agli amici e a chiunque possa aiutare gli investigatori a comprendere se la giovane stesse vivendo un malessere rimasto nascosto. Oggi nella chiesa di Avetrana intanto la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla famiglia durante la messa degli 8 giorni celebrata da Don Cosimo Sternativo. Al termine della funzione religiosa è prevista anche una veglia di preghiera in ricordo della studentessa. Ancora cronaca, nel pomeriggio di ieri l'ultimo saluto alla salma di Bakary Sakho. Il saluto si è tenuto nel locale che funge da moschea nel centro cittadino. Adesso la salma ritornerà in Mali.
1: Una ventina di persone ieri tra familiari ed amici nel primo pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Bakary Sakho, il 35enne bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio scorso da un gruppo di giovani tarantini, tra cui 4 adolescenti. Uno di loro, il più piccolo, appena 15 anni, ha sferrato i 3 fendenti. Uno dei 3 fendenti, toccando l'aorta, avrebbe causato l'emorragia interna che ha portato alla morte di Bakary, accerchiato e malmenato mentre andava al lavoro in bicicletta. Compostezza, preghiera e silenzio tra i presenti, strada chiusa al traffico per permettere l'arrivo del feretro e la preghiera nel locale del Borgo Umbertino adibito a moschea. Poco prima, nell'obitorio del Santissima Annunziata, il cosiddetto lavaggio della salma, a cui hanno partecipato solo l'imam di Taranto, Hassan Cia, e un amico di famiglia. Lo zio non ce l'ha fatta, racconta un'amica, anche se ci hanno restituito Bakary al meglio, e per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori della ASL di Taranto che in questi giorni si sono occupati di lui. Per i musulmani il volto sorridente indica l'anima buona di chi ci ha lasciato, il suo viso restituiva serenità nonostante tutto. Dopo questa purificazione, parte essenziale del rito sacro musulmano, alle 16:10 di ieri l'arrivo del feretro per la preghiera tenuta dallo stesso imam che in questi giorni è stato accanto alla famiglia. Il feretro potrà lasciare Taranto solo con un passaporto funebre, per cui bisognerà attendere diversi giorni. Poi per Bakary Sakho inizierà il lungo viaggio verso casa e non sarà facile perché il Mali è attualmente nel pieno di una guerra civile. Dopo l'arrivo nella capitale in aereo, il feretro dovrà percorrere oltre 700 chilometri per raggiungere il villaggio di Moulinet, dove vive la famiglia. Tra strade dissestate e gruppi terroristici che presidiano il territorio, non sarà semplice né scontato che vada tutto bene, ci spiegano. A scortarlo in questo doloroso ultimo ritorno, il fratello Suleiman, giunto a Taranto dalla Spagna appena appresa la notizia. Sarà lui a partire alla volta della capitale del Mali già domani per organizzare l'arrivo e il trasporto della salma.
0: Abitare la pace, una cerimonia in memoria di Bakary Sakho nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ieri al Parco della Musica. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Bakary Sakho non può rispondere, non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
3: Una sedia vuota per ricordare Bakary Sakho. Il gesto simbolico è stato al centro dell'incontro Abitare la Pace, dalla crisi alla comunità, promosso dalla rete dei firmatari della Carta della Pace e dal Comune di Taranto, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, svoltosi nel pomeriggio di ieri al Parco della Musica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità migrante, connazionali della vittima e lo zio di Sakho. Un portavoce della comunità ha ricordato come Bakary sia l'unico ad essere in pace adesso, denunciando non solo la violenza subita dal giovane, ma anche l'odio diffuso sui social network. Al termine dell'evento sono state consegnate 2 targhe commemorative, una alla comunità musulmana di Taranto per l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, l'altra allo zio della vittima, in memoria di Bakary Sakho, fratello in umanità. Nel corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
4: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione e di responsabilità. Ed evitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità. La comunità che racconta pace è una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione. Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
0: Ora nel pomeriggio sulla statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari, a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio nel territorio di Mottola. Per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente, che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nella gestione della viabilità, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. Ancora cronaca, rimaniamo in provincia ma ci spostiamo nel versante est. Un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta negli scorsi giorni a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale con il supporto della squadra operativa dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari. Nell'ambito delle attività al contrasto lo spaccio di stupefacenti, nel corso dei controlli i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto, trovati in possesso di droga e armi da taglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di hashish già suddivisi in dosi e oltre 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il 20enne, controllato nello stesso contesto, è stato trovato con 0,35 grammi di hashish e un pugnale a lama da 18 centimetri ed è stato denunciato. Droghe e armi, ma anche il denaro, sono stati sequestrati. Resta la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Dal 18 di maggio lavorano senza bagni e senza le adeguate misure di sicurezza. Questa è la protesta dei lavori di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Quest'oggi un sit-in, lo ha seguito per noi Giovanna Calabrese.
5: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Intestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
6: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Filcamps CGL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
7: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza e per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
6: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo Spesal. Per i sindacati però le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
8: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
0: E ha preso il via questa mattina presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari la quarta edizione del TEF Eco Forum, Taranto Eco Forum.

0: Forum 2 giorni di tavole rotonde, sostenibilità al centro, anche alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: Non un convegno, ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
2: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini, e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada e tutti insieme, con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
1: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
3: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti in sostenibilità, perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
0: Lavoro e fondi del Just Transition Fund al centro del prossimo servizio stanno per prendere il via dei corsi che andranno a ricollocare circa 750 lavoratori tarantini in cassa integrazione.
4: Un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto, destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1.000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto, con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva.
0: Politiche migratorie, al centro del prossimo servizio si è svolta ieri la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale. Nel servizio Ilaria Lia.
5: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione, insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie. Intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
6: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakary Isako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
7: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakary Isako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. E l'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione. Non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
6: Durante il

0: Cordo di Bacari, il referente dell'associazione, ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
1: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bacari in Piazza Fontana.

0: tematizzati.
1: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
2: E adesso andiamo a Martina Franca con il noto critico musicale Riccardo Bertoncelli, che ha presentato il suo nuovo libro Abitavo a Penny Lane, il servizio di Luciana Convertini.
3: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
4: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
3: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
4: Nel corso dell'incontro, Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
3: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. E come dico sempre, io c'ero quando il West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventata una città, diciamo, il rock oggi è una metropoli estesissima, allora era ancora campagna.
4: Un incontro tra memoria musicale e riflessioni sul presente, con uno sguardo rivolto anche ai più giovani.
3: Mi piacerebbe che si riuscisse anche a trasmettere la passione, la voglia, la felicità che questa cosa ha dato a me e alla mia generazione.
4: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-blu per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rossoblu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel cammino verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali. Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere, la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pala Ricciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento il commissario Ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori. E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione delle 19:30.

0: Di 100 notizie, l'appuntamento è a domani con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
1: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120. Alimentato a GPL, più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC-E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
5: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, caro.

E poi i legali della flottiglia dicono i fermati denunciano episodi di violenza, due sono stati ricoverati. Ancora sotto si torna a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev colpisce di 007 di Putin, strage di russi a Kherson. Ci sono anche le immagini su ANSA che riportano appunto questo attacco alla sede. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera, l'apertura, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, la Premier nuova fase o diventerà irrilevante, si riferisce appunto all'Unione Europea. Al centro la fotonotizia che parla degli attacchi dell'Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. E poi flottiglia, il governo contro Ben-Gvir, sanzioni europee, i racconti, anziani torturati, intervista al cardinal Pizzaballa, tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, dice il patriarca di Gerusalemme a Gianguido Vecchi. Un'altra foto che racconta un'altra notizia, portieri USA verso Cuba, l'ira di Mosca, anche Pechino in allarme, anche qui trova spazio l'addio a Petrini, rivoluzione che inventò il cibo slow. Ci spostiamo sulla Repubblica. L'apertura è per la questione economica che domina un po' tutte le pagine di oggi. Crescita l'Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027. Il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale, cambiano soglie e premio. E poi al centro Kherson Raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Accanto botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. C'è spazio poi per un'intervista all'ex premier Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia, dice rispetto a questa vicenda. Ancora il personaggio Kasparov, Putin attaccherà l'Europa, dall'altra parte Trump che prepara l'assalto a Cuba, la portaerei Nimitz nei Caraibi. Dalla Repubblica alla Stampa. Il quotidiano torinese titola Abusati dagli israeliani, flottiglia, racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati. Poi ridevano Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. E ancora al centro la rivoluzione di Carlin, addio a Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da bra agli incontri coi big della terra. Dalla stampa andiamo su Avvenire, il quotidiano edito dalla Conferenza Episcopale Italiana, apre con Kiev che rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, il bielorusso Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin, il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO e al centro la fotonotizia è per il Papa nella terra dei fuochi. La visita domani Leone XIV sarà ad Acerra, il vescovo io convertito dai lutti, la gioia che vince la paura. Accanto ancora il caso della flottiglia, abusi e torture sanzionate Israele, l'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea. C'è un altro pezzo, a firma di Nello Scavo, il processo all'Aia, eravamo schiavi, le testimonianze, shock contro i libici alla Corte Penale Internazionale. Da Avvenire andiamo su il romano Il Messaggero. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. L'intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado, non si credeva al suo alibi e non si è indagato altrove. E, accanto invece, così abbiamo trovato i quattro sub, li ha uccisi un errore umano, la Speleo Sub finlandese parla, racconta quello che è accaduto a questi cinque sfortunati ricercatori universitari, tra loro anche la loro docente. La guerra rallenta l'Europa, invece al centro, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana, Roma spirali di uscita dalla procedura di infrazione.

Rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E poi ancora le bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba, Putin davanti a un bivio e l'analisi. Al centro invece un'immagine di Monica Bellucci, invecchiare è interessante, dice in concorso a Cannes, e ha rilasciato appunto questa intervista. Accanto al suo volto sorridente invece sorridono meno gli attivisti della flottiglia a casa. Siamo stati torturati, il governo sanzioni dell'Unione Europea e racconti della detenzione, anche abusi sessuali. Elish Line stoppa i rapporti con Israele, Conte parla di criminali. Da Il Messaggero andiamo su Il Giornale. Una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici e i corsi per i bengalesi. I candidati inneggiano dall'A, Bologna sportello anti-islamofobia, propaganda dem a Venezia. Prosegue insomma con questo tiro il giornale. Accanto si parla di Papa Leone XIV, l'enciclica di Leone, disarmare l'intelligenza artificiale, si chiama Magnifica Humanitas e insomma, sarà disponibile, uscirà il 25 di maggio, vi aggiungo. Io ve lo avevamo anche detto negli scorsi giorni perché era una notizia appunto che appariva già su altre prime pagine. Accanto la teste di Modena, parliamo appunto dell'attentato, Kalashnikov e bombe per una strage, caccia alla rete del ragazzino jihadista, ho visto Salim annunciare l'attentato. E poi aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi, mentre la Farnesina chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, altra postura rispetto al giornale, e quindi invece rispetto alla flottiglia questo è il titolo. Benvenuti in Israele, le foto che testimoniano le torture subite dagli attivisti che hanno partecipato a questa spedizione, i racconti degli attivisti, balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti. Dicevano Welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. E questo quindi occupa buona parte della prima pagina. C'è un reportage anche su questo, appunto, del Fatto Quotidiano, mentre accanto troviamo altre notizie come quella dell'Unione Europea, l'Italia ferma, crescita più 0,5, niente flessibilità, bocciato Giorgetti. E proprio di questo parla anche il Sole 24 Ore nella sua apertura, la vediamo adesso subito insieme. Il quotidiano economico apre con l'Unione Europea che taglia le stime sull'Italia. PIL più 0,5. Giorgetti deroga al patto, sono ottimista. Le previsioni davano una crescita dello 0,8%, l'inflazione salirà al 3,2%. Oggi il taglio delle accise in Consiglio dei Ministri e la proroga del credito d'imposta per il TFR, ma non soltanto questo, si parlerà anche di Ilva nel Consiglio dei Ministri di oggi, ne parleremo fra pochissimo. Al centro della fotonotizia del Sole 24 Ore per SpaceX via all'IPO più grande di sempre, si parla anche di Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa e poi ancora la guerra, Zelensky colpita a Kherson, la sede della FSB russa, 100 fra morti e feriti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura è per Kimi, sono il teppista della Mercedes, Valentino è il mio maestro, mentre la prima pagina se la prende tutta il Milan con questa intervista. Arriva Cardinale, prende Goretzka e Blind Allegri, svolta Milan, il proprietario sarà San Siro, poi il diavolo volterà pagina e Ibra ora pensa alla box, mentre Napoli tenta Max Allegri, ma sale anche italiano, l'irritazione con Sarri.
Sarri che pensa all'Atalanta. C'è anche spazio per il ricordo, Lippi la Champions, quella sera di 30 anni fa, perché ha vinto la mia Juve. Chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale così, ma torniamo fra pochissimo perché diamo un'occhiata anche ai giornali locali. A fra poco.

Eccoci ancora insieme, allora riprendiamo, ma da Ansa Puglia, vediamo come titola. Ragazza suicida nel Tarantino, il PM avvia l'indagine conoscitiva, la procura sta verificando il sospetto di bullismo dall'analisi dei contenuti del telefono e poi di spalla crollo del Ponte Trigno, la Guardia Costiera ancora alla foce con metal detector, scoperti reperti ossei e ambienti ipogei nell'ex distretto militare di Foggia e infine 11 panche multifunzionali donate proprio al carcere di Foggia. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Il video plauso ai killer di Saco. Shock nel carcere minorile di Lecce, due giovani della gang ripresi dietro le sbarre. Insieme alle immagini poi rimosse, il messaggio: siete fortificati. Via all'inchiesta, scrive Cesare Bechis, riprendendo anche quanto uscito ore prima anche sulla testata Taranto Today. Due dei quattro minori accusati di aver ucciso il bracciante Maliano Bakary Saco il 9 maggio a Taranto sono rinchiusi nel carcere minorile di Lecce e proprio nell'Istituto Salentino è stato girato un video che ritrae due ragazzini nel quale vengono espresse frasi di solidarietà. Quello che non ti uccide ti fortifica, vite mie, si inneggia ai due ragazzini. Video shock è finito su TikTok, poi è stato rimosso. Ora è possibile che la procura minorile di Lecce apra un'indagine. Al centro l'ospedale, zona sottostante transennata, parliamo del pericolo di crollo dell'area transennata del Fazzi, la grande H rischia di venire giù, ignorati gli allarmi lanciati dal Fazzi. Di spalla il giallo del farmaco somministrato a Zarai, sia una nuova perizia, il processo, la dodicenne morta in sala operatoria. E poi il dato record con un più 22% trend turistico senza precedente. Dall'altra parte si parla di Bari, la stretta del sindaco leccese, rifiuti in strada, previste multe fino a 1000 euro. Chiude nel taglio basso lo sport, la notte del Bari per salvare la Serie B, a Bolzano 90 minuti che valgono tutto e i tifosi stanno a guardare con apprensione. Si parla poi anche del biscegliese Pellegrino, entra in tabellone a Roland Garros. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, PNRR, tanti ritardi. Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo, proroga inevitabile. C'è l'analisi di Margherita Zappatore, quella politica che comunica senza strategia, una serie di focus come quello su Stellantis che annuncia la rivoluzione 60 nuovi modelli e poi la sostenibilità e lo sviluppo del Taranto Ecoforum. Taranto ci prova. Al centro il racconto dell'orrore, noi della flottiglia picchiati e molestati, e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni per Bengir. E infine spazio alla cronaca col duplice omicidio a Libertà che troviamo nel taglio basso, assolto il boss Valentino, la sentenza l'agguato per la droga in cui morirono padre e figlio, dunque taglio basso dedicato alla giudiziaria, mentre poco sopra vediamo Super Pellegrino a Roland Garros, ancora sport. Ancora tennis con questo biscegliese che ormai è nell'Olimpo del tennis appunto internazionali e vince le qualificazioni. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno andiamo sull'edicola. Olivieri ricorre in appello. Questa è l'apertura dell'edicola, ma vediamo, andiamo ad approfondire non soltanto questo il tema, anche il JTF, niente cambio dei codici Ateco, lo vediamo al centro nella foto che ritrae Ilva, ma arrivano

0: Nuovi finanziamenti. Peraltro è il tema di Futura, andato in onda in diretta ieri alle 15 con il collega Angelo Di Leo. Quindi, se volete approfondire questo tema, potete andare a cercare su studio100.it la bella puntata di ieri pomeriggio, che è proprio su questo argomento. Si parla ancora di ex Ilva. Giorgetti annuncia interventi, come vi dicevamo, dovrebbero arrivare nella serata di oggi durante il Consiglio dei Ministri. Dall'edicola del Sud andiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia. Eccolo qui che lo vediamo insieme. PNRR, sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori. Puglia l'allarme della Corte dei Conti, l'incognita sugli ospedali di comunità. E poi Europa, allarme e coesione sulla gestione dei fondi, tensione tra Unione Europea e Regioni, Regione Fitto e Capone, i pareri, le manovre a Bruxelles. Al centro una città da ricucire, il bisogno di integrazione, stranieri tra isola e borgo, dopo l'omicidio di Bakary si riaccende il dibattito, 7.000 nel capoluogo, il quadro lo traccia Alessio Pignatelli, di spalla vetrana, veglie lacrime per Samuela, ora le indagini, questa ragazza che si è tolta la vita, appunto la procura ha aperto le indagini, ve lo abbiamo raccontato nel nostro TG dalle 14 di ieri, per capire se ci sia l'ombra del bullismo e del body shaming dietro questa morte. Ancora l'inchiesta, patenti col trucco, decine di indagati, anche un medico. E infine la cronaca con il colpo notturno in pieno centro, bottino in gioielleria da 30.000 euro. In 2 hanno preso di mira il negozio di via Pupino. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale, qualche minuto di pausa per noi, poi andiamo ad approfondire i temi di giornata. Iniziamo da Ex Ilva, a fra poco.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg.

0: Bentornati. Allora, vi dicevamo che oggi potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda ex Ilva all'interno del Consiglio dei Ministri che si terrà a partire dalle 19. Ce le facciamo raccontare dal collega del Sole 24 Ore AGI, il nuovo quotidiano di Puglia, Domenico Palmiotti, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato Domenico.
1: Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, è stata una facile previsione perché qualche giorno fa scrivevo i 149 milioni del decreto varato dal governo a dicembre e poi diventato esecutivo a gennaio con l'approvazione del Parlamento, sono arrivati ad aprile, però questi soldi sono insufficienti e quindi scrivevo il governo sicuramente dovrà mettere nuovamente mani al portafogli, perché questi soldi, questi 149 milioni, sarebbero bastati sino a giugno. E infatti, oggi molto probabilmente, come ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto a Trento al Festival dell'Economia, indetto dal Sole 24 Ore, appunto oggi nel decreto che riguarderà le accise sui carburanti ci sarà anche una norma, un capitolo che riguarderà l'ex Ilva. Che cosa farà il governo? Ecco, questo è l'articolo che è uscito il 18
0: Sì,
1: maggio sul quotidiano. Che cosa
0: in
1: farà
0: cui
1: il governo? Il governo,
0: anticipavi in qualche
1: appunto,
0: modo quello
1: il
0: che ci dici
1: governo
0: adesso.
1: metterà altri 100 milioni per consentire la continuità.

0: Operativa dell'azienda. In più, entro luglio dovrebbe mettere dovrebbe effettuare un secondo stanziamento di altri 140 milioni. Perché? Perché quando il governo ha assegnato le prime risorse all'ex Ilva, lo ha fatto nell'ambito di una misura che si chiama Prestito Ponte, che ha avuto ovviamente il beneplacito dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto sì, inizialmente il governo aveva chiesto l'autorizzazione per i 149 milioni. Teniamo conto che il decreto del 1° dicembre nasce soltanto per confermare i 108 milioni che erano rimasti da un precedente decreto. Poi, nella discussione parlamentare in Senato, questi 108 milioni della precedente dote sono stati aumentati, sono stati prima portati a 49 e poi a 149. Bene, il governo ha chiesto l'autorizzazione all'Unione Europea a questo prestito ponte. L'Unione Europea però che cosa ha fatto? Ha elevato il limite del prestito ponte sino a 390 euro. Evidentemente
1: 90
0: l'Unione Europea
1: milioni,
0: ha
1: 390 milioni, Domenico.
0: 390 milioni, sì, 390 milioni, perché l'Unione Europea evidentemente ha ritenuto che i 149 milioni non bastassero, ma soprattutto che non si riuscisse a cedere l'ex Ilva ad un investitore privato in tempi brevi. E quindi diciamo, l'Unione Europea si è portata avanti e ha già autorizzato un plafond maggiore per il governo. E ora, all'interno di questo ulteriore margine che rimane fra i 149 già concessi, assegnati, arrivati all'azienda a metà aprile e i 390 autorizzati dall'Unione Europea, ecco, in questo margine si inseriscono i 100 milioni che certamente dovrebbe deliberare oggi il Consiglio dei Ministri col decreto accise, più gli altri 140 che sono attesi a luglio, soldi che appunto servono per assicurare la continuità operativa dell'azienda. In questa continuità operativa ci mettiamo la produzione, l'acquisto delle materie prime, le manutenzioni, i lavori, i pagamenti delle fatture all'indotto che si stanno risbloccando, diciamo, in queste settimane, tant'è che SACE ha mandato una comunicazione alle aziende chiedendo appunto di inviare le fatture e anche gli stipendi, perché è vero che c'è la cassa integrazione in Ilva che riguarda 2000 circa a Taranto, 2800 unità, però gli stipendi hanno comunque un impatto forte. Diciamo che prima che ci fosse questo ricorso massiccio alla cassa integrazione, gli stipendi in tutto il gruppo Ilva pesano per poco meno di 40 milioni al mese, considerando che sono poco meno di 10.000 dipendenti. Il punto è capire, va bene, adesso arriva quest'altra iniezione di liquidità,
1: E
0: arriva
1: poi.
0: quest'altra immissione di risorse, poi che succede? Perché ormai l'abbiamo visto, è un meccanismo che ciclicamente si deve ripetere, perché l'azienda con la bassissima produzione che ha, un solo altoforno in marcia, non ce la fa a sostenersi, è un'azienda che assorbe molto denaro, che ha costi di gestione, costi fissi molto importanti, e quindi che succede? Purtroppo per la vendita dell'azienda non ci sono ancora buone nuove. Si continua a trattare con Jindal, il gruppo indiano che negli ultimi giorni avrebbe avanzato una proposta di acquisizione in fitto del ramo di azienda. Flux ha annunciato che costituirà un tavolo con i principali player del settore per vedere come fare, però al di là di questi due gruppi non ci sono avanzamenti, non ci sono significative novità. Si è affacciata nelle ultime settimane l'ipotesi che si vada su altri soggetti, e si è parlato del Qatar, esattamente della Qatar Investment Authority, che è la società dello Stato del Qatar che effettua investimenti all'estero. In questo caso
1: Staremo a
0: magari
1: vedere allora, Domenico, se
0: la società del
1: effettivamente
0: Qatar
1: si
0: si potrebbe
1: inserirà.
0: alleare con Arvedi, però al momento diciamo le due opzioni rimangono Flux e Arvedi, più Arvedi e più Flux e Jindal, più Jindal che Flux. Però non vediamo passi avanti da questo punto di vista.
1: Grazie davvero per essere stato con noi per questo aggiornamento. Buona giornata e buon lavoro a te.
0: Buona giornata a voi.
1: E noi proseguiamo, cambiamo completamente argomento, ma ci piace raccontarvi la Taranto bella, la Taranto che si dà da fare, costituita da tante associazioni, da tante realtà del territorio. Vogliamo parlare con Alessandra Laghezza, fondatrice di Retake Taranto, perché la Puglia si riunisce a Taranto per il Retake Day e ci facciamo raccontare da lei innanzitutto che cos'è Retake. Buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, scusatemi, sono in macchina perché sto per entrare a scuola, però ci tenevo a raccontarvi di questo evento. Allora, vabbè, parlare dopo Ilva di ecologia, di ambiente mi fa particolarmente piacere. Allora, innanzitutto voglio ricordare, per chi non lo sapesse, ma a Taranto ci conoscono un po' tutti, che Retake è una fondazione che promuove la cultura degli spazi pubblici, la cura degli spazi pubblici attraverso diciamo attività a cittadinanza attiva, azioni di cittadinanza attiva, quindi attraverso massicce azioni di volontariato. Il nostro sentire, la nostra filosofia è vedere, sentire, agire. Noi abbiamo scelto di non delegare, ma di scendere in campo in prima persona e di combattere l'inciviltà e il degrado attraverso, noi la chiamiamo rivoluzione gentile. La fondazione è presente in Italia da 15 anni, a Taranto da 8 anni e per questo, Marina, abbiamo voluto, mi chiedevi di raccontare del Retake Day.
1: Sì.
2: Che cos'è Retake Day? Noi abbiamo voluto dall'anno scorso celebrare la nostra fondazione attraverso una giornata dedicata, un weekend dedicato, che consiste in questo: tutte le sezioni italiane, sono più di 60, o quasi tutte, insomma, in quei giorni di maggio decidiamo di realizzare un retake, ciascuno nelle proprie città, ciascuno secondo la propria diciamo tipologia, chi lo svolgerà sulla spiaggia, chi lungo il fiume, chi in una scuola. Noi a Taranto faremo un retake day speciale, diciamo, che avrà un sapore pugliese, come dicevi tu, perché lo possiamo chiamare retake day pugliese perché, perché siamo presenti in tante sezioni in Puglia, abbiamo pensato perché non celebrare il Retake Day tutti insieme e riunirci in una sola città. E allora Retake Taranto si è fatta avanti e ha detto: ma perché non venite per una volta a Taranto a visitarla attraverso gli occhi dei tarantini e facciamo un plugging culturale? Quindi sostanzialmente cosa faremo? L'invito è stato accolto innanzitutto da alcune sezioni pugliesi che sono Bari, Grottaglie, Triggiano, Mola di Bari e Modugno. Saranno nostri ospiti e faremo questo plugin culturale, vale a dire una passeggiata ecologica nelle splendide vie del nostro centro storico della città vecchia. Saremo muniti di pinze, guanti, bustine e durante il nostro percorso culturale, dove una guida ci esporrà ai nostri amici pugliesi tutte le meraviglie della nostra città, se dovessimo, speriamo di no, trovare dei piccoli rifiuti, li raccoglieremo e quindi uniremo l'utile al dilettevole. Faremo anche un giro al Castello Aragonese, no? Perché molti vengono a Taranto di passaggio ma non hanno l'opportunità di visitarlo e quindi sarà un'occasione, grazie anche e ringraziamo anche per questo l'ammiraglio Scalone che ci apre le porte del castello, perché devo dire che ho avuto tanta disponibilità, no? Parliamo sempre, facciamo passare questo messaggio, bisogna attivarsi, se ci si attiva poi tutte le sinergie si incontrano e sono felici di organizzare qualcosa di bello per la città. Consentimi anche di ringraziare, poi chiudo, l'impresa che ha sponsorizzato questo evento, che ci ha supportato, perché noi siamo volontari, quindi come tali abbiamo bisogno spesso di supporter, spero di dirla bene, Mekon Renewable, ecco l'ho detta male, però è
1: non fa niente, non preoccuparti.
2: Non sono un insegnante di inglese, ecco, quindi. Quindi il 24 maggio alle ore 10 ci incontreremo davanti al Castello Aragonese e di là cominceremo il nostro plugin.

0: questa passeggiata ecologica. Ovviamente l'invito è rivolto a tutti quanti coloro avessero il piacere di unirsi a noi, perché vi assicuro sarà una bellissima esperienza.
1: Ecco, ha visto insomma che lo sottolineo anch'io, ricordiamo che è aperto a tutti, non solo a coloro che fanno parte di Retake o che dalle altre parti della Puglia raggiungeranno appunto Taranto perché è parte della rete Retake, ma davvero a tutti tarantini, ma anche non tarantini, che volessero conoscere la città o attivarsi per dare una mano, perché si scopre la città, ma come spiegavi tu, si ripulisce anche la città dai rifiuti con un sorriso.
0: Esattamente, proprio questo è il nostro spirito, farlo con la gioia nel cuore, attivarci per rendere più bella la nostra città, che è già stupenda. Ci bastano piccoli accorgimenti, diciamo. E niente, questo.
1: Bene, allora rinnoviamo l'appuntamento per domenica mattina, come giustamente detto tu, al Retake, e grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo,
0: grazie
1: e grazie per quello
0: benissimo.
1: Che fate, insomma, come
0: grazie.
1: Associazione.
0: E grazie
1: noi
0: a voi.
1: Cerchiamo di
0: grazie
1: dare sempre spazio.
0: Sì, devo dire grazie a Studio 100 che ci dà sempre la possibilità di raccontarci, ecco, e di parlare delle nostre azioni. Grazie, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata e buon lavoro. E noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo insieme a altri temi di Buon Mattino. A fra poco.

0: la prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Bentornati ancora insieme, adesso parliamo di una bella iniziativa che si tiene domani, Custodire la memoria, costruire la giustizia, in via della Liberazione 22, un luogo simbolico che fa tornare alla mente l'omicidio di Giambattista Tedesco, un incontro promosso da Libera e dall'Associazione Nazionale Magistrati con la sua sezione tarantina che coinvolgerà anche le scuole. Ora ci facciamo spiegare in che modo daremo Pizzuto, referente provinciale del coordinamento di Libera. Buongiorno, ben trovato.
5: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
4: Dicevamo che domani ci sarà questo incontro in un luogo che non è sicuramente un posto scelto a caso, e poi il coinvolgimento delle scuole.
5: Sì, vogliamo che un luogo che è stato teatro di violenza e della violenza mafiosa a Taranto diventi un luogo di partecipazione e di un inizio di un percorso che proprio dalla giornata della legalità del 23 maggio, il ricordo delle vittime innocenti uccise a Capaci, e le ricordiamo tutte quante, il giudice Giovanni Falcone, la giudice Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonio Mortinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, vogliamo far partire un'iniziativa che coinvolge le scuole di adozione di una vittima innocente di mafia tarantina e pugliese, proprio per far sì che da quella memoria che spesso diventa individuale parta un processo di memoria collettiva, di ricordo e di custodire le vittime innocenti, le storie delle vittime innocenti di mafia, soprattutto dalle scuole di Taranto, perché è importante che percorsi di studio, di approfondimento, di riconoscimento collettivo della storia moderna vengano processati anche all'interno delle scuole. È per questo che insieme ad ANM stiamo proponendo un protocollo al provveditorato agli studi per far sì che proprio nelle scuole di Taranto parta questo progetto e coinvolga quante più studentesse e studenti. Guardate, questo lo dico, è importante anche alla luce dei fatti attuali, cioè riconoscere l'essenzialità della verità, della giustizia, della dignità umana, il valore che sono valori contrari all'indifferenza, ci permetterebbe anche di evitare di assistere a tragedie come quelle che abbiamo visto due settimane fa con l'uccisione di Bakary Sako, perché soprattutto i ragazzi che vengono spesso affascinati dalla violenza mafiosa, dalla violenza criminale, ecco, devono conoscere quello che quella violenza produce non soltanto in chi non c'è più, cioè quindi nella morte, ma anche in quello che lascia nelle vite dei familiari delle vittime innocenti di mafia, che non è soltanto il dolore, ma poi dal dolore nasce un impegno collettivo anche da parte loro, di impegno civico per contrastare tutte le forme di illegalità, da quella mafiosa alla corruzione, e questi percorsi, diciamo, diffusi vogliamo che vengano attraversati in una città, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo.
4: Chiaro, insomma, il senso dell'iniziativa e anche il coinvolgimento delle scuole. Che tipo di feedback avete avuto dalle scuole, Remo?
5: Allora, abbiamo avuto in questi anni scuole che sono andate soprattutto ad ordine sparso, cioè nel senso scuole che hanno sempre collaborato con noi nell'organizzazione di iniziative verso il 21 marzo, cioè della giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, ma anche per il 23 maggio, giornata della legalità. Ma vogliamo che questa, diciamo, collaborazione sia una collaborazione più capillare, più a rete, ed è per questo che è essenziale il ruolo del provveditorato si riesca ad avere un protocollo con tutti i docenti e le partecipino unitamente a queste progettualità. Naturalmente ci sono dei feedback positivi dal che parteciperà, il dottor Vito D'Agostino,
4: Purtroppo
5: ma
4: la connessione
5: soprattutto
4: non va
5: l'impegno.
4: benissimo, la connessione non va benissimo, ti sentiamo a scatti. Provo a chiederti anche di togliere forse le cuffiette, perché potrebbero essere uno dei problemi per cui ti sentiamo ogni tanto male. Ok, ci riproviamo. Insomma, parlavamo del rapporto che negli anni si è consolidato con le scuole e che si rinnova anche in questo appuntamento di domani con l'occasione del ricordo della morte per mano della criminalità organizzata di Giambattista Tedesco e di questa iniziativa in Via della Liberazione 22, appunto, luogo dell'omicidio. Mi senti, Remo?

0: Purtroppo no.
1: Provo a mettere.
0: Dobbiamo riprovarci. Allora, dobbiamo riprovare con le cuffiette. Eccoci,
1: Sì, ci
0: adesso.
1: riprovo con le cuffiette, va meglio?
0: Sì, sembrerebbe di sì. Purtroppo con la connessione è così. Non dipende da noi, non
1: Sì.
0: dipende da te. Abbiamo fatto un tentativo, ma dovrebbe andare meglio. Prova a parlare. Facciamo una
1: Sì,
0: brevissima prova in diretta.
1: vi sento
0: Benissimo.
1: bene.
0: Allora, procediamo. Dicevo, stavo riannodando il filo di quello che ci dicevamo, insomma, di come avete lavorato negli anni con le scuole poi per raggiungere dei risultati e appunto di come poi domani ci sarà questo ulteriore tassello con questa presentazione anche.
1: Sì, anche perché voglio ringraziare il dottor Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione ANM di Taranto, per diciamo, l'impegno che anche dopo la campagna referendaria sta mettendo nel coinvolgere le associazioni del territorio. E questo progetto, Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, rappresenta proprio l'essenzialità del contrasto alla criminalità organizzata, non soltanto in maniera repressiva, come fanno le forze dell'ordine e la magistratura, ma in maniera preventiva, che è compito appunto del terzo settore, delle associazioni e delle scuole per combattere non soltanto le azioni criminali, ma la mentalità mafiosa che spesso abbiamo all'interno delle scuole e della nostra società.
0: Entrando nelle scuole, Remo, la percepite questa mentalità? È cambiata ed è peggiorata la situazione negli anni?
1: Sì, la percepiamo, ma percepiamo non soltanto la mentalità mafiosa, ma proprio questo essere affascinati dalla cultura della violenza. E spesso anche, lo dicevo anche l'altra volta, questo supera, diciamo, la provenienza delle classi sociali, non soltanto in realtà difficili, ma anche, cioè, nel senso, studentesse e studenti insospettabili provenienti da buone famiglie, hanno dei linguaggi violenti o utilizzano dei linguaggi violenti. Spesso proprio la logica della sopraffazione della legge del più forte la fa da padrone in alcune situazioni che poi sfociano anche in episodi gravissimi di bullismo all'interno delle scuole, che sono proprio quegli esempi primordiali di organizzazione collettiva che insieme distruggono la persona più fragile. Quello che fa la mafia sui nostri territori, la
0: Territori.
1: criminalità. Certo, quindi, cioè, nel senso, è importantissimo discutere oggi con i ragazzi per evitare che questa incultura prenda piede, soprattutto anche alla luce di quello che è accaduto.
0: E allora rinnoviamo l'appuntamento per domani perché ovviamente è aperto a tutti, dove lo abbiamo detto, Via della Liberazione 22, luogo simbolico. A che ora remo?
1: Alle 10:30 parteciperanno anche, oltre ad Alessandro Tedesco, il figlio di Giovan Battista Tedesco, anche Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile, e Simona Carpita, figlia di Piero Carpita, tutte vittime innocenti di mafia, perché poi il racconto delle loro storie, non soltanto di vita personale, ma di vita familiare, rappresentano per noi quel custodire la memoria e quella rappresentazione di Libera come una grande famiglia che accoglie i familiari delle vittime innocenti di mafia che hanno avuto un dolore immenso, ma quel dolore diventa impegno quotidiano non soltanto per noi, ma anche per loro.
0: La testimonianza come miglior forma di prevenzione nella coerenza di vita, sicuramente i ragazzi possono trovare un appiglio per capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, almeno così vogliamo sperare.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie per essere stato con noi a Remo
1: Grazie
0: Pezzuto,
1: a
0: referente
1: te.
0: provinciale del coordinamento di Libera Taranto. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e tutti.
0: Una piccola pausa per noi, poi torniamo ancora qui con altri temi. A fra poco.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio.

0: Cioè non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20 e 30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Torniamo insieme, parliamo di lavoro, di condizioni di lavoro. Ieri mattina la denuncia degli addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, che fanno riferimento a Kima Mobilità, denunciano appunto condizioni di lavoro che definiscono indegne, ma guardiamo il servizio per saperne di più, fatto, redatto da Giovanna Calabrese.
2: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Intestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
3: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Kima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Philcamps CGIL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto, sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
4: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza per i lavoratori. Tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre, e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
3: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto, Piero Bitetti, alla presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira, e allo Spesal. Per i sindacati, però, le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
5: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
1: Vedremo insomma come si concluderà questa vicenda. Cambiamo argomento e parliamo di prevenzione, lo stiamo facendo in questi giorni per introdurvi al grande evento che si terrà domani in Piazza Maria Immacolata, Villaggio della Salute Dottor Max. Ne parliamo anche oggi con Tiziana De Marinis, direttrice della farmacia Dottor Max di Via Caia. Ben trovata, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, finalmente ci siamo.
1: Eh sì, ci siamo, è
6: Domani,
1: domani.
6: dalle 9 alle 19, nel cuore della città, direi con la città nel cuore, perché questa iniziativa, appunto il Villaggio della Salute, porta in piazza la prevenzione, o meglio, si sposta dalla farmacia in piazza. Ogni cittadino potrà accedere gratuitamente a degli screening e quindi iniziare questo percorso di salute con dei professionisti specializzati.
1: Quali
6: In
1: sono
6: i
1: gli screening che si potranno fare domani gratuitamente, dottoressa?
6: Sì, i focus sono il cuore, il sangue, la pelle e le ossa. A volte bastano piccoli esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona, per esempio l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari, un semplice ECG che può diciamo, aiutare a vedere se ci sono alterazioni dello stato di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee, soprattutto in una città come la nostra, che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle. E domani questo esame sarà possibile per tutta la cittadinanza e anche e soprattutto gratuito proprio come prevenzione al melanoma. Parliamo sempre di prevenzione perché la prevenzione riduce appunto il rischio di malattie, ma soprattutto allunga la vita.
1: Assolutamente sì, e per quello è così importante farla. Ha parlato appunto di una.

0: di un aspetto in particolare che effettivamente spesso sottovalutiamo. Ce ne saranno
1: Sì.
0: però appunto anche altri, come ha
1: Sì, ci
0: sottolineato, per
1: sarà
0: altri
1: poi.
0: focus.
1: Sì, perché il villaggio è proprio organizzato con dei gazebo, ogni gazebo avrà il suo esame o il suo test, per esempio ci sarà anche l'esame della MOC, o meglio conosciuta come densitometria ossea, che servirà per valutare lo stato delle ossa, questo come prevenzione per l'osteoporosi. È una patologia che non dà sintomi, ma che spesso crea, diciamo, delle fratture. Avremo anche il gazebo dell'insufficienza venosa e ci sarà anche un gazebo dedicato alla pelle del viso e quindi per vedere lo stato appunto della pelle del viso come sotto forma appunto di estetica e quindi di perdita di collagene, di idratazione. E poi ci saranno tanti anche consigli, quindi vi aspettiamo tutti dalle 9 alle 19, ci sarà un punto di accoglienza, ci sarà anche una zona dedicata ai bambini di intrattenimento, per cui i genitori potranno eseguire i loro esami e lasciare qui i loro bambini e quindi in tranquillità, diciamo, poter avere poi i loro risultati. Ad ogni esame viene rilasciata una documentazione e insieme a questa documentazione anche un voucher di un buono sconto che ogni persona potrà spendere in tutte le farmacie Dottor Max presenti nella città. La maggior parte delle nostre farmacie sono aperte dalle 8:30 alle 20:30, dal lunedì al sabato. E tutte le domeniche e festivi dalle 9 alle 13. Quindi siamo una presenza costante, sempre vicino al cittadino, in maniera appunto, importante, fisica e sempre più vicina.
0: Bene, grazie per essere stata con noi. Allora, rinnoviamo l'appuntamento domani dalle 9 alle 19, quindi c'è tutto il tempo per sottoporsi a questi esami che permettono di prevenire una serie di problemi, insomma, più gravi, di avere anche
1: Sì.
0: un quadro di quella che può essere la nostra situazione a livello di
1: Esatto.
0: salute. Molto importante, è gratis, facciamolo tutti dalle 9 alle 19,
1: Sì.
0: Villaggio della Salute, Dottor Max in Piazza Maria Immacolata. Grazie per essere stata con
1: Ricordiamoci
0: noi.
1: sempre che la prevenzione allunga la vita, quindi piccoli
0: Assolutamente.
1: gesti possono servire sempre.
0: Grazie ancora e buona giornata e buon
1: Grazie a
0: lavoro.
1: voi e buona giornata. Grazie.
0: E noi adesso vogliamo parlare di imprese, territorio, di tutto quello che di bello si sta facendo nella quarta edizione del Taranto Eco Forum, Taranto che torna ad essere al centro di temi come la sostenibilità e l'innovazione. Ieri la prima delle due giornate si prosegue oggi, ma con questo servizio di Maria Laura Paletta facciamo il punto appunto di come è andata ieri.
2: Non un convegno, ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
3: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada tutti insieme con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
2: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
4: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo

0: consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti di sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
1: Dopo il TEF vogliamo chiudere cercando di scoprire insieme a Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto cosa ci aspetta per questo weekend. Allora, ci sarà il sole oppure no?
2: No, diciamo che il sole ci sarà sicuramente.
1: Meno male, già questa è una buona notizia.
2: Saremo ancora in compagnia di una ventilazione abbastanza significativa come quella che abbiamo avuto nei giorni scorsi, però diciamo che la tendenza è anche verso una riduzione di questo vento un po' fastidioso che ci ha interessato nelle ultime
1: ore. Decisamente fastidioso.
2: Diciamo che è anche abbastanza tipico di questo periodo, quando la stagione primaverile comincia a cedere il passo ai primi episodi estivi, e quindi normalmente in questo periodo la ventilazione dalle nostre parti è sempre abbastanza accentuata, poi termina nel periodo estivo e così sarà anche in questo caso, e quindi possiamo riassumere dicendo che nella giornata di sabato, ma anche quella di domenica, avremo comunque un cielo abbastanza sgombro da nubi, con vento che andrà progressivamente attenuandosi, un po' di incertezza nelle ore centrali del giorno, non tanto lungo le coste, quindi diciamo per chi vuole andare a mare il problema sicuramente non c'è, ma nelle aree interne ci potrebbe essere, ecco vedete questa cartina, ci potrebbe essere la formazione di qualche nuvola pomeridiana che potrebbe così saltuariamente dare vita a qualche fenomeno isolato, ma si tratterà di episodi di poco conto. Ecco, da questa cartina che ora la regia prontamente ci sta mandando, si vede proprio questo afflusso di aria più fresca che arriva dai Balcani, questa zona contrassegnata con quella A e la zona di alta pressione, che sta determinando delle condizioni di tempo quasi estivo, anzi diciamo proprio estivo, dalla Spagna alla Francia all'Europa centrale. Noi siamo un po' al margine e quindi per questo siamo interessati da queste correnti un po' più fresche che insisteranno ancora, ripeto, nei prossimi
1: mesi. Noi siamo zona
2: ore.
1: B.
2: Siamo in una zona intermedia, vedete, tra la zona dove c'è l'alta pressione e la zona dove c'è la B, la bassa pressione. Immaginatevi quelle due aree dove l'aria ruota nella zona di alta pressione in senso orario, nella zona in bassa pressione in senso antiorario. Quindi entrambe contribuiscono al trasferimento di masse d'aria dalla zona dei Balcani, diciamo dalla Romania, dall'Ucraina, dalla Russia, eccetera, verso le nostre zone. È per questo che abbiamo questa ventilazione così insistente e così continua. Non è una ventilazione come la brezza che magari c'è in certe ore, in altre no, è continua, è costante. E questi due ingranaggi continueranno a fare questo meccanismo anche nel corso dei giorni successivi. Naturalmente, come tutte le cose, tendono poi dopo a invecchiarsi, e invecchiando queste condizioni tendono ad attenuarsi. Ecco, vedete, questa è l'immagine della situazione attuale trasferita sulle carte che noi normalmente usiamo per i modelli. Vedete nella zona della Spagna come c'è tutto questo rosso, è proprio il segno dell'aria più calda che sta montando dall'Africa, che sta puntando verso la Francia, anche verso il Regno Unito, il Canale della Manica, la Germania. Noi siamo in una zona un po' più colorata, un po' più chiara, più di arancio, è proprio il segno di questa leggera instabilità che ci interessa. Le grandi perturbazioni, quelle che sono contrassegnate nelle zone in verde, sono ormai lontane dalle nostre aree e diciamo a breve sicuramente non ci interesseranno. Volendo andare poi più avanti nel corso delle varie immagini,
1: sì.
2: ecco, vedete, questa è prevista per domenica, vedete la zona un po' rossa guadagna terreno anche verso di noi, però il cuore, il fulcro si troverà sempre sulla Francia, sempre sulla Spagna, quindi ripeto, per questo le condizioni restano tutto sommato stazionarie. Andando velocemente ancora più avanti, ho preparato anche una cartina per quanto riguarda, ecco vedete, questa è la situazione prevista per martedì, è la giornata dove l'alta pressione raggiunge il suo massimo, la sua massima virulenza, la sua massima potenza. Vedete che siamo inglobati anche noi, ma tutto sommato quella specie di ansa, quella specie di zona leggermente più chiara sul Mediterraneo centro-orientale resiste. da lontano si vedono delle nuove formazioni, vedete uno sull'Atlantico e un'altra sulla Russia, che potrebbero eventualmente influenzarci nel corso del fine settimana, ma è un po' presto. Io avevo preparato, non so se la regia è in grado di mandarla anche, ecco,
1: eccola
2: vedete,
1: qua.
2: Eccola qua.

0: Guardate, questa è una cartina un po' nuova. Questa è la cartina delle piogge accumulate, previste tra la giornata di venerdì, quindi da oggi, fino
1: Sì.
0: a tutto martedì. Vedete che l'Italia, si riconoscono i contorni, è praticamente sgombro da nubi, le aree in verdina sono aree dove proprio piogge probabilmente non ce ne sono, sono particolarmente rare e difficili che si verifichino, quindi le nostre zone sono, diciamo così, da oggi.

0: Le zone saranno soggette a dei temporali pomeridiani un po' più intensi, un po' più frequenti, come magari potrebbero essere nella bassa Calabria o nell'alta Sicilia, in quella zona. L'ultima cartina che avevo preparato, visto che siamo, ecco, questa è una chicca, l'ho preparata ed è la cartina prevista per le ore centrali di domenica, visto che abbiamo una partita di calcio abbastanza
1: Sì, ha
0: importante. Ecco,
1: pensato proprio a tutto, eh.
0: sì, ecco, questa è invece una fotografia della situazione di domenica. Cosa ci dice? Ci dice che il tempo dalle nostre parti comunque è buono, però vedete c'è nella zona del Cilento un'area, si potrebbe formare un'area temporalesca, qualcosa all'interno della Sicilia, qualcosa proprio di isolato, proprio sulla punta dell'estremo tacco d'Italia. Significa che magari le condizioni del tempo saranno buone, sì, sicuramente anche nella zona di Massafra e aree adiacenti, ma ci potrebbe essere nel pomeriggio la possibilità che il cielo si copra. Senza piogge, senza, però che magari il cielo si copra, questo sì, perché magari un po' di nuvolosità che è presente nella Basilicata potrebbe sconfinare verso le nostre zone. Sono delle piccole chicche che comunque io presento volentieri, che fanno vedere come è bello comunque questo argomento, l'argomento della meteorologia.
1: L'appassiona tanto la meteorologia.
0: Forse si vede, no?
1: Si ve, si vede, si vede, si
0: Direi
1: vede
0: proprio di sì.
1: parecchio, direi. Va bene, insomma, ancora al mare forse non è il momento di andarci. I più valorosi.
0: Ecco, i più audaci. L'unico discorso per chi va al mare è attenzione al vento, perché mentre l'Adriatico meridionale e il canale d'Otranto sono mossi, il nostro mare invece è calmo perché il vento viene da terra. L'unico problema qual è? Che se uno c'ha il materassino, se uno c'ha il classico pallone con quel quale gioca, eccetera, il mare potrebbe portarli al largo. Quindi
1: Attenzione massima.
0: raccomando l'attenzione per chi decide di passare qualche ora al mare per questo aspetto, sì, sicuramente.
1: Grazie mille per essere stato con noi a Vittorio Spagnoletti, che ci ha raccontato anche oggi, direi egregiamente, quello che ci aspetta nei prossimi giorni per quanto riguarda il meteo. Grazie ancora e buona giornata a lei. Grazie per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo con Di Buon Mattino lunedì alle 7:30, ma rimanete su Studio 100, tanti programmi, tanti approfondimenti e poi alle 14 il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Non perdetevelo, nel frattempo, buon inizio di giornata.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dal lessare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato

fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché

è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sugli 100, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro. E poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto a chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio con l'altro, inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, es, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione.

delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su, come se fosse un inchino, 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio e una volta che c'è equilibrio anche qui piego 1. E su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8. Torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, altri due, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1, 2. Riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio
E poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Poi massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio, prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede. Nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento. Sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio, come va il respiro. Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia, le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte, fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe e mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su, metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro e espiro quando fletto. Inspiro e espiro. Inspiro. Espiro. 4, 5 e ci fermiamo un attimo, recuperiamo, magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre 3 volte, 1. L'ultimo e ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa, stessa cosa di qui fuori l'aria, fletto, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5. E mi rilasso allargando le ginocchia, manine avanti, respiro. Cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri, rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio, se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente
è meglio evitare questo esercizio sulle rotole, però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi.

Come sempre, facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni. In presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca. Di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo. Siamo a 3. Massima apertura. 4. L'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa. L'ultimo e allungo. Vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro. Mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro. Controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su. Espiro, molto importante i movimenti. Notate, prima scende il braccio e poi vado su. Mentre quando vado giù, prima poggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3. Poggio, 4. Se questo esercizio lo sento un po' pesante, posso mettere qualcosa sotto la mano. In casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente, sto con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia, mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia. Pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni. Cos'è cambiato in questo movimento? Se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro e espiro. Lo sguardo è tra le mani, inspiro e espiro. 5 movimenti per arto. Inspiro, espiro. Siamo al terzo. Distendo bene la gamba, apro bene la spalla. L'ultimo, allungo. Espiro. E di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti. Ginocchia larghe e indietro. Questa volta stiracchio bene tutto. Sento il respiro. E lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie. Poggio la testa a terra e piano piano.
un pugno sull'altro.

Posso poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
8: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidamento.

0: Abilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura. Servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

0: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Cronaca: si toglie la vita a 18 anni, indaga la procura. Potrebbe esserci l'ombra del body shaming dietro il suicidio di una 18enne di Avetrana. Indaga la procura di Taranto, sequestrato il cellulare della ragazza per analizzare chat e messaggi. Nel primo pomeriggio di ieri nel Borgo Umbertino, l'ultimo saluto a Bakary Sakho. Una ventina di persone hanno partecipato alla celebrazione in forma privata per il maliano ucciso dal branco di giovanissimi in Città Vecchia. Fra qualche giorno l'ultimo difficile viaggio verso il suo paese. Al via la quarta edizione del Taranto Eco Forum. Stiamo lavorando per investire in sostenibilità a Taranto e perché convenga anche economicamente, l'ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio oggi nella prima delle due giornate del Taranto Eco Forum. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, con l'edizione delle 19.30 che si apre, come abbiamo già detto nei nostri titoli, con la cronaca. Taranto: si indaga sul suicidio della 18enne di Avetrana. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella anche del body shaming e del bullismo. Lo ascoltiamo nel nostro servizio. L'ombra del body shaming dietro il suicidio di una studentessa di 18 anni è una delle ipotesi sulle quali indaga la procura di Taranto dopo la tragedia avvenuta ad Avetrana, dove Samuela, studentessa dell'ultimo anno del liceo di Manduria, si è tolta la vita lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Gli investigatori cercano di capire se dietro quel gesto estremo ci fossero episodi di bullismo, insulti o vessazioni online legate all'aspetto fisico della ragazza. Per questo i carabinieri, su disposizione del pubblico ministero Francesco Sansobrino, hanno sequestrato l'iPhone della giovane. Il telefono sarà probabilmente affidato a un perito che analizzerà chat, messaggi, contatti e contenuti social per ricostruire le ultime ore di vita della 18enne e verificare eventuali segnali di disagio. Circostanze ancora tutte da verificare, ma che alimentano dubbi e interrogativi nei genitori della ragazza. Attraverso il loro legale i genitori della giovane hanno lanciato un appello: chissà qualcosa parli, ci dica cosa è successo alla nostra Samu. Un appello rivolto agli amici e a chiunque possa aiutare gli investigatori a comprendere se la giovane stesse vivendo un malessere rimasto nascosto. Oggi nella chiesa di Avetrana intanto la comunità si stringerà ancora una volta attorno alla famiglia durante la messa degli 8 giorni celebrata da Don Cosimo Sternativo. Al termine della funzione religiosa è prevista anche una veglia di preghiera in ricordo della studentessa. Ancora cronaca: nel pomeriggio di ieri l'ultimo saluto alla salma di Bakary Sakho. Il saluto si è tenuto nel locale che funge da moschea nel centro cittadino. Adesso la salma ritornerà in Mali.
2: Una ventina di persone ieri, tra familiari ed amici, nel primo pomeriggio ha salutato per l'ultima volta Bakary Sakho, il 35enne bracciante del Mali ucciso in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio scorso da un gruppo di giovani tarantini, tra cui 4 adolescenti. Uno di loro, il più piccolo, appena 15 anni, ha sferrato i 3 fendenti. Uno dei 3 fendenti, toccando la aorta, avrebbe causato l'emorragia interna che ha portato alla morte di Bakary, accerchiato e malmenato mentre andava al lavoro in bicicletta. Compostezza, preghiera e silenzio tra i presenti, strada chiusa al traffico per permettere l'arrivo del feretro e la preghiera nel locale del Borgo Umbertino adibito a moschea. Poco prima, nell'obiettivo

0: del Santissima Annunziata, il cosiddetto lavaggio della salma, a cui hanno partecipato solo l'imam di Taranto, Hassan Cia, e un amico di famiglia. Lo zio non ce l'ha fatta, racconta un'amica, anche se ci hanno restituito Bakari al meglio, e per questo vogliamo ringraziare tutti gli operatori della ASL di Taranto che in questi giorni si sono occupati di lui. Per i musulmani il volto sorridente indica l'anima buona di chi ci ha lasciato, il suo viso restituiva serenità nonostante tutto. Dopo questa purificazione, parte essenziale del rito sacro musulmano, alle 16:10 di ieri l'arrivo del feretro per la preghiera tenuta dallo stesso imam che in questi giorni è stato accanto alla famiglia. Il feretro potrà lasciare Taranto solo con un passaporto funebre, per cui bisognerà attendere diversi giorni. Poi per Bakari Sako inizierà il lungo viaggio verso casa e non sarà facile perché il Mali è attualmente nel pieno di una guerra civile. Dopo l'arrivo nella capitale in aereo, il feretro dovrà percorrere oltre 700 km per raggiungere il villaggio di Moulineh, dove vive la famiglia. Tra strade estate, i gruppi terroristici che presidiano il territorio, non sarà semplice né scontato che vada tutto bene, ci spiegano. Ascoltarlo in questo doloroso ultimo ritorno, il fratello Suleiman, giunto a Taranto dalla Spagna appena appresa la notizia, sarà lui a partire alla volta della capitale del Mali già domani per organizzare l'arrivo e il trasporto della Salma.
1: Abitare la pace, una cerimonia in memoria di Bakari Sako nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile ieri al Parco della Musica, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Bakari Sako non può rispondere, non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
3: Una sedia vuota per ricordare Bakari Sako. Il gesto simbolico è stato al centro dell'incontro Abitare la Pace, dalla crisi alla comunità, promosso dalla rete dei firmatari della Carta della Pace e dal Comune di Taranto, nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, svoltosi nel pomeriggio di ieri al Parco della Musica. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della comunità migrante, connazionali della vittima e lo zio di Sako. Un portavoce della comunità ha ricordato come Bakari sia l'unico ad essere in pace adesso, denunciando non solo la violenza subita dal giovane, ma anche l'odio diffuso sui social network. Al termine dell'evento sono state consegnate due targhe commemorative, una alla comunità musulmana di Taranto per l'impegno e il senso di responsabilità dimostrati verso la città, l'altra allo zio della vittima, in memoria di Bakari Sako, fratello in umanità. Nel corso dell'iniziativa, il presidente del Consiglio Comunale di Taranto, Gianni Liviano, ha letto una lettera dedicata ai valori della convivenza civile e della responsabilità collettiva.
4: Abbiamo bisogno di stringerci forte, di essere uniti, di investire sulla responsabilità, sulla passione educativa, sulla necessità di costruire percorsi di condivisione di responsabilità. Ed evitare la pace significa evidentemente avere l'ansia di costruire processi di sopravvivenza dell'umanità. La comunità che racconta pace è una comunità che rispetta la diversità, che accoglie le persone provenienti da qualsiasi altro luogo del mondo, che rispetta la vita, che rispetta i diversi e che prova a costruire coesione. Noi vogliamo essere promotori di questi processi di coesione sociale.
1: Ora nel pomeriggio sulla statale 100, la principale arteria di collegamento tra Taranto e Bari, a seguito di un incidente stradale avvenuto al chilometro 57 in località San Basilio, nel territorio di Mottola. Per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata finendo fuori dalla carreggiata e terminando la sua corsa nelle campagne circostanti, adagiata su un fianco. A bordo del mezzo si trovava soltanto il conducente, che sarebbe riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque assistito dal personale sanitario e trasportato all'ospedale di Castellaneta per gli accertamenti e le cure del caso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente nella gestione della viabilità, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla rimozione del veicolo ribaltato. Ancora cronaca, rimaniamo in provincia ma ci spostiamo nel versante est. Un'operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta negli scorsi giorni a Pulsano, nel Tarantino, dai carabinieri della stazione locale con il supporto della squadra operativa dell'undicesimo reggimento Puglia di Bari. Nell'ambito delle attività al contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel corso dei controlli i militari hanno arrestato un 19enne e denunciato un 20enne, entrambi del posto trovati in possesso di droga e armi da taglio durante distinti interventi. Il 19enne è stato fermato a bordo della propria auto e trovato con circa 38 grammi di armi.

0: hashish già suddivisi in dosi e oltre 590 euro in contanti e un coltello a scatto. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Il ventenne controllato nello stesso contesto è stato trovato con 0,35 grammi di hashish e un pugnale a lama da 18 centimetri ed è stato denunciato. Droghe, armi ma anche il denaro sono stati sequestrati. Resta la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Dal 18 di maggio lavorano senza bagni e senza le adeguate misure di sicurezza. Questa è la protesta dei lavori di Chima Mobilità per i 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Quest'oggi un sit-in lo ha seguito per noi Giovanna Calabrese.
1: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Contestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
2: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Filcams CGL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
3: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza e per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
2: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo Spesal. Per i sindacati però le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
4: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
0: Ha preso il via questa mattina presso il Dipartimento dell'Università degli Studi di Bari la quarta edizione del TEF Eco Forum, Taranto Eco Forum, 2 giorni di tavole rotonde, sostenibilità al centro, anche alla presenza dell'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: Non un convegno ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una 2 giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
6: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché io penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada e tutti insieme con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
5: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
7: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti in sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
0: Lavoro e fondi del Just Transition Fund al centro del prossimo servizio.

0: Stanno per prendere il via dei corsi che andranno a ricollocare circa 750 lavoratori tarantini in cassa integrazione. Un investimento sulle competenze per accompagnare i lavoratori nella delicata fase di transizione industriale che sta attraversando il nostro territorio. Sono partiti i primi percorsi formativi previsti dall'avviso JTF-CIG 2025, la misura da 15 milioni di euro finanziata nell'ambito del Just Transition Fund Italia 2021-2027 e inserita nel piano territoriale per Taranto destinata a circa 750 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Il progetto punta a rafforzare le competenze di chi è più esposto agli effetti della crisi industriale, con l'obiettivo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro attraverso percorsi di riqualificazione professionale. I corsi gratuiti e in presenza prevedono classi da 8 e 15 partecipanti e riguardano settori strategici come la green economy, la blue economy, industria culturale e innovazione digitale. È prevista anche un'indennità di frequenza di circa 1000 euro per ciascun percorso completato. Il programma, gestito dalla Regione Puglia, si inserisce nel più ampio percorso di transizione industriale ed ecologica che coinvolge Taranto, con l'obiettivo di sostenere lavoratori e territori nella riconversione produttiva. Politiche migratorie. Al centro del prossimo servizio si è svolta ieri la conferenza di avvio del percorso partecipativo del nuovo piano regionale. Nel servizio Ilaria Lia.
1: Il piano è da scrivere, da definire tutti insieme. Coinvolgiamo le istituzioni, le associazioni che si occupano di immigrazione nella nostra regione, insieme alla nostra sezione sicurezza del cittadino e politiche migratorie. Intendiamo lavorare alle linee guida per il piano regionale dei prossimi anni.
2: Conclusa la conferenza regionale sull'immigrazione promossa dalla Regione Puglia, primo appuntamento del percorso partecipativo che porterà alla definizione del nuovo piano regionale delle politiche migratorie. L'avvio dei lavori è stato segnato da un momento di raccoglimento dedicato a Bakary Sako, il lavoratore maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio.
3: Sì, io ringrazio la Regione Puglia per aver voluto ricordare anche in questa sede l'omicidio di Bakary Sako. Qui siamo tutti professionisti dell'immigrazione ed è importante che ci sia stato questo momento di riflessione. L'auspicio che io faccio è di superare il rapporto burocratico con l'immigrazione. Non dobbiamo pensare semplicemente agli sportelli, a dare informazioni, eccetera, ma dobbiamo essere capaci di costruire presidi di solidarietà e di giustizia sociale.
2: Durante il ricordo di Bakary, il referente dell'associazione ha raccontato delle reazioni di Taranto, ma anche di un percorso di integrazione ancora da costruire.
3: Sono i racconti che abbiamo raccolto, li raccogliamo quotidianamente, ma ne abbiamo raccolti tanti la giornata della commemorazione di Bakary in Piazza Fontana a Taranto, in cui tanti ragazzi, tanti stranieri hanno dichiarato quali sono, a quante vessazioni vengono sottoposte. Cioè, ci sono atti di violenza verbale semplicemente, ma anche tantissimi atti di violenza materiale, alcuni documentati anche dagli organi di informazione, moltissimi non denunciati.
2: Quattro i panel tematici realizzati e dedicati ai principali temi delle politiche migratorie regionali: diritto all'abitare e accoglienza, accesso ai servizi sanitari e socioassistenziali, politiche del lavoro e contrasto allo sfruttamento, percorsi di partecipazione, empowerment e cittadinanza.
0: E adesso andiamo a Martina Franca con il noto critico musicale Riccardo Bertoncelli, che ha presentato il suo nuovo libro Abitavo a Penny Lane, il servizio di Luciana Convertini.
4: Penso che la musica abbia perso di valore nella scala dei desideri delle persone.
5: Musica, ricordi e racconti generazionali. A Martina Franca presso l'Università Popolare Agorà, ospite della serata, è stato Riccardo Bertoncelli, tra i più autorevoli studiosi italiani di rock, blues e pop. Al centro dell'incontro è il nuovo libro Abitavo a Penny Lane, racconto personale e generazionale che attraversa decenni di musica internazionale, dai Beatles a Bob Dylan, dai Rolling Stones a Frank Zappa.
4: Ho inventato un racconto che parte dalla mia nascita, che proprio casualmente è anche la nascita, secondo alcuni, proprio del rock. Quella sera si tenne a Cleveland, negli Stati Uniti, un concerto fondamentale che alcuni considerano proprio l'inizio del rock and roll, se un inizio solo può esserci. E poi ho raccontato la mia giovinezza, la mia adolescenza, le scoperte, un mondo molto lontano, e ho posto un limite temporale con la morte di John Lennon.
5: Nel corso dell'incontro Bertoncelli ha raccontato il rapporto speciale che la sua generazione aveva

0: con la musica, vissuta come scoperta, ricerca e condivisione.
1: Una volta ci si annoiava più facilmente, la musica è stato un elisir di felicità. E come dico sempre, io c'ero quando il West era selvaggio e non c'era veramente niente. Oggi è diventata una città, diciamo il rock oggi è una metropoli.

0: generazione.
1: A dialogare con l'autore, il giornalista Agostino Convertino e il musicista jazz Pasquale Mega.
2: E adesso la nostra pagina sportiva. Una passione che non conosce categoria, ma anche una corsa ai biglietti che ha lasciato l'amaro in bocca a tantissimi tifosi. È scattata la febbre rosso-blu per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto e Apice, con la prevendita andata esaurita in pochissimi minuti dall'apertura. Un vero e proprio assalto ai tagliandi che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra ionica e la sua tifoseria. La richiesta si è rivelata, come facilmente preventivabile, sin da subito superiore alla capienza dell'impianto di Massafra. Fino dalle 8 di questa mattina migliaia di sostenitori si sono messi in fila online nei punti vendita autorizzati, ma per molti la corsa al biglietto si è trasformata in una delusione. Non sono mancate infatti le proteste, lunghe code virtuali, problemi di accesso e difficoltà nella fase di acquisto hanno alimentato il malcontento tra i tifosi rimasti esclusi, che sui social hanno espresso la rabbia e l'amarezza per non essere riusciti a garantirsi un posto in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Eppure, nonostante le polemiche, resta altissima l'attesa per la gara. Il popolo rosso-blu si prepara comunque a far sentire il proprio sostegno alla squadra in una sfida decisiva nel cammino verso il salto di categoria. La partita sarà trasmessa in diretta da Studio 100 sul canale 98 del digitale terrestre, sulla app dell'emittente e sui canali social ufficiali. Un passo avanti concreto verso uno degli impianti simbolo dei prossimi ventesimi giochi del Mediterraneo. Procede a ritmo sostenuto il progetto del Pala Ricciardi, la nuova struttura sportiva che sta prendendo forma in vista dell'importante appuntamento internazionale. Come comunicato dal commissario Massimo Ferrarese, è in corso il montaggio della sottostruttura in acciaio che definirà le curve sopraelevate della pista di atletica indoor. Nei prossimi giorni è prevista una fase decisiva del cantiere, la posa del manto in gomma azzurro e grigio che completerà l'anello della pista destinata a diventare la prima struttura indoor di atletica leggera nel sud Italia. Il Pala Ricciardi si conferma così tra gli interventi più significativi del programma di riqualificazione sportiva legato ai giochi del Mediterraneo, con l'obiettivo di dotare il territorio di un impianto moderno e funzionale per eventi nazionali e internazionali. Nel suo intervento il commissario Ferrarese ha sottolineato i progressi del cantiere, evidenziando come la struttura stia assumendo una forma definitiva e si avvicini alla fase conclusiva dei lavori. E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie. L'appuntamento è a domani con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.
3: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la capture si aggiorna con

0: nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur G PL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G, il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
8: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zappe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi affrontiamo una tematica molto delicata, ovvero l'adozione consapevole e l'importanza delle vaccinazioni. Adottare un cane o un gatto è un gesto d'amore, ma perché quell'amore si trasformi in benessere reale servono consapevolezza, preparazione e responsabilità. Dalla scelta tra cucciolo e adulto fino alla prevenzione sanitaria, ogni decisione incide sulla qualità della vita dei nostri pet. Dottoressa De Francesco, quando si adotta, sarebbe meglio scegliere un cucciolo oppure un cane più adulto?
1: Nel termine di adozione consapevole parliamo sia di adozione di un cane da un canile, che è chiaramente una scelta di grande sensibilità e di grande rispetto per aiutare questi animali, e in quel caso sicuramente la scelta può vertere molto su cane anche un po' più adulto, però ci sono anche tanti cuccioli. In quel caso diciamo che la cosa importante è la scelta consapevole e con coscienza del proprietario e con magari anche l'aiuto di qualche consiglio da parte del medico veterinario, mentre invece la scelta di acquistare un cane di razza, anche qui rientra in una scelta che dovrebbe necessitare di consigli da parte del medico veterinario.
0: Per i gatti invece?
1: Ma per i gatti chiaramente non esiste un canile, però esistono tantissimi volontari che raccolgono tanti gatti, gatte, gattini e che assolutamente si rivolgono un po' a tutti i medici veterinari per cercare di trovare una sistemazione. Quindi anche in questo caso diciamo un'ottima scelta, anche perché sono bellissimi tutti questi animali, però va anche rispettato chi vuole fare una scelta diversa e magari ha sempre desiderato il gatto di razza, cioè chiaramente non voglio giudicare questo tipo di scelta. Però dobbiamo sempre affermare che dietro qualsiasi tipo di scelta ci deve essere comunque possibilmente un colloquio con il veterinario che può consigliare in base alla famiglia quali sono le scelte migliori.
0: Esatto, quando si decide di accogliere un animale a quattro zampe nella propria famiglia, che cosa bisogna valutare, sia in termini ovviamente di tempo, in
1: Certo.
0: termini economici?
1: Intanto bisogna vedere molto bene come è strutturata questa famiglia e quindi se ci sono solo persone adulte, se ci sono bambini, l'età dei bambini. È molto importante proprio partire da questo. Bisogna valutare molto bene in base a quelle che è la struttura della famiglia, perché ci sono delle caratteristiche molto particolari per ogni tipo di cane, cucciolo, adulto, razza, non razza. Ci deve essere anche una certa disponibilità di tempo, ci deve essere una certa disponibilità anche un po' di spazi, però ricordiamoci che sicuramente da una parte il gatto ha un certo tipo di carattere e diciamo che non ha bisogno di grandissimi spazi, ma più che altro di arricchimenti ambientali. Mentre per quanto riguarda il cane è un animale molto sociale, quindi ha bisogno di molta interazione. Quindi chiaramente famiglie che sono sempre fuori casa non devono fare questa scelta. E allora economicamente oggi le spese sono davvero tante. Addirittura vengono categorizzati in beni di lusso oggi gli animali, perché il mercato degli animali, oltre

0: quelle che sono le spese mediche, ma mangimi, lettiere e tutto ciò che gira intorno, diciamo che effettivamente, determinano delle spese economiche. Una volta che il cucciolo comunque è arrivato in casa, concretamente, lì iniziano, come dire, le prime cure mediche.
1: Adottare significa integrare un nuovo membro in famiglia, un impegno quotidiano che coinvolge organizzazione, risorse economiche e presenza emotiva. Il primo impatto segna l'equilibrio futuro. Pazienza, rispetto dei tempi e ambiente sereno favoriscono un inserimento armonioso, senza dimenticare mai l'importanza delle cure mediche.
2: Come si gestiscono appunto queste cure e questi primi giorni? Perché ovviamente è una novità sia per il proprietario che accoglie l'animale con sé, ma allo stesso tempo è anche per il cucciolo o per il cane adulto o il gatto che arriva in un nuovo ambiente.
0: Certo, intanto sicuramente è necessario fare una prima visita medica di base, dove noi andiamo ad attestare la salute di questo animale, qualsiasi sia la sua provenienza. Questo è fondamentale per il benessere dell'animale. Dopodiché avremo delle prime cure che, oltre alla visita di base, che va a valutare la salute di base, si tratta di trattamenti vermifughi e poi successivamente di un ciclo di vaccinazioni.
2: Perfetto, dei vaccini parleremo poi successivamente. Al momento vorrei concentrarmi anche sul microchip, che sappiamo soprattutto nei cani, ad oggi è un obbligo.
0: Assolutamente, quando abbiamo un cucciolo lo microchippiamo anche perché se viene dagli allevamenti è già microchippato e questo e lì viene fatto solo un passaggio di proprietà, altrimenti viene microchippato e viene iscritto all'anagrafe canina nazionale, per cui ognuno risulta proprietario di quell'animale, quindi anche se un domani dovesse essere smarrito, tramite il microchip, ecco perché è molto importante, si può risalire al proprietario. Nei gatti anche esiste la possibilità di mettere il microchip, attualmente esiste il termochip, che è una cosa innovativa già da un po' di tempo, perché ci sono molti gatti monelli che non si fanno misurare la temperatura, attraverso il termochip noi con un lettore misuriamo anche la temperatura del gatto e questo diciamo è comunque un vantaggio.
1: I vaccini rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire salute e benessere ai nostri animali da compagnia. Proteggere un cane o un gatto significa infatti non intervenire solo quando compare un problema, ma soprattutto prevenirlo, accompagnandolo in un percorso di cura costante fin dai primi mesi di vita. Attraverso la vaccinazione è possibile difendere i nostri amici a quattro zampe da malattie anche gravi, spesso altamente contagiose, contribuendo non solo alla loro sicurezza, ma anche alla tutela dell'ambiente e degli altri animali con cui entrano in contatto.
2: Entriamo ora nello specifico della prevenzione sanitaria. Quali vaccini sono fondamentali per cani e per gatti?
0: Ormai esiste un organo che effettua degli studi proprio sui vaccini di cani e gatti e delle linee guida che vengono stabilite dall'AVSABA, che è un acronimo che praticamente americano, che è quell'organo che studia tutti gli effetti dei vaccini e anche sono effettuati degli studi sugli anticorpi che vengono praticamente formati dagli animali. In realtà i vaccini si dividono in core e non core. Che cosa vuol dire? Vaccini che chiamiamoli obbligatori, cioè vaccini le cui malattie sono abbastanza presenti sul territorio e che determinano un rischio anche eventualmente di vita dell'animale. Fondamentalmente noi abbiamo il vaccino per la gastroenterite, cimurro. Epatite è un gruppo di malattie che comprende anche malattie respiratorie, non sto a specificare ovviamente tutti i nomi, ma la cosa importante è che il cucciolo venga vaccinato a seconda, diciamo, della provenienza o ai 2 mesi o eventualmente se non ha ricevuto latte materno si effettua anche prima dei 2 mesi, vengono fatti i primi vaccini. Con i dovuti richiami. Ora, come dire, il gruppo dei vaccini, lo schema vaccinale è a discrezione chiaramente dell'animale, dell'età, dello stato dell'animale e chiaramente del medico veterinario che deve stabilire quali vaccini fare in base a

0: tanti fattori. Questo vale anche per il gatto, perché anche per il gatto abbiamo meno vaccini, perché i vaccini del gatto sono fondamentalmente due. Sono la cosiddetta trivalente, che racchiude tutte le malattie più importanti del gatto, e la leucemia felina, sulla quale, diciamo, bisognerebbe fare un discorso a parte.
1: Come decidiamo a quale vaccino sottoporre il nostro animale, a seconda che sia cane o gatto?
0: Sicuramente dobbiamo comprendere il tipo di vita che fa l'animale, perché gatti che vivono, come dire, chiusi in casa, che quindi non hanno accesso all'esterno, fatte le prime vaccinazioni di base, secondo le linee appunto di quest'organo, che è l'AVSAVA, possono essere vaccinati ogni 2-3 anni. Nel cane invece i vaccini possono essere effettuati anche, parliamo di richiami, anche ogni 2 anni, ma esiste la possibilità per chi, come dire, vuole verificare prima di vaccinare se ancora sono presenti degli anticorpi, per cui potrebbe anche rimandare il richiamo, esiste la possibilità con un prelievo di sangue di testare gli anticorpi di questo cane nei confronti di queste malattie. Cioè, in pratica, vedere se il cane ha ancora un titolo anticorpale elevato, per cui posso rimandare magari di un altro anno la vaccinazione. Ovviamente questo se ne parla sempre con il medico veterinario. La cosa importante è farsi consigliare dal proprio medico veterinario, perché è un discorso abbastanza delicato anche su quelli che sono i vaccini cosiddetti non core, cioè vaccini non obbligatori, e che sono diversi a seconda del tipo di vita che svolge l'animale. L'estate va in pensione, vive anche molto fuori in giardino, frequenta molti parchi, gatti che anche vivono all'esterno.
1: Ci sono effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza nel momento in cui si sottopone il proprio animale ad un vaccino?
0: Allora, fondamentalmente l'animale viene visitato e deve essere, come i bambini, in buona salute. Quindi gli animali devono essere in buona salute per effettuare un vaccino. Gli effetti collaterali sono un po', come dire, come quelli dei bambini, cioè è sempre un vaccino, quindi ci possono essere degli effetti collaterali, a volte ci può essere abbattimento, febbre, a volte ci possono essere fenomeni gastroenterici, un po' di vomito, diarrea. Sono abbastanza rare queste situazioni, però esistono degli effetti collaterali che sono tranquillamente gestibili tra proprietario e medico veterinario.
1: La prevenzione sanitaria passa quindi da controlli periodici, visite veterinarie, corretta alimentazione e attenzione quotidiana ai segnali che i nostri amici a quattro zampe ci comunicano. In conclusione, quindi, ogni quanto sarebbe bene portare il proprio cucciolo o cane adulto in visita dal veterinario?
0: La frequenza delle visite veterinarie è qualcosa che oggi, come dire, è cambiata molto come mentalità, perché si lavora molto sulla prevenzione. Prima gli animali venivano portati dai veterinari una volta all'anno, solo e unicamente per il richiamo vaccinale, come se questo fosse la soluzione a tutti i problemi. Noi consigliamo come minimo una visita ogni 4 mesi, perché nel cucciolo specialmente, anche a volte ci vediamo più frequentemente, perché i richiami vaccinali sono spesso ogni 3 settimane. Chiuso lo schema vaccinale, comunque vanno monitorati il peso, la crescita dell'animale, lo stato di salute, e poi diciamo che normalmente la visita, per quanto riguarda un cane, consigliamo almeno quelle 4 volte l'anno, con i dovuti prelievi di sangue, esami delle feci e visite generali. Poi introduciamo solitamente anche dei controlli un po' più specifici, come appunto anche ecografie e tante altre, diciamo, approfondimenti. Il gatto invece possiamo, diciamo, anche prendercela un pochino più comoda se vive in casa, però certamente almeno 2-3 volte l'anno andrebbe portato dal veterinario.
1: Un gesto d'amore concreto dunque, offrire una casa ad un cucciolo o a un animale adulto non basta, bisogna garantire loro cure, protezione e una vita sana. Adozione consapevole e prevenzione sanitaria sono le basi di una convivenza lunga e serena. Informarsi, prepararsi e affidarsi al veterinario sono veri e propri obblighi per assicurare ai nostri amici e animali la vita che meritano.

0: Signore e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro, è qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta.
0: L'ho riconosciuta
1: dal borgo, perché vi abito e perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo, dal punto di vista proprio estetico, uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero. Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidone stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, giustamente... io non vorrei sembrare troppo campanilista, però...
0: Lo dico io, che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato...

0: mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe
1: Bellissimo.
0: dappertutto, perché il nostro mare era veramente
1: Siete
0: straordinario.
1: blu, siete blu.
0: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere.
1: Con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari,
1: Il
2: Taranto.
1: cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore.
2: Un bacio.
1: È ancora più bella, è vero,
2: Grazie.
0: Anche
1: fatecelo
0: perché,
1: sapere con un
0: ma
1: applauso,
0: guarda che la
1: insomma,
0: spiegazione
1: è
0: c'è.
1: straordinaria,
0: La spiegazione c'è.
1: Sì, sicuro.
0: Essendoci.
2: Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente, ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina.
1: Ai,
2: Perché i genitori di
1: bellissimo.
2: Ringo sono tarantini.
1: Quindi un
2: Ebbene
1: motivo
2: sì.
1: in più
0: Se
1: per
0: fossimo a
1: essere.
0: Caramba
2: È questo che è
0: Casalbrata.
2: più bello, perché è pugliese.
1: Motivo in più per essere
0: A Caramba qua
1: orgogliosa
0: scatta l'applauso più
1: questa
0: forte però,
1: sera.
0: Un po' di
1: Grazie.
0: orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte ne
2: Mancano
0: c'erano,
2: le
0: no,
2: lacrime, però.
1: abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
0: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato, devo dire
2: No, ma
0: che.
2: sono bassissimi, dai.
0: Anche io. No, dico anche io ho visto
2: Anche tu,
0: che
2: anche
0: lo
2: tu.
0: sono. Allora,
2: Beh, io
0: allora,
2: sono
0: ragazzi.
2: felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
0: Quello direi
1: Grazie, sei molto
0: soprattutto.
1: gentile.
0: Era da scaletta
1: e
0: previsto tutto
1: saranno
0: questo.
1: Mauro ed Eleonore, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
0: Bene, io direi che comunque,
2: Possiamo
0: essendo,
2: iniziare?
0: dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero in qualità di Tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente a nome della città di Taranto, benvenuti.
1: A te, Eleonore.
2: Benissimo, allora. Grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison
1: Gattinoni.
0: A dopo.
3: Thank you.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: chiesto se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, sì, verso, sì, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, no, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì, non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'Orecchiette Collection the Rap, la carta dot, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio perché la prima te ne stavi andando sul barese, tra l'altro ci seguono, quindi però le, sì, poi che cos'altro, sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No,
1: brava.
0: So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni,
1: di Taranto.
0: Quindi, Taranto proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi...
0: li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: ma,
0: bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai, ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni e poi ne riparliamo, vai. Falli insediare. Vai.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, lo possiamo dire, al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche, ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. E grazie anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che è proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti, e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma non parlavo del gruppo. Io volevo invece chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando? A parte super.
0: Ma adesso sì, sto.
1: Che come Beautiful, facendo... non finisce mai.
0: Non finisce mai, perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando, che per ora per scaramanzia faccio pure Gorna.
1: Sì, perché
0: non
1: finché non sia in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli. Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
0: Vianello è unico, sicuramente. È un maestro di saggezza, direi.
1: Con te,
0: ma
1: non,
0: tra
1: non
0: i giovani,
1: una
0: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Vabbè. De Gustibus? No. No, voglio dire, non è
0: certo, adesso comincia una. Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
1: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera? C'è proprio un.
0: sono venuti a trovarci, capisci?
1: Fanno
0: col
1: il
0: pullman.
1: Pit stop al castello e poi escono dai box.
0: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo. Facciamogli un applauso.
1: No, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
0: Tu non sei ancora papà? O di già?
1: Ma parliamo senz'altro di altro. Perché? No, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente. Sì. Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà, perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore.

0: il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo, no? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.

rami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Presto ci avvicineremo perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai?
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Elenoir, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: dato... Mi sono tenuta buona anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa, tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché insomma conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, no, no, no, Raffaele, guarda.
1: E guarda, non dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti.
0: Ma io
1: così.
0: Sono 10 di più.
2: Ma tu no!
0: Ma io voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io c'è l'avranza, segreto.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno.
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che.
1: Signore, solo... questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fa il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le. Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignè no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignè ci cammini.
0: Che stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli, molto belli.
1: E le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni bene. In tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso alla.
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avevo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro, lui è simpatico quanto bravo. Immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè, zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: È bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie, Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac, tac, tac, tac, tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Velatamente, manco quelli.
0: Devo dire che lui è uno...
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno. Ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi
0: sì.
1: Faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo
1: sì.
0: Sta.
1: Lo
0: Rossana,
1: sta.
0: Dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Donna, facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più in Italia di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Questore c'è, il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei...
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao.
1: Mamma
0: zia.
1: Mamma e papà.
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti.
0: È un pullman.
1: Volevo ecco dire... perché prima ti applaudivano.
0: Sì,
1: ah,
0: certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Ma tra l'altro non pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Tutto bene ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai. Tu sicuramente vuoi ringraziare il Comune di Taranto.
1: Ah sì, io volevo ringraziare appunto.
0: Il Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la sua grande disponibilità.

0: la sua grande disponibilità.
1: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione per
0: questo. Sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
1: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno
0: si è posato anche l'orologio, sempre lì.
1: Mannaggia. Provvediamo, per favore. Mettiamone uno al quarzo. Quelli luminosi, 13 e 23. Ci sta benissimo là. Veramente, è un tocco di stile meraviglioso.
0: Certo.
1: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
0: Non so se questo è un complimento
1: infatti,
0: o qualcos'altro.
1: Infatti non lo era. Ti spariscono ecco. Almeno una parte in quel momento uno non le vede. Non la vede. Ma senz'altro procediamo, perché sicuro
0: sì.
1: Questo vuoi.
0: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: i piani.
1: Fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi, dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del posto.
0: Vieni, vieni. Fatti.
1: Persone per bene,
0: applauso. Scusa, stavo parlando... tu volevi conoscere...
1: sì, qualcuno.
0: Allora, scusate... dura poco. Vieni, Rossana Di Bello è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento. Che bella donna, direi. Che bel momento. Bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente...
2: tu porti fortuna.
1: Aia. Ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché... se no ti fino a prenderti tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: ah, perfetto.
0: Cioè, dire, così,
1: allora iniziamo già bene, signora.
0: Ci vediamo dopo noi, eh. Tu mi devi... allora, io
1: poi
0: non
1: ad
0: posso
1: esempio...
0: adesso...

0: esempio,
1: mi hai chiesto
0: anno.
1: Il sindaco, perché tu
0: presidente
1: sai
0: presidente della regione.
1: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore. Buonasera assessore, le presente Lenora Casalegno, se ne faccia una ragione.
2: Ma niente, assolutamente il presidente
0: è obbligato a farlo.
2: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
0: È vero,
3: recidivo lei.
0: Due anni fa.
2: Recidivo. Volentieri.
0: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
2: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a dare, a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
1: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo capo.
0: E tu invece continui ad andare avanti con me.
1: Ci saluti il presidente, grazie.
0: Prima ti ho chiesto il questore.
1: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
0: Buonasera.
1: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so lei se viene segnalata a tutte le questure quando arriva, non lo so.
0: Che burlone, signora. Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è vivacissimo, anche lei.
0: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento.
0: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
1: Vediamoci con cadenza quotidiana.
0: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire: per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
1: Sarà difficile. Vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare? Vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie.
1: Io lei 1,80 m può stare in
5: piedi. Io preferisco
0: me. Oh, grazie. Allora io le do un bacio. Grazie mille.
1: Basta, fra noi tutto è finito. Vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento. Adesso
0: buonasera.
1: Andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
0: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
1: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
0: Sei piccolo malesto, eh?
1: Ma non se ne può più.
0: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
1: sei
0: so.
1: Sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
0: Per questa nottata tarantina.
1: Aia.
0: Vabbè che ti sei proposto, però.
1: Ma che mi sono proposto, non ero io.
0: Un po' scadente.
1: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
0: sì,
1: se vuoi
0: è già andata male,
1: continuare. È simpaticissimo.
0: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
1: La tua qualità.
0: Con la nuova collezione del principe. Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
0: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
1: Ah, pensavo che parlassi dei pensieri strani.
0: Con la nuova collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio il bustier e la guêpière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Eh sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Eleonora, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Eleonora.
1: Sì,
0: io vorrei
1: sì,
0: far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: l'Eleonora, la Regione Puglia, non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta.
1: Un'altra volta, come direbbero a Roma,
0: porta bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso.
1: Forse
0: perché
1: era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via.

0: Dica due parole.
1: Intanto.
0: Basta, sono troppe. Sto scherzando.
1: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto. Abbiamo portato l'Alta Moda. Siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito. E poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del Presidente Fitto, che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il Comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
2: Due parole, dite bene.
0: Che veloce. Fa stasera? No, stavo scherzando.
2: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì. Come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
0: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
2: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché insomma ci avviamo un po' alla...
0: E poi guarda qua che personaggini, che ci difendono, vero?
2: Sicurezza?
3: Diciamo.
0: Loro ma insomma, ma che me frega a me di sta casalegna?
2: Sono algidi,
0: Ma guarda te se questa dove veniva a rompere qua.
2: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
3: Cosa?
0: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
2: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
0: Secondo
2: per
0: me
2: noi.
0: Lui mi farebbe da un mucchio le botte, comunque.
2: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
0: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
2: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
0: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, ready.

0: per vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, e falla.
1: No, oh, che metti la musica?
0: Con la musica, perfetto. Io ti pretendo e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi.

0: Che mi fa fare?
1: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già. Avanti.
0: Dai, posso fare il nome di...
1: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
0: Sì, tutti.
1: È arrivato il momento, mi sento tirare roba, non fare del male, alla
0: Se poi ti arrabbi tu mi sorrasti.
1: È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
0: Meravigliosa battuta.
1: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
0: Che tragedia. Siate forti.
1: Avanti. Shaker al buletto un po', dai.
0: Parla per te.
1: Ma che? Dai, slacciati.
0: Aspetta, aspetta,
1: sbottonati.
0: Che...
1: Un applauso.
0: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
1: Dove fa il modello?
0: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso...
1: Scusa. Va, va, va, va. Dai.
0: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché, vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea...
1: Anche le goccioline di sudore.
0: Come James Brown. Ma smettila, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare, mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare, perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
1: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
0: Ah, senti...
1: Dimmi.
0: Tieni questa.
1: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
0: Sì, guarda. Vabbè, intanto voglio dire, leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
1: No, queste... assolutamente.
0: Ah, non ti fare grande
1: tu
0: con
1: pensa
0: me.
1: Che non leggi neanche.
0: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello... Ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
1: Che cosa volevi fare?
0: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. Insomma,
1: una ogni quattro anni.
0: Una ogni quattro anni. Idee... brillanti. Allora
1: dimmi, caro, non mi stringere troppo la mano.
0: È uno dei 6-7
1: momenti
0: più brutti. Ma smettila, che non è vero. E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina, che sembro John Travolta.
1: Sono tutto uno sbarluccichio io.
0: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Cioè, non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
1: Sì, datemi un martello, che cosa ne vuoi fare?
0: Vogliamo
1: voglio
0: salutare
1: dare in testa a chi non mi va.
0: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
1: Sì.
0: La pace
1: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
0: Sì, arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
1: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
0: Acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
1: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
0: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
1: No, infatti,
0: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
1: Sì, una
0: perché
1: vita
0: tu sapresti...
1: carrotone.
0: Sicuramente...
1: Tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
0: Quando parti?
1: Tu mi ispiri, perché queste battute mi vengono così spontanee.
0: Ma quanto è che non fai un attacco al cervello? Allora, possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima... Dai, torniamo nei ranghi.
1: Essere seri, nei ranghi.
0: Nei ranghi.
1: Tu torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte.
0: Sì.
1: Io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
0: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda... Non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
1: Perché se va di moda così?
0: Va di moda. E devi leggere.
1: Ti sei incartato, non sapevi più che dire.
0: È facile. Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
1: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche... e di fiori, misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una notte per la moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una notte per la moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma...

0: Una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le ha prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Qualche tempo fa. Lui è già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Infatti è stata...
2: Sono stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari. Non è che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma.

0: Allora, Mauro.
1: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa, gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di alta moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
0: E con il sindaco, di insieme buonasera. Al vicepresidente della regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
1: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
2: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa. La sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata. Il Banco di Napoli, che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale, che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale, che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani. Dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi. E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000, che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
3: La Regione ringrazia il sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata, e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
1: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il telefono azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
4: E ringrazio veramente tutti e per tutti

0: di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
1: Buon lavoro a lei.
2: Grazie mille.
3: Grazie al dottor.
4: Grazie, buon lavoro.
3: Acerra.
2: Grazie.
3: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
3: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
3: E grazie al vicepresidente,
2: buonasera,
3: della Regione Puglia.
2: Buonasera.
4: Buon lavoro,
3: Palese.
4: Sindaco. Buon lavoro.
3: Arrivederci, dottore. Grazie
4: buon
3: per
4: lavoro,
3: essere
4: arrivederci.
3: Qui.
4: Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, se tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che l'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
3: Su questo, è verissimo, un applauso ad Elena Marta Salegno, meravigliosa come sempre.
4: Allora, facciamo così, siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto, torno subito.
3: È prontissima,
4: subito.
3: Allora Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
3: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
3: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
3: Grazie ad Elenoir Casalegno, che
4: ma
3: ormai
4: non è finita.
3: Dobbiamo,
4: non è finita. Ci salutiamo.
2: Ma sei
4: dopo.
2: Di nuovo qua?
4: Sì, ho controllato, sono dall'altra stanza.
2: Ma stavi così bene di là?
4: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso Paolo, noi dobbiamo tornare dietro. E chi sei? Blanc con Bartetti.
3: Sì, torniamo,
4: allora,
3: per il gran finale.
4: Quelli della Francia.
2: Fatti
4: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
4: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
3: Un ricordo indelebile. Non
4: è indelebile.
3: Non la testa.
4: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci,
3: finale,
4: perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
3: A tra poco. È Taranto, una notte per la moda.

notte per la moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gatti Nonni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rosana Di Bello, forte, tempra.
2: La Model.
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti, l'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale. Assistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese.

0: questo al 13esimo. Bellissima azione di Lunerfi, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese. Dunque Benevento 1, Taranto 0.
1: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
2: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol. Un solo tiro in bocca.

puoi mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, con 7-8 istanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

Bentrovati, buongiorno, nuovo appuntamento con Di Buon Mattino. Siamo insieme anche oggi per un'oretta, vi raccontiamo l'attualità e le notizie di giornata, andiamo a approfondire i temi, riguardiamo alcuni dei servizi salienti del nostro telegiornale e poi ovviamente spazio ai giornali nazionali e locali per ampliare, insomma, la nostra idea di quello che accade intorno a noi. Anche oggi vi ricordo canale 98 se volete seguirci in provincia di Taranto, Bari, Bat, Brindisi, oppure scaricate gratuitamente la nostra app, è molto facile e veloce come una qualunque altra app a vostra disposizione, ma appunto ha il vantaggio di essere gratuita, scaricatela e così siete con noi da qualsiasi dispositivo elettronico voi vogliate e siamo in diretta come sempre, ve lo ricordo, anche su studio100.it che è il nostro sito dove trovate tutte le notizie, la nostra informazione aggiornata e poi tutto quello che vi siete persi del nostro palinsesto o che volete eventualmente rivedere. E allora iniziamo subito. Oggi parleremo di Exilva, ci sono delle novità, dovrebbero arrivare dal Consiglio dei Ministri delle 19, ma non solo questo al centro dei nostri argomenti. Parleremo di alcune belle iniziative come quella promossa da Libera e dall'Associazione Nazionale Magistrati che coinvolgerà anche la scuola e si chiama Custodire la Memoria. Costruire la giustizia si terrà proprio domani e questo sarà anche il weekend di Retake Day. Ci faremo spiegare che cos'è la Puglia.

confluisce qui per questo appuntamento, quindi parleremo anche di questo, parleremo di prevenzione con il Villaggio della Salute dottor Max, insomma tanti temi anche oggi e allora dico come sempre che il nostro inizio non può che essere con agenzie e giornali stampa e giornali e stampa nazionale, quindi iniziamo da ansa.it e andiamo a vedere le ultime ora. Che cosa ci dice ANSA? È appunto una notizia di qualche ora fa, è morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Aveva 76 anni, si è spento nella sua casa di Brane, il Cuneese. Il movimento da lui fondato nel 1986 è nato per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti. Lo spreco di cibo, diceva, è causa del disastro ambientale e l'ANSA ricorda anche quelle che lui definiva le cinque azioni per contrastare la crisi alimentare. Torna, lo vediamo subito sotto al centro il tema di quello che è accaduto agli attivisti della flottiglia. Botte, abusi sessuali, racconti shock della flottiglia, rientrati gli italiani rilasciati da Israele, Netanyahu alle strette, ma non licenzia Ben-Gvir. E poi i legali della flottiglia dicono i fermati denunciano episodi di violenza, due sono stati ricoverati. Ancora sotto si torna a parlare del conflitto tra Russia e Ucraina, Kiev colpisce di 007 di Putin, strage di russi a Kherson, ci sono anche le immagini su ANSA che riportano appunto questo attacco alla sede. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera, l'apertura, guerre ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, le previsioni di Bruxelles, l'Italia ultima per crescita nel 2027, la Premier. Nuova fase o diventerà irrilevante, si riferisce appunto all'Unione Europea. Al centro la fotonotizia che parla degli attacchi dell'Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco nel Kherson Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime. E poi flottiglia, il governo contro Ben-Gvir, sanzioni europee, i racconti, anziani torturati, l'intervista al cardinal Pizzaballa, tensioni, figlie di una cultura del disprezzo, dice il patriarca di Gerusalemme a Gianguido Vecchi. Un'altra foto che racconta un'altra notizia, portare USA verso Cuba, l'ira di Mosca, anche Pechino in allarme, anche qui trova spazio l'addio a Petrini, rivoluzione. Che inventò il cibo slow. Ci spostiamo sulla Repubblica. L'apertura è per la questione economica che domina un po' tutte le pagine di oggi. Crescita l'Italia maglia nera. L'Unione Europea taglia le stime 2027. Il nostro paese ultimo per il PIL e primo per il debito pubblico. Meloni contro il voto anticipato, ma accelera sulla legge elettorale. Cambiano soglie e premio. E poi al centro Kherson Raid ucraino sulla base russa, la Germania pronti a guidare la NATO. Accanto botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia. C'è spazio poi per un'intervista all'ex premier Conte, il governo pensa di cavarsela con l'ipocrisia, dice rispetto a questa vicenda. Ancora il personaggio Kasparov, Putin attaccherà l'Europa, dall'altra parte Trump che prepara l'assalto a Cuba, la portaerei Nimitz nei Caraibi. Dalla Repubblica alla Stampa. Il quotidiano torinese titola Abusati dagli israeliani, flottiglie, racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati. Poi ridevano Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare Ben-Gvir. E ancora al centro la rivoluzione di Carlin, addio a Petrini, fondatore di Slow Food, aveva 76 anni, da Bra agli incontri con i Big della terra. Dalla stampa andiamo su Avvenire, il quotidiano edito dalla Conferenza Episcopale Italiana, apre con Kiev che rialza la posta, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti, il bielorusso
Lukashenko apre, ora si teme la reazione di Putin. Il tedesco Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, oggi l'incontro con Rubio sul futuro della NATO, e al centro la fotonotizia è per il Papa nella

Terra dei Fuochi, la visita domani Leone XIV sarà ad Acerra, il vescovo io convertito dai lutti, la gioia che vince la paura. Accanto ancora il caso della flottiglia, abusi e torture sanzionate Israele, l'Italia chiede provvedimenti all'Unione Europea. C'è un altro pezzo, a firma di Nello Scavo, il processo all'Aia, eravamo schiavi, le testimonianze, shock contro i libici alla Corte Penale Internazionale. Da Avvenire andiamo su il romano Il Messaggero. Più scavavamo su Stasi, più non appariva colpevole. L'intervista al giudice Vitelli che lo assolse in primo grado, non si credeva al suo alibi e non si è indagato altrove. E, accanto invece, così abbiamo trovato i quattro sub, li ha uccisi un errore umano, la speleo sub finlandese parla, racconta quello che è accaduto a questi cinque sfortunati ricercatori universitari, tra loro anche la loro docente. La guerra rallenta l'Europa, invece al centro, le previsioni di Bruxelles, si tratta sulle deroghe al patto, lo shock energetico frena la crescita europea e italiana. Roma spiragli di uscita dalla procedura di infrazione, rapporto Istat, il paese torna attrattivo per i cervelli dall'estero, ma il ceto medio soffre più degli altri. E poi ancora le bombe di Kiev sugli 007 russi, le mire di Trump su Cuba, Putin davanti a un bivio e l'analisi. Al centro invece un'immagine di Monica Bellucci, invecchiare è interessante, dice in concorso a Cannes e ha rilasciato appunto questa intervista. Vista, accanto al suo volto sorridente, invece sorridono meno gli attivisti della flottiglia. A casa siamo stati torturati, il governo sanzioni dell'Unione Europea e racconti della detenzione, anche abusi sessuali. Elie Schlein stoppa i rapporti con Israele, Conte parla di criminali. Dal Messaggero andiamo su il giornale. Una croce sul PD apre la scuola di voto per elettori islamici e i corsi per i bengalesi. I candidati inneggiano dall'A, Bologna sportello anti-islamofobia, propaganda dem a Venezia. Prosegue insomma con questo tiro il giornale. Accanto si parla di Papa Leone XIV, l'enciclica di Leone, disarmare l'intelligenza artificiale, si chiama Magnifica Humanitas e insomma, sarà disponibile, uscirà il 25 di maggio, vi aggiungo. Io ve lo avevamo anche detto negli scorsi giorni perché era una notizia appunto che appariva già su altre prime pagine. Accanto la teste di Modena, parliamo appunto dell'attentato, Kalashnikov e bombe per una strage, caccia alla rete del ragazzino jihadista, ho visto Salim annunciare l'attentato. E poi aiuti simbolici e legami con Hamas perché sulla flottiglia non ci sono eroi, mentre la Farnesina chiede all'Unione Europea sanzioni contro Ben-Gvir. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano, altra postura rispetto al giornale, e quindi invece rispetto alla flottiglia questo è il titolo. Benvenuti in Israele, le foto che testimoniano le torture subite dagli attivisti che hanno partecipato a questa spedizione, i racconti degli attivisti, i balbettii di governo e Unione Europea, torture e abusi, il rientro di quasi tutti, i rapiti dicevano Welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con i taser. E questo quindi occupa buona parte della prima pagina, c'è un reportage anche su questo appunto del Fatto Quotidiano, mentre accanto troviamo altre notizie come quella dell'Unione Europea, l'Italia ferma, crescita più 0,5, niente flessibilità, bocciato Giorgetti. E proprio di questo parla anche il Sole 24 Ore nella sua apertura, la vediamo adesso subito insieme. Il quotidiano economico apre con l'Unione Europea che taglia le stime sull'Italia. PIL più 0,5. Giorgetti deroga al patto, sono ottimista. Le previsioni davano una crescita dello 0,8%, l'inflazione salirà al 3,2%. Oggi il taglio delle accise in Consiglio dei Ministri e la proroga del credito d'imposta per il TFR, ma non soltanto questo, si parlerà anche di
di Ilva nel Consiglio dei Ministri di oggi, ne parleremo fra pochissimo.

bravissimo. Al centro della fotonotizia del Sole 24 Ore per SpaceX via all'ipo più grande di sempre. Si parla anche di Stellantis, 60 miliardi di investimenti, 4 marchi, meno auto in Europa. E poi ancora la guerra, Zelensky colpita a Kherson, la sede della FSB russa, 100 fra morti e feriti. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Il titolo di apertura è per Kimi, sono il teppista della Mercedes, Valentino il mio maestro, mentre la prima pagina se la prende tutta questa, il Milan con questa intervista. Arriva Cardinale, prende Goretzka e Blind Allegri, svolta Milan, il proprietario sarà San Siro, poi il diavolo volterà pagina e Ibra ora pensa alla box, mentre Napoli tenta Max Allegri, ma sale anche Italiano, l'irritazione con Sarri che pensa all'Atalanta. C'è anche spazio per il ricordo, Lippi e la Champions, quella sera di 30 anni fa perché ha vinto la mia Juve. Chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale così, ma torniamo fra pochissimo perché diamo un'occhiata anche ai giornali locali. A fra poco.

Eccoci ancora insieme, allora riprendiamo, ma da Ansa Puglia, vediamo come titola. Ragazza suicida nel Tarantino, il PM avvia l'indagine conoscitiva, la procura sta verificando il sospetto di bullismo dall'analisi dei contenuti del telefono e poi di spalla crollo del Ponte Trigno, la Guardia Costiera ancora alla foce con metal detector, scoperti reperti ossei e ambienti ipogei nell'ex distretto militare di Foggia e infine 11 panche multifunzionali donate proprio al carcere di Foggia. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno. Il video plauso ai killer di Saco, shock nel carcere minorile di Lecce, due giovani della gang ripresi dietro le sbarre, insieme alle immagini poi rimosse, il messaggio siete fortificati. Via all'inchiesta, scrive Cesare Bechis, riprendendo anche quanto uscito ore prima anche sulla testata Taranto Today. Due dei quattro minori accusati di aver ucciso il bracciante maliano Bakary Saco il 9 maggio a Taranto sono rinchiusi nel carcere minorile di Lecce e proprio nell'istituto Salentino è stato girato un video che ritrae due ragazzini nel quale vengono espresse frasi di solidarietà. Quello che non ti uccide ti fortifica, vite mie, si inneggia ai due ragazzini. Video shock è finito su TikTok, poi è stato rimosso. Ora è possibile che la procura minorile di Lecce apra un'indagine. Al centro l'ospedale, zona sottostante transennata, parliamo del pericolo di crollo dell'area transennata del Fazzi, la grande H rischia di venire giù, ignorati gli allarmi lanciati dal Fazzi. Di spalla il giallo del farmaco somministrato a Zarai, sia una nuova perizia, il processo, la dodicenne morta in sala operatoria. E poi il dato record con un più 22% trend turistico senza precedente. Dall'altra parte si parla di Bari, la stretta del sindaco leccese, rifiuti in strada, previste multe fino a 1000 euro. Chiude nel taglio basso lo sport, la notte del Bari per salvare la Serie B, a Bolzano 90 minuti che valgono tutto e i tifosi stanno a guardare con apprensione. Si parla poi anche del biscegliese Pellegrino, entra in tabellone a Roland Garros. Dal Corriere del Mezzogiorno andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, PNRR, tanti ritardi. Puglia e Basilicata bocciate dalla Corte dei Conti, i costruttori chiedono tempo, proroga inevitabile. C'è l'analisi di Margherita Zappatore, quella politica che comunica senza strategia, una serie

0: Di Focus, come quello su Stellantis che annuncia la rivoluzione 60 nuovi modelli, e poi la sostenibilità e lo sviluppo del Taranto Eco Forum. Taranto ci prova. Al centro il racconto dell'orrore, noi della flottiglia picchiati e molestati, e l'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni per Ben Gir. Infine, spazio alla cronaca col duplice omicidio a Libertà che troviamo nel taglio basso, assolto il boss Valentino, la sentenza l'agguato per la droga in cui morirono padre e figlio, dunque taglio basso dedicato alla giudiziaria, mentre poco sopra vediamo Super Pellegrino a Roland Garros, ancora sport. Ancora tennis con questo biscegliese che ormai è nell'Olimpo del tennis appunto internazionali e vince le qualificazioni. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno andiamo sull'edicola. Olivieri ricorre in appello. Questa è l'apertura dell'edicola, ma vediamo, andiamo ad approfondire non soltanto questo il tema, anche il JTF, niente cambio dei codici Ateco, lo vediamo al centro nella foto che ritrae Ilva, ma arrivano nuovi finanziamenti. Peraltro è il tema di Futura, andato in onda in diretta ieri alle 15 con il collega Angelo Di Leo, quindi se volete approfondire questo tema potete andare a cercare su studio100.it la bella puntata di ieri pomeriggio che è proprio su questo argomento. Si parla ancora di ex Ilva, Giorgetti annuncia interventi, come vi dicevamo, dovrebbero arrivare nella serata di oggi durante il Consiglio dei Ministri. Dall'edicola del Sud andiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia. Eccolo qui che lo vediamo insieme, PNRR, sprint finale per giugno, ultimato solo il 30% dei lavori, Puglia l'allarme della Corte dei Conti, l'incognita sugli ospedali di comunità. E poi Europa, allarme e coesione sulla gestione dei fondi, tensione tra Unione Europea e Regioni, Regione Fitto e Capone, i pareri, le manovre a Bruxelles. Al centro una città da ricucire, il bisogno di integrazione, stranieri tra isola e borgo, dopo l'omicidio di Bakary si riaccende il dibattito, 7.000 nel capoluogo, il quadro lo traccia Alessio Pignatelli, di spalla vetrana, veglie lacrime per Samuela, ora le indagini, questa ragazza che si è tolta la vita, appunto la procura ha aperto le indagini, ve lo abbiamo raccontato nel nostro TG delle 14 di ieri per capire se ci sia l'ombra del bullismo e del body shaming dietro questa morte. Ancora l'inchiesta, patenti col trucco, decine di indagati, anche un medico. E infine la cronaca con il colpo notturno in pieno centro, bottino in gioielleria da 30.000 euro. In 2 hanno preso di mira il negozio di via Pupino. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa locale, qualche minuto di pausa per noi, poi andiamo ad approfondire i temi di giornata. Iniziamo da Ex Ilva, a fra poco.
1: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il mento

0: 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming è sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao!
1: Bentornati. E allora, vi dicevamo che oggi potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda Ex Ilva all'interno del Consiglio dei Ministri che si terrà a partire da

0: Alle 19 ce le facciamo raccontare dal collega del Sole 24 Ore AGI, il nuovo quotidiano di Puglia, Domenico Palmiotti, che abbiamo in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato Domenico.
1: Buongiorno Marina, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi tu, è stata una facile previsione perché qualche giorno fa scrivevo i 149 milioni del decreto varato dal governo a dicembre e poi diventato esecutivo a gennaio con l'approvazione del Parlamento, sono arrivati ad aprile, però questi soldi sono insufficienti e quindi scrivevo il governo sicuramente dovrà mettere nuovamente mani al portafogli, perché questi soldi, questi 149 milioni, sarebbero bastati sino a giugno. E infatti, oggi molto probabilmente, come ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che è intervenuto a Trento al Festival dell'Economia, indetto dal Sole 24 Ore, appunto oggi nel decreto che riguarderà le accise sui carburanti ci sarà anche una norma, un capitolo che riguarderà l'ex Ilva. Che cosa farà il governo? Ecco, questo è l'articolo che è uscito il 18
0: Sì,
1: maggio sul quotidiano. Che cosa
0: in
1: farà
0: cui
1: il governo? Il governo,
0: anticipavi in qualche
1: appunto,
0: modo
1: il
0: quello che ci dici
1: governo
0: adesso.
1: metterà altri 100 milioni per consentire la continuità operativa dell'azienda. In più, entro luglio dovrebbe mettere un secondo, dovrebbe effettuare un secondo stanziamento di altri 140 milioni. Perché? Perché quando il governo ha assegnato le prime risorse all'ex Ilva, lo ha fatto nell'ambito di una misura che si chiama Prestito Ponte, che ha avuto ovviamente il beneplacito dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha detto sì, inizialmente il governo aveva chiesto l'autorizzazione per i 149 milioni. Teniamo conto che il decreto del 1° dicembre nasce soltanto per confermare i 108 milioni che erano rimasti da un precedente decreto. Poi, nella discussione parlamentare in Senato, questi 108 milioni della precedente dote sono stati aumentati, sono stati prima portati a 49 e poi a 149. Bene, il governo ha chiesto l'autorizzazione all'Unione Europea a questo prestito ponte. L'Unione Europea però che cosa ha fatto? Ha elevato il limite del prestito ponte sino a 390 euro. Evidentemente l'Unione
0: 90
1: Europea
0: milioni,
1: ha
0: 390 milioni, Domenico.
1: 390 milioni, sì, 390 milioni perché l'Unione Europea evidentemente ha ritenuto che i 149 milioni non bastassero, ma soprattutto che non si riuscisse a cedere l'ex Ilva ad un investitore privato in tempi brevi. E quindi diciamo, l'Unione Europea si è portata avanti e ha già autorizzato un plafond maggiore per il governo. E ora, all'interno di questo ulteriore margine che rimane fra i 149 già concessi, assegnati, arrivati all'azienda a metà aprile e i 390 autorizzati dall'Unione Europea, ecco, in questo margine si inseriscono i 100 milioni che certamente dovrebbe deliberare oggi il Consiglio dei Ministri col decreto accise, più gli altri 140 che sono attesi a luglio, soldi che appunto servono per assicurare la continuità operativa dell'azienda. In questa continuità operativa ci mettiamo la produzione, l'acquisto delle materie prime, le manutenzioni, i lavori, i pagamenti delle fatture all'indotto che si stanno risbloccando, diciamo, in queste settimane, tant'è che SACE ha mandato una comunicazione alle aziende chiedendo appunto di inviare le fatture e anche gli stipendi, perché è vero che c'è la cassa integrazione in Ilva che riguarda 2000 circa a Taranto, 2800 unità, però gli stipendi hanno comunque un impatto forte. Diciamo che prima che ci fosse questo ricorso massiccio alla cassa integrazione, gli stipendi in tutto il gruppo Ilva pesano per poco meno di 40 milioni al mese, considerando che sono poco meno di 10.000 dipendenti. Il punto è capire, va bene, Adesso arriva quest'altra iniezione di liquidità, arriva quest'altra immissione di risorse. E poi che succede? Perché ormai l'abbiamo visto, è un meccanismo che ciclicamente si deve ripetere, perché l'azienda non, con la bassissima produzione

0: Che ha un solo altoforno in marcia non ce la fa a sostenersi. È un'azienda che assorbe molto denaro, che ha costi di gestione, costi fissi molto importanti. E quindi, che succede? E purtroppo, per la vendita dell'azienda, non ci sono ancora buone nuove. Si continua a trattare con Jindal, il gruppo indiano che negli ultimi giorni avrebbe avanzato una proposta di acquisizione in fitto del ramo di azienda. Flux ha annunciato che costituirà un tavolo con i principali player del settore per vedere come fare, però al di là di questi due gruppi non ci sono avanzamenti, non ci sono significative novità. Si è affacciata nelle ultime settimane l'ipotesi che si vada su altri soggetti, e si è parlato del Qatar, esattamente della Qatar Investment Authority, che è la società dello Stato del Qatar che effettua investimenti all'estero. In questo caso,
1: Staremo a
0: magari
1: vedere allora, Domenico, se
0: la società del
1: effettivamente
0: Qatar
1: si
0: si potrebbe
1: inserirà.
0: alleare con Arvedi, però al momento, diciamo, le due opzioni rimangono Flux e Arvedi, più Arvedi, più Flux e Jindal, più Jindal che Flux, però non vediamo
1: Vedremo.
0: passi avanti da questo punto di vista. Grazie
1: Grazie davvero per essere stato con noi per questo
0: a voi.
1: aggiornamento. Buona giornata e buon lavoro a te.
0: Buona giornata a voi.
1: E noi proseguiamo, cambiamo completamente argomento, ma ci piace raccontarvi la Taranto bella, la Taranto che si dà da fare, costituita da tante associazioni, da tante realtà del territorio. Vogliamo parlare con Alessandra Laghezza, fondatrice di Retake Taranto, perché la Puglia si riunisce a Taranto per il Retake Day, e ci facciamo raccontare da lei innanzitutto che cos'è il Retake. Buongiorno, ben trovata, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Scusatemi, sono in macchina perché sto per entrare a scuola, però ci tenevo a raccontarvi di questo evento. Allora, vabbè, parlare dopo Ilva di ecologia, di ambiente, mi fa particolarmente piacere. Allora, innanzitutto voglio ricordare, per chi non lo sapesse, ma a Taranto ci conoscono un po' tutti, che Retake è una fondazione che promuove la cultura degli spazi pubblici, la cura degli spazi pubblici attraverso diciamo, attività, cittadinanza attiva, azioni di cittadinanza attiva, quindi attraverso massicce azioni di volontariato. Il nostro sentire, la nostra filosofia è vedere, sentire, agire. Noi abbiamo scelto di non delegare, ma di scendere in campo in prima persona e di combattere l'inciviltà e il degrado attraverso, noi la chiamiamo rivoluzione gentile. La fondazione è presente in Italia da 15 anni, a Taranto da 8 anni, e per questo, Marina, abbiamo voluto, mi chiedevi di raccontare del Retake Day. Che
1: Sì.
2: cos'è Retake Day? Noi abbiamo voluto dall'anno scorso celebrare la nostra fondazione attraverso una giornata dedicata, un weekend dedicato, che consiste in questo: tutte le sezioni italiane, che sono più di 60, o quasi tutte, insomma, in quei giorni di maggio decidiamo di realizzare un retake, ciascuno nelle proprie città, ciascuno secondo la propria diciamo tipologia, chi lo svolgerà sulla spiaggia, chi lungo il fiume, chi in una scuola. Noi a Taranto faremo un retake day speciale, diciamo, che avrà un sapore pugliese, come dicevi tu, perché lo possiamo chiamare retake day pugliese, perché già che siamo presenti in tante sezioni in Puglia, abbiamo pensato: perché non celebrare il Retake Day tutti insieme e riunirci in una sola città? E allora Retake Taranto si è fatta avanti e ha detto: ma perché non venite per una volta a Taranto a visitarla attraverso gli occhi dei tarantini, e facciamo un plugging culturale? Quindi, sostanzialmente, cosa faremo? L'invito è stato accolto innanzitutto da alcune sezioni pugliesi, che sono Bari, Grottaglie, Triggiano, Mola di Bari e Modugno. Saranno nostri ospiti e faremo questo plugin culturale, vale a dire una passeggiata ecologica nelle splendide vie del nostro centro storico della Città Vecchia. Saremo muniti di pinze, guanti e bustine, e durante il nostro percorso culturale, dove una guida ci

0: esporrà ai nostri amici pugliesi tutte le meraviglie della nostra città, se dovessimo, speriamo di no, trovare dei piccoli rifiuti, li raccoglieremo e quindi uniremo l'utile al dilettevole. Faremo anche un giro, al castello aragonese, no? Perché molti vengono a Taranto di passaggio ma non hanno l'opportunità di visitarlo e quindi sarà un'occasione, grazie anche, ringraziamo anche per questo l'ammiraglio Scalone che ci apre le porte del castello, perché devo dire che ho avuto tanta, tanta disponibilità, no? Parliamo sempre, facciamo passare questo messaggio, bisogna attivarsi, se ci si attiva, poi tutte le sinergie si incontrano e sono felice di organizzare qualcosa di bello per la città. Consentimi anche di ringraziare, poi chiudo, l'impresa che ha sponsorizzato questo evento, che ci ha supportato perché noi siamo volontari, quindi come tali abbiamo bisogno spesso di supporter, spero di dirla bene, Mekon Renewable, ecco l'ho detta male, però è lei,
1: Non fa
0: insomma.
1: niente, non
0: Inglese non
1: preoccuparti.
0: è, non sono un'insegnante di inglese, ecco, quindi. E niente, quindi il 24 maggio alle ore 10 ci incontreremo davanti al Castello Aragonese e di là cominceremo il nostro blog, la nostra passeggiata ecologica. Ovviamente l'invito è rivolto a tutti quanti coloro avessero il piacere di unirsi a noi perché vi assicuro sarà una bellissima esperienza.
1: Ecco, ha visto insomma, che lo sottolineo anch'io, ricordiamo che è aperto a tutti, non solo a coloro che fanno parte di Retake o che dalle altre parti della Puglia raggiungeranno appunto Taranto perché è parte della rete Retake, ma davvero a tutti i
0: A
1: tarantini, ma
0: tutti,
1: anche non tarantini che volessero conoscere la città.
0: assolutamente.
1: O attivarsi per dare una mano perché si scopre la città, ma come spiegavi tu, si ripulisce anche la città dai rifiuti con un sorriso.
0: Esattamente, proprio questo è il nostro spirito, farlo con la gioia nel cuore, attivarci per rendere più bella la nostra città che è già stupenda. Ci bastano piccoli accorgimenti, diciamo. E niente, questo.
1: Bene, allora rinnoviamo l'appuntamento per domenica mattina, come giustamente hai detto tu, al Retake. E grazie per essere
0: Lei,
1: stata con noi, in bocca al lupo e
0: grazie a
1: grazie per
0: voi
1: quello che
0: tantissimo,
1: fate, insomma, come
0: grazie,
1: associazione.
0: grazie
1: E
0: a
1: noi
0: voi,
1: cerchiamo di dare
0: grazie a
1: sempre
0: Studio 100,
1: spazio.
0: sì, devo dire grazie a Studio 100 che ci dà sempre la possibilità di raccontarci, ecco, e di parlare delle nostre azioni, grazie, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata e buon lavoro. E noi ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo insieme a altri temi di buon mattino. A fra poco.

0: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
1: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende.

0: Esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Bentornati ancora insieme. Adesso parliamo di una bella iniziativa che si tiene domani: Custodire la memoria, costruire la giustizia. In Via della Liberazione 22, un luogo simbolico che fa tornare alla mente l'omicidio di Giambattista Tedesco. Un incontro promosso da Libera e dall'Associazione Nazionale Magistrati con la sua sezione tarantina, che coinvolgerà anche le scuole. Ora ci facciamo spiegare in che modo daremo Pezzuto, referente provinciale del coordinamento di Libera. Buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
3: Dicevamo che domani ci sarà questo incontro in un luogo che non è sicuramente un posto scelto a caso, e poi il coinvolgimento delle scuole.
4: Sì, vogliamo che un luogo che è stato teatro di violenza e della violenza mafiosa a Taranto diventi un luogo di partecipazione e di un inizio di un percorso che proprio dalla giornata della legalità del 23 maggio, il ricordo delle vittime innocenti uccise a Capaci, e le ricordiamo tutte quante, il giudice Giovanni Falcone, la giudice Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonio Mortinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Vogliamo far partire un'iniziativa che coinvolge le scuole di adozione di una vittima innocente di mafia tarantina e pugliese, proprio per far sì che da quella memoria, che spesso diventa individuale, parta un processo di memoria collettiva, di ricordo e di custodire le vittime innocenti, le storie delle vittime innocenti di mafia, soprattutto dalle scuole di Taranto, perché è importante che percorsi di studio, di approfondimento, di riconoscimento collettivo della storia moderna vengano processati anche all'interno delle scuole. È per questo che insieme ad ANM stiamo proponendo un protocollo al provveditorato agli studi per far sì che proprio nelle scuole di Taranto parta questo progetto e coinvolga quante più studentesse e studenti. Guardate, questo lo dico, è importante anche alla luce dei fatti attuali, cioè riconoscere l'essenzialità della verità, della giustizia, della dignità umana, il valore che sono valori contrari all'indifferenza, ci permetterebbe anche di evitare di assistere a tragedie come quelle che abbiamo visto due settimane fa con l'uccisione di Bakary Sako, perché soprattutto i ragazzi che vengono spesso affascinati dalla violenza mafiosa, dalla violenza criminale, ecco, devono conoscere quello che quella violenza produce non soltanto in chi non c'è più, cioè quindi nella morte, ma anche in quello che lascia nelle vite dei familiari delle vittime innocenti di mafia, che non è soltanto il dolore, ma poi dal dolore nasce un impegno collettivo anche da parte loro, di impegno civico per contrastare tutte le forme di illegalità, da quella mafiosa alla corruzione. E questi percorsi, diciamo, diffusi, vogliamo che vengano attraversati in una città, soprattutto in questo momento storico che stiamo vivendo.
3: Chiaro, insomma, il senso dell'iniziativa e anche il coinvolgimento delle scuole. Che tipo di feedback avete avuto dalle scuole, Remo?
4: Allora, abbiamo avuto in questi anni scuole che sono andate soprattutto ad ordine sparso, cioè nel senso scuole che hanno sempre collaborato con noi nell'organizzazione di iniziative verso il 21 marzo, cioè della giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, ma anche per il 23 maggio, giornata della legalità. Ma vogliamo che questa, diciamo, collaborazione sia una collaborazione più capillare, più a rete, ed è per questo che è essenziale il ruolo del provveditorato, si riesca ad avere un protocollo con tutti i docenti e le partecipino unitamente a queste progettualità. Naturalmente ci sono dei feedback positivi.

0: che parteciperà il dottor Vito D'Acqua,
1: Purtroppo
0: ma
1: la connessione
0: soprattutto
1: non
0: un
1: va
0: impegno.
1: benissimo, la connessione non va benissimo, ti sentiamo a scatti. Provo a chiederti anche di togliere forse le cuffiette, perché potrebbero essere uno dei problemi per cui ti sentiamo ogni tanto male. Ok, ci riproviamo. Insomma, parlavamo del rapporto che negli anni si è consolidato con le scuole e che si rinnova anche in questo appuntamento di domani con l'occasione del ricordo della morte per mano della criminalità organizzata di Giambattista Tedesco e di questa iniziativa in Via della Liberazione 22, appunto, luogo dell'omicidio. Mi senti, Remo? Purtroppo no,
0: Devo ammettere.
1: dobbiamo riprovarci. Allora, dobbiamo riprovare con le cuffiette. Eccoci,
0: Sì, ci
1: adesso.
0: riprovo con le cuffiette, va meglio?
1: Sì, sembrerebbe di sì. Purtroppo con la connessione è così: non dipende da noi,
0: Sì.
1: non dipende da te. Abbiamo fatto un tentativo, ma dovrebbe andare meglio. Prova a parlare e facciamo una
0: Sì, io
1: brevissima prova in
0: mi
1: diretta.
0: sento
1: Benissimo,
0: bene.
1: allora procediamo. Dicevo, stavo riannodando il filo di quello che ci dicevamo, insomma, di come avete lavorato negli anni con le scuole poi per raggiungere dei risultati e appunto di come poi domani ci sarà questo ulteriore tassello con questa presentazione anche.
0: Sì, anche perché voglio ringraziare il dottor Francesco Sansobrino, presidente della sottosezione ANM di Taranto, per diciamo, l'impegno che anche dopo la campagna referendaria sta mettendo nel coinvolgere le associazioni del territorio. E questo progetto, Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, rappresenta proprio l'essenzialità del contrasto alla criminalità organizzata, non soltanto in maniera repressiva, come fanno le forze dell'ordine e la magistratura, ma in maniera preventiva, che è compito appunto del terzo settore, delle associazioni e delle scuole per combattere non soltanto le azioni criminali, ma la mentalità mafiosa che spesso abbiamo all'interno delle scuole e della nostra società.
1: Entrando nelle scuole, Remo, la percepite questa mentalità? È cambiata ed è peggiorata la situazione negli anni?
0: Sì, la percepiamo, ma percepiamo non soltanto la mentalità mafiosa, ma proprio questo essere affascinati dalla cultura della violenza. E spesso anche, lo dicevo anche l'altra volta, questo supera, diciamo, la provenienza delle classi sociali, non soltanto in realtà difficili, ma anche, cioè, nel senso, studentesse e studenti insospettabili provenienti da buone famiglie, hanno dei linguaggi violenti o utilizzano dei linguaggi violenti. Spesso proprio la logica della sopraffazione della legge del più forte la fa da padrone in alcune situazioni che poi sfociano anche in episodi gravissimi di bullismo all'interno delle scuole, che sono proprio quegli esempi primordiali di organizzazione collettiva che insieme distruggono la persona più fragile. Quello che fa la mafia sui nostri territori, la
1: Territori.
0: criminalità. Certo, quindi, cioè, nel senso, è importantissimo discutere oggi con i ragazzi per evitare che questa incultura prenda piede, soprattutto anche alla luce di quello che è accaduto.
1: Allora rinnoviamo l'appuntamento per domani perché ovviamente è aperto a tutti, dove lo abbiamo detto, Via della Liberazione 22, luogo simbolico. A che ora Remo?
0: Alle 10:30 parteciperanno anche, oltre ad Alessandro Tedesco, il figlio di Giovan Battista Tedesco, anche Titti Basile, la sorella del capitano Emanuele Basile, e Simona Carpita, figlia di Piero Carpita, tutte vittime innocenti di mafia, perché poi il racconto delle loro storie, non soltanto di vita personale, ma di vita familiare, rappresentano per noi quel custodire la memoria e quella rappresentazione di Libera come una grande famiglia che accoglie i familiari delle vittime innocenti di mafia che hanno avuto un dolore immenso, ma quel dolore diventa impegno quotidiano non soltanto per noi, ma anche per loro.

0: Testimonianza come miglior forma di prevenzione nella coerenza di vita, sicuramente i ragazzi possono trovare un appiglio per capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, almeno così vogliamo sperare.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie per essere stato con noi a Remo
1: Grazie a
0: Pezzuto,
1: te.
0: referente provinciale del coordinamento di Libera Taranto. Buona giornata.
1: Buona giornata a tutte e tutti.
0: Una piccola pausa per noi, poi torniamo ancora qui con altri temi. A fra poco.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Torniamo insieme, parliamo di lavoro, di condizioni di lavoro. Ieri mattina la denuncia degli addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, che fanno riferimento a Chima Mobilità, denunciano appunto condizioni di lavoro che definiscono indegne, ma guardiamo il servizio per saperne di più, fatto, redatto da Giovanna Calabrese.
3: Non si può assolutamente credere e far passare l'idea che i lavoratori siano merce, che possano essere trattati come se fossero cani. Contestiamo la maniera, i luoghi e la sicurezza.
4: È una delle testimonianze raccolte durante il sit-in davanti alla sede di Chima Mobilità, dove i sindacati hanno denunciato le condizioni dei 7 addetti alla sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo. Dal 18 maggio i lavoratori operano in un container senza bagni e senza adeguate misure di sicurezza, in un'area aperta anche nelle ore notturne. A denunciarlo sono Philcamps CGIL e Fisascat CISL, i dipendenti della holding SRL trasferiti dal parcheggio di Via Icco all'area dell'ex mercato coperto, sarebbero costretti a usare i bagni pubblici presenti nella zona durante il servizio.
5: Questa situazione è arrivata, insomma, dietro sempre una loro comunicazione, però di colpo si sono ritrovati loro a fare un servizio H24 che però non sono stati dati tutte le comodità, se così vogliamo parlare, per quanto riguarda la situazione di sicurezza per i lavoratori, tenendo presente che è un sito dove c'ha 4 ingressi, non ci sono sbarre e comunque è contornato solo da uffici pubblici, quindi dalle 5 del pomeriggio, diciamo, non c'è più nessuno.
4: Una situazione ritenuta poco sicura, soprattutto durante i turni di notte. La segnalazione è stata inviata al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e lo Spesal. Per i sindacati, però, le risposte arrivate finora non sono sufficienti.
6: Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo Spesal di fare le verifiche necessarie.
0: E vedremo insomma come si concluderà questa vicenda. Cambiamo argomento e parliamo di prevenzione, lo stiamo facendo in questi giorni per introdurvi al grande evento che si terrà domani in Piazza Maria Immacolata, Villaggio della Salute Dottor Max. Ne parliamo anche oggi con Tiziana De Marinis, direttrice della farmacia Dottor Max di Via Caia. Ben trovata, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a voi. Sì, finalmente ci siamo.
0: Eh sì, ci siamo, è
7: Domani,
0: domani.
7: dalle 9 alle 19, nel cuore della città, direi con la città nel cuore, perché questa iniziativa, appunto il Villaggio della Salute, porta in piazza la prevenzione, o meglio, si sposta dalla farmacia in piazza. Ogni cittadino potrà accedere gratuitamente a degli screening e quindi iniziare questo percorso di salute con dei professionisti specializzati.
0: Quali sono gli screening che si potranno fare domani gratuitamente, dottoressa?
7: Sì, i focus sono il cuore, il sangue, la pelle e le ossa. A volte bastano piccoli esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona, per esempio l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari, un semplice ECG che può, diciamo, aiutare a vedere se ci sono alterazioni, dello stato.

0: di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee, soprattutto in una città come la nostra che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle. E domani questo esame sarà possibile per tutta la cittadinanza e anche e soprattutto gratuito proprio per, come prevenzione al melanoma. Parliamo sempre di prevenzione perché la prevenzione riduce appunto il rischio di malattie, ma soprattutto allunga la vita.
1: Assolutamente sì, e per quello è così importante farla. Ha parlato appunto di un aspetto in particolare che effettivamente spesso sottovalutiamo. Ce ne saranno sì. Però appunto anche altri, come ha sì, sottolineato, per altri focus.
0: Sì, perché il villaggio è proprio organizzato con dei gazebo, ogni gazebo avrà il suo esame o il suo test, per esempio ci sarà anche l'esame della MOC, o meglio conosciuta come densitometria ossea, che servirà per valutare lo stato delle ossa, questo come prevenzione per l'osteoporosi, è una patologia che non dà sintomi ma che spesso crea diciamo delle fratture. Avremo anche il gazebo dell'insufficienza venosa e ci sarà anche un gazebo dedicato alla pelle del viso e quindi per vedere lo stato appunto della pelle del viso come sotto forma appunto di estetica e quindi di perdita di collagene, di idratazione. E poi ci saranno tanti anche consigli, quindi vi aspettiamo tutti dalle 9 alle 19, ci sarà un punto di accoglienza, ci sarà anche una zona dedicata ai bambini di intrattenimento, per cui i genitori potranno eseguire i loro esami e lasciare qui i loro bambini e quindi in tranquillità diciamo, poter avere poi i loro risultati. Ad ogni esame viene rilasciata una documentazione e insieme a questa documentazione anche un voucher di un buono sconto che ogni persona potrà spendere in tutte le farmacie Dr. Max presenti nella città. La maggior parte delle nostre farmacie sono aperte dalle 8:30 alle 20:30, dal lunedì al sabato, e tutte le domeniche e festivi dalle 9 alle 13. Quindi siamo una presenza costante, sempre vicino al cittadino, in maniera appunto importante, fisica e sempre più vicina.
1: Bene, grazie per essere stata con noi. E allora rinnoviamo l'appuntamento domani dalle 9 alle 19, quindi c'è tutto il tempo per sottoporsi a questi esami che permettono di prevenire una serie di problemi, insomma, più gravi, di avere anche sì. Un quadro di quella che può essere la nostra situazione a livello esatto. Di salute. Molto importante, è gratis, facciamolo tutti dalle 9 alle 19, sì. Villaggio della Salute Dr. Max in Piazza Maria Immacolata. Grazie per essere stata con noi.
0: Perché la prevenzione allunga la vita, quindi piccoli gesti possono servire sempre.
1: Grazie ancora e buona giornata e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata, grazie.
1: E noi adesso vogliamo parlare di imprese, territorio, di tutto quello che di bello si sta facendo nella quarta edizione del Taranto Eco Forum, Taranto che torna ad essere al centro di temi come la sostenibilità e l'innovazione. Ieri la prima delle due giornate si prosegue oggi, ma con questo servizio di Maria Laura Paletta facciamo il punto appunto di come è andata ieri.
2: Non un convegno ma un laboratorio di idee. La quarta edizione del Taranto Eco Forum punta sulla concretezza di una transizione ecologica che vuole fare della città dei due mari un esempio a livello nazionale. Oggi e domani una due giorni di tavole rotonde nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Via Duomo con un grande obiettivo.
3: Cercare di spostare un po' l'equilibrio in questa transizione che noi cerchiamo di chiamare giusta da tanto tempo, dove non entra e non debba più entrare in conflitto l'ambiente e la salute delle persone con il giusto diritto di chi fa impresa a investire, ma investire in certi termini e quindi portare occupazione, valore al territorio, perché pensiamo, io

0: Penso e sono convinto che l'occupazione oggi più che mai possa portare dignità alle persone. La visione nostra è quella di continuare su questa strada, tutti insieme, con una collaborazione veramente importante, io non smetterò mai di dire, del mondo accademico e del mondo della ricerca.
1: Istituzioni, università, associazioni, cittadine e start-up unite nello sforzo comune di coltivare l'idea di uno sviluppo sostenibile in un momento storicamente particolare per la città.
2: La sfida vera è far sì che la sostenibilità sia non solo sostenibile da un punto di vista ambientale, sia sostenibile da un punto di vista economico-finanziario. Negli incontri di oggi e di domani, anche in questo consesso, ci sono dei segnali importanti sul tema, sul fatto che deve convenire fare investimenti di sostenibilità perché devono essere economicamente sostenibili e quindi portare anche occupazione.
3: Dopo il TEF vogliamo chiudere cercando di scoprire insieme a Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Meteo Taranto cosa ci aspetta per questo weekend. Allora, ci sarà il sole oppure no?
4: No, diciamo che il sole ci sarà sicuramente.
3: Meno male, meno già, male. Questa è una buona notizia.
4: Già questa è una buona notizia. Saremo ancora in compagnia di una ventilazione abbastanza significativa come quella che abbiamo avuto nei giorni scorsi, però diciamo che la tendenza è anche verso una riduzione di questo vento un po' fastidioso che ci ha interessato nelle ultime ore.
3: Mi sento
4: ultime
3: di dire
4: ore.
3: Decisamente fastidioso.
4: Sì, però diciamo che è anche abbastanza tipico di questo periodo, quando la stagione primaverile comincia a cedere il passo ai primi episodi estivi, e quindi normalmente in questo periodo la ventilazione delle nostre parti è sempre abbastanza accentuata, poi termina nel periodo estivo e così sarà anche in questo caso, e quindi possiamo riassumere dicendo che nella giornata di sabato, ma anche quella di domenica, avremo comunque un cielo abbastanza sgombro da nubi, con un vento che andrà progressivamente attenuandosi, un po' di incertezza nelle ore centrali del giorno, non tanto lungo le coste, quindi diciamo per chi vuole andare a mare il problema sicuramente non c'è, ma nelle aree interne ci potrebbe essere, ecco vedete questa cartina, ci potrebbe essere la formazione di qualche nuvola pomeridiana che potrebbe così saltuariamente dare vita a qualche fenomeno isolato, ma si tratterà di episodi di poco conto. Ecco, da questa cartina che ora la regia prontamente ci sta mandando, si vede proprio questo afflusso di aria più fresca che arriva dai Balcani, questa zona contrassegnata con quella A e la zona di alta pressione, che sta determinando delle condizioni di tempo quasi estivo, anzi diciamo proprio estivo, dalla Spagna alla Francia all'Europa centrale. Noi siamo un po' al margine e quindi per questo siamo interessati da queste correnti un po' più fresche che insisteranno ancora, ripeto, nei prossimi
3: mesi. Noi siamo zona
4: ore.
3: B.
4: Noi siamo in una zona intermedia, vedete, tra la zona dove c'è l'alta pressione e la zona dove c'è la B, la bassa pressione. Immaginatevi quelle due aree dove l'aria ruota nella zona di alta pressione in senso orario, nella zona in bassa pressione in senso antiorario, quindi entrambe contribuiscono al trasferimento di masse d'aria dalla zona dei Balcani, diciamo dalla Romania, dall'Ucraina, dalla Russia, eccetera, verso le nostre zone. È per questo che abbiamo questa ventilazione così insistente e così continua. Non è una ventilazione come la brezza che magari c'è in certe ore, in altre no, è continua, è costante. E questi due ingranaggi continueranno a fare questo meccanismo anche nel corso dei giorni successivi. Naturalmente, come tutte le cose, tendono poi dopo a invecchiarsi, e invecchiando queste condizioni tendono ad attenuarsi. Ecco, vedete, questa è l'immagine della situazione attuale trasferita sulle carte che noi normalmente usiamo per i modelli. Vedete nella zona della Spagna come c'è tutto questo rosso, è proprio il segno dell'aria più calda che sta montando dall'Africa, che sta puntando verso la Francia, anche verso il Regno Unito, il Canale della Manica, la Germania. Noi siamo in una zona un po' più colorata, un po' più chiara, più di arancio, è proprio il segno di questa leggera instabilità che ci interessa. Le grandi perturbazioni, quelle che sono contrassegnate nelle zone in verde, sono ormai lontane dalle nostre aree e diciamo a breve sicuramente non ci interesseranno. Volendo andare poi più avanti nel corso delle varie immagini,
3: sì.
4: ecco, vedete, questa è prevista per domenica. Vedete la zona un po' rossa guadagna terreno anche verso di noi, però il cuore, il fulcro si troverà sempre sulla Francia, sempre sulla Spagna, quindi ripeto, per questo le condizioni restano tutto sommato stazionarie. Andando velocemente ancora più avanti, io ho preparato anche una cartina per quanto riguarda, ecco vedete, questa è la situazione prevista per martedì. È la giornata dove l'alta pressione raggiunge il suo massimo, la sua massima virulenza, la sua massima potenza. Vedete che siamo inglobati anche noi, ma tutto sommato quella specie di ansa, quella specie di zona leggermente più chiara sul Mediterraneo centro-orientale resiste. Da lontano si vedono delle nuove formazioni, vedete uno sull'Atlantico e un'altra sulla Russia, che potrebbero eventualmente influenzarci nel corso del fine settimana, ma è un po' presto. Io avevo preparato, non so se la regia è in grado di mandarla anche, ecco,
3: eccola,
4: vedete,
3: qua.
4: Eccola qua, guardate, questa è una cartina un po' nuova, questa è la cartina delle piogge accumulate previste tra la giornata di venerdì, quindi da oggi, fino a tutto martedì. Vedete che l'Italia, si riconoscono i contorni, è praticamente sgombro da nubi, le aree in verdina sono aree dove piogge probabilmente non ce ne sono particolarmente rare e difficili che si verifichino, quindi le nostre zone sono, diciamo così, da oggi fino a martedì al riparo da precipitazioni. Diverso diventa la situazione, per esempio, vedete, nei Balcani, nella Grecia, dove non è che significa che pioverà ogni giorno, no, significa che quelle zone saranno soggette a dei temporali pomeridiani un po' più intensi, un po' più frequenti, come magari potrebbero essere nella bassa Calabria o nell'alta Sicilia, in quella zona. L'ultima cartina che avevo preparato, visto che siamo, ecco, questa è una chicca, l'ho preparata ed è la cartina prevista per le ore centrali di domenica, visto che abbiamo una partita di calcio abbastanza importante.
3: Sì. Ecco, ha pensato proprio a tutto.
4: Sì, ecco, questa è invece una fotografia della situazione di domenica. Cosa ci dice? Ci dice che il tempo dalle nostre parti comunque è buono, però vedete, c'è nella zona del Cilento un'area, si potrebbe formare un'area temporalesca, qualcosa all'interno della Sicilia, qualcosa proprio di isolato, proprio sulla punta dell'estremo tacco d'Italia. Significa che magari le condizioni del tempo saranno buone, sì, sicuramente anche nella zona di Massafra e aree adiacenti, ma ci potrebbe essere nel pomeriggio la possibilità che il cielo si copra, senza piogge, però che magari il cielo si copra, questo sì, perché magari un po' di nuvolosità che è presente nella Basilicata potrebbe sconfinare verso le nostre zone. Sono delle piccole chicche che comunque io presento volentieri, che fanno vedere come è bello comunque questo argomento, l'argomento della meteorologia.
3: L'appassiona tanto la meteorologia?
4: Forse si vede, no?
3: Si vede parecchio, direi. Va bene, insomma, ancora al mare forse non è il momento di andarci, i più valorosi.
4: I più audaci, l'unico discorso per chi va al mare, attenzione al vento, perché mentre l'Adriatico meridionale e il canale d'Otranto sono mossi, il nostro mare invece è calmo perché il vento viene da terra. L'unico problema qual è? Che se uno c'ha il materassino, se uno c'ha il classico pallone con quel quale gioca, eccetera, il mare potrebbe portarli al largo, quindi raccomando l'attenzione per chi decide di passare qualche ora al mare per questo aspetto, sì, sicuramente.
3: Grazie mille per essere stato con noi a Vittorio Spagnoletti, che ci ha raccontato anche oggi, direi egregiamente, quello che ci aspetta nei prossimi giorni per quanto riguarda il meteo. Grazie ancora e buona giornata a lei, grazie per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo con Di Buon Mattino lunedì alle 7:30, ma rimanete su Studio 100, tanti programmi, tanti approfondimenti, e poi alle 14 il consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Non perdetevelo, nel frattempo buon inizio di giornata.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
3: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
4: No, va pareggiato.
3: Ah no, il pareggio è l'autoconsolo.
4: E ora c'è un giocatore che possa mantenere.
5: Prendono l'allenamento.
6: Allora, Zambrotta.

0: vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
1: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
0: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
1: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
0: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
1: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
0: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
1: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
0: Forse perché non la vede molto spesso.
1: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
2: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
3: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
4: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
3: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
2: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
3: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
4: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
3: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
2: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
3: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
4: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
5: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
2: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
5: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo quella di mercoledì.
4: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
5: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
2: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
5: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
4: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
5: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro, perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli, perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
5: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
7: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
4: Dove sta il mio portano?
8: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
4: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
8: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita e non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
8: Scusa.
4: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
8: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.

0: tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
1: Sì, essendo del sud, ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a questi a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a tendersi il mindset?
1: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
0: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
3: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
0: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
3: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
0: La Francia è un avversario poi così temibile?
3: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
0: Incrociamo le dita.
3: Va bene, arrivederci.
0: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
4: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
0: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
4: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
0: Ti senti in forma?
4: Sì, sì.
0: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
5: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
0: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
5: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
0: Come ti senti, vincente?
5: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
0: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
5: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa

0: Categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento, defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili,
2: Carlo.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora, è dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che...
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo cross,
3: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
4: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti, poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Christian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Ora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: no,
0: ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso in contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo.

0: positivo in tribuna anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
1: Adesso viene il difficile.
2: Bravo Marco.
1: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.

Bentrovati le anticipazioni del nostro TG delle 14. L'ASL di Taranto ha un nuovo direttore generale, si chiama Vito Bavaro. La nomina è stata ufficializzata nella tarda mattinata di oggi in Regione Puglia dal governatore pugliese Antonio De Caro. Parleremo anche di ex Silva, 100 milioni di euro in arrivo nel decreto legge accise questa sera in Consiglio dei Ministri, ma non saranno gli unici per garantire la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico. Poi Taranto Eco Forum, oggi la seconda giornata, sostenibilità e innovazione al centro del dibattito. Questo e tanto altro nel nostro TG. A fra poco.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
7: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vito Bavaro, il nuovo direttore generale della ASL di Taranto, questa mattina all'ufficialità a Bari da parte del governatore pugliese Antonio De Caro, che ha conferito i nuovi incarichi in tutta la regione. 100 milioni di euro per l'ex Ilva nel decreto legge accise al centro del Consiglio dei Ministri di questa sera. Il governo Meloni punta a mantenere la continuità produttiva in attesa della vendita del siderurgico. A luglio dovrebbero arrivare altri 140 milioni di euro. Si chiude oggi la quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, sostenibilità e innovazione al centro della due giorni che ha messo insieme istituzioni e imprese provenienti da tutta Italia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Finisce ufficialmente il mandato di Gregorio Colacicco all'ASL di Taranto. Da oggi l'azienda sanitaria locale ha un nuovo direttore generale, e Vito Bavaro. Questa mattina l'ufficialità da parte del governatore della regione Puglia Antonio De Caro, che ha anche conferito i nuovi incarichi in tutto il resto della regione. Conferenza stampa terminata poco fa, guardiamo uno stralcio dell'intervista realizzata da Ilaria Lia proprio a De Caro.
1: Michelangelo Armenise all'IRCS di Castellana, Tommaso Stallone all'IRCS di Bari, Ianco Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capocchiani all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello alla ASL Batte. Questi sono i nominativi dei direttori generali, che spero possano accettare.

0: contattare e lavorare con noi già dei prossimi giorni. Che abbiamo individuato avessero un profilo professionale per le specificità, delle singole aziende sanitarie, dei profili più adeguati. Tenete conto che nella scelta, ha pesato molto la tipologia della ASL e quello che stiamo facendo nell'azienda sanitaria in questo momento. Penso all'Abbate a Taranto, dove dobbiamo aprire un ospedale e costruirne due. Abbiamo scelto profili professionali più tecnici che sanitari, uno dei due è pure ingegnere.
1: Come avete ascoltato, infatti, Vito Bavaro è proprio un ingegnere, quindi il riferimento del presidente della Regione Puglia era proprio al nuovo direttore della ASL di Taranto, tra tutti. Andiamo avanti, parliamo di Ex Ilva, un ulteriore prestito di Stato in arrivo per garantire la continuità produttiva del siderurgico. Questa sera in Consiglio dei Ministri il servizio che vediamo insieme. La continuità produttiva del siderurgico torna al centro dell'agenda dell'esecutivo. Mantenere aperta l'ex Ilva resta dunque priorità del governo Meloni. Questa sera il Consiglio dei Ministri non verterà solo sul taglio delle accise sui carburanti e sul sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale, ma si occuperà anche delle risorse del siderurgico garantendo un altro prestito di Stato. I 149 milioni di euro arrivati a fine aprile, grazie all'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso, copriranno le spese fino a giugno. Il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni sull'altoforno 4 richiedono ulteriore linfa a fronte di perdite che solo negli ultimi 6 mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Oggi nel DL accise prima tranche da 100 milioni, altri 140 milioni di prestito sono invece previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese e Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento. Nel Consiglio dei Ministri convocato questa sera, ha detto poche ore fa, ci saranno le risorse necessarie per andare avanti man mano in attesa che si possa concludere un negoziato di cessione. Abbiamo ottenuto qualche mese fa la possibilità di concedere un sostegno pubblico all'amministrazione straordinaria fino al limite massimo di 390 milioni di euro. Le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità, fino al limite concordato con la Commissione europea. Parliamo ancora di Ex Ilva, ma della vicenda giudiziaria legata ad Ambiente Svenduto, nuovo capitolo sul presunto disastro ambientale legato al siderurgico durante la gestione del gruppo Riva. La Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato prescritti alcuni dei reati contestati a 15 imputati, tra questi figurano Fabio Riva, Nicola Riva e l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Il processo è ripartito da zero lo scorso 21 marzo dopo l'annullamento della sentenza di primo grado disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto, sezione distaccata di Lecce, per la presenza di due giudici onorari tra le numerose parti civili. Una vicenda giudiziaria che nel maggio del 2021 aveva invece portato a 26 condanne per un totale di 270 anni di carcere. Nel corso dell'udienza dell'8 maggio, i legali di alcuni imputati avevano chiesto il riconoscimento della prescrizione per diversi capi di imputazione. Questa mattina il presidente della Corte, Marcello Rotondi, ha letto il dispositivo dichiarando il non doversi a procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di associazione per delinquere, omissione, omicidio colposo e concussione contestati a 15 imputati. Oggi in prefettura i parlamentari ionici hanno accolto l'invito dei sindacati confederali a discutere insieme dei contenuti della piattaforma Taranto e Italia Vertenza Taranto. Vediamo il servizio. Provare a fare gioco di squadra. Con questo intento oggi i sindacati confederali hanno invitato i rappresentanti della politica, delle istituzioni locali in prefettura per entrare nel dettaglio della piattaforma Taranto Italia, Vertenza Taranto. Un invito accolto sia a destra che a sinistra. Stamane infatti c'erano i parlamentari ionici Dario Iaia, Mario Turco, Francesca Viggiano, Renato Perrini e Cosimo Borraccino. Presente anche il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano.
2: La piattaforma è stata messa in piedi per condividere un percorso percorso, insieme alle istituzioni locali, regionali e nazionali, per cercare di trovare e dare una spinta alla nostra città, perché al di là di tutti i cantieri che ci sono a Taranto e di tutti i fondi che sono arrivati a Taranto per quanto riguarda il GTF, il PNRR, i Giochi del Mediterraneo, cosa hanno portato? Hanno portato un posto di lavoro in più nella nostra città? Questo noi non l'abbiamo visto.
3: Credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di
1: un percorso di confronto sociale per giungere ad un patto delle responsabilità per lo sviluppo, l'occupazione e per un welfare appropriato per il territorio.
4: Lo scopo è quello di portare nelle sedi opportune la vertenza Taranto e di preparare, secondo me, un ordine del giorno da presentare al Parlamento per poi avviare in realtà quella che noi abbiamo, come dire, ben descritto nella nostra piattaforma, cioè un problema serio, un problema sociale, un problema del lavoro, e per questa ragione noi riteniamo che sia importante andare avanti, non perdere, come dire, la fiducia.
1: E come avete sentito nel corso dell'incontro si è parlato anche dei vari fondi in arrivo, arrivati già a Taranto, tra cui quelli del Just Transition Fund, e proprio di questo si è discusso ieri nel corso della puntata di Futura, il talk condotto da Angelo Di Leo. L'assessore regionale di Sciascio ha frenato sulla possibilità di allargare ad altre categorie produttive la platea di chi potrebbe beneficiare dei fondi. Il consigliere regionale di Cuia ha invece rilanciato la proposta, chiedendo che se ne possa discutere in commissione. Il vice sindaco Giorno ha aperto al confronto, ricordando che la cabina di regia è a Roma, mentre il senatore Turco ha a sua volta lanciato un allarme ed una relativa interrogazione sul governo, che avrebbe tagliato 50 degli 800 milioni del JTF destinati a Taranto. Queste, insomma, alcune delle novità emerse ieri durante la puntata di Futura proprio qui su Studio 100. Per entrare nei dettagli potete rivederla, andate sul nostro sito, sui social, l'app di Studio 100, e la trovate. Andiamo avanti, ritorniamo sulla vicenda dell'omicidio in Piazza Fontana di Bakary Sako. Ricorrono al Tribunale del Riesame i sei giovani indagati per l'omicidio del 35enne di origine maliana ucciso all'alba del 9 maggio in Città Vecchia. I quattro minorenni e i due maggiorenni ritenuti dagli inquirenti coinvolti nell'aggressione erano stati trasferiti negli istituti penali minorili e in carcere dopo gli interrogatori davanti ai rispettivi giudici per le indagini preliminari. Secondo il magistrato, le misure cautelari sarebbero giustificate dall'elevato rischio di reiterazione di condotte violente, una valutazione contestata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Salvatore Maggio, Andrea Maggio, Pasquale Blasi e Fabio Falco, che hanno presentato ricorso chiedendo in subordine l'applicazione di misure alternative al carcere. Per i due maggiorenni la data del riesame dovrebbe essere quella del 4 giugno. Nel frattempo proseguono le indagini, gli investigatori stanno analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati ai due maggiorenni indagati e alla stessa vittima. Per i sei giovani l'ipotesi di reato resta quella di concorso in omicidio. Il titolare del locale nel quale Bakary avrebbe tentato di rifugiarsi durante l'aggressione è invece indagato per favoreggiamento. Andiamo avanti e ce ne andiamo all'Arsenale. Ricorre oggi la giornata nazionale del personale civile della difesa. L'Arsenale Militare Marittimo Tarantino, la cerimonia di consegna di attestati e medaglie di anzianità, alla presenza del vice capo di gabinetto civile del Ministero della Difesa, che ha parlato anche della cronica carenza di organico a livello nazionale ma anche locale. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
5: Un momento di riconoscimento e valorizzazione dei dipendenti civili al servizio del Paese. Ricorre oggi la giornata del personale civile dell'amministrazione della difesa. Questa mattina, presso l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie di anzianità, quale segno di apprezzamento per l'impegno e la competenza dimostrati negli anni.
6: Questa eccellenza va assolutamente preservata e bisogna assicurare la continuità delle attività dell'arsenale, che sono fondamentali per la continuità dell'attività operativa della Marina Militare e delle Forze Armate. Purtroppo scontiamo ancora un po' di lenta ripresa del cosiddetto turnover, quindi dell'avvicendamento di personale su posizioni che si sono liberate nel corso degli anni. Le attività sono ripartite, i concorsi si stanno svolgendo con dinamiche che sono qualche volta un po' lente.

0: Ma che fanno parte della diciamo così, fisiologia dei concorsi pubblici, e siamo molto fiduciosi sulla possibilità di ripianare molte posizioni scoperte nel più breve tempo possibile.
1: Festeggiamo il nostro personale civile, ma non è solo una cerimonia formale, un consegnare le loro efficienze per un'anzianità di servizio, ma è veramente un festeggiare il nostro personale riconoscendo loro l'impegno, il sacrificio, la competenza, l'esperienza che è appunto fondamentale e strategico per la nostra difesa.
2: E adesso parliamo di nuove tecnologie e medicina del futuro al centro della nona edizione dell'evento conclusivo della curvatura biomedica del liceo Battaglini di Taranto, dedicata all'orientamento degli studenti verso le professioni medico-sanitarie e l'innovazione scientifica. Il servizio in cui parliamo proprio di questo è di Giovanna Calabrese.
3: L'intelligenza artificiale può davvero cambiare il futuro della medicina? È questa la domanda al centro del workshop AI e robotica oltre la medicina tradizionale, promosso dal liceo Battaglini nell'ambito del percorso di curvatura biomedica attivo da 9 anni su autorizzazione ministeriale. Un progetto dedicato agli studenti del terzo, quarto e quinto anno, che unisce formazione, orientamento ed esperienza pratica per accompagnare i giovani verso le professioni medico-sanitarie.
4: Un percorso che ci è stato autorizzato sin dal 2017. Infatti siamo uno dei primi 26 licei italiani che sono stati autorizzati a portare avanti questo appunto percorso, che ha come finalità quello di sviluppare e migliorare quelle che sono le competenze in ambito scientifico dei nostri studenti, affinché possano proseguire con maggiore consapevolezza e competenza i propri studi in ambito universitario.
3: Ma il tema centrale è stato soprattutto il rapporto tra uomo e tecnologia.
5: Ritengo che sia importantissimo, primo perché dobbiamo essere in grado di passare un messaggio importante ai giovani e far capire quanto è importante il loro sviluppo e il loro lavoro. Oggi l'intelligenza artificiale e la robotica sono due cose che entrano nella vita di tutti i giorni e nell'attività ospedaliera di tutti i giorni.
3: L'intelligenza artificiale, infatti, non deve sostituire il ruolo umano, ma diventare uno strumento di supporto.
5: Io sono assolutamente convinto di questo. L'essere umano non potrà mai essere sostituito da un'intelligenza artificiale o da un robot. L'essere umano deve sempre stare al comando di queste tecnologie.
6: È un tema incredibile. Il rischio qual è? Che l'intelligenza possa sostituire completamente noi, ed è proprio questo il messaggio che dobbiamo dare. L'intelligenza deve essere un ausilio indispensabile ormai per aiutarci nella scelta di quelle che possono essere le diagnosi e le terapie, ma non deve assolutamente essere sostitutiva dell'intelligenza umana.
2: Ha formato intere generazioni di studenti. Ieri a Palazzo di Città uno tra i più alti riconoscimenti cittadini è andato al professor Paolo De Stefano. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
7: Taranto ha reso omaggio al professor Paolo De Stefano con il conferimento del Decus Patriae, tra i più alti riconoscimenti simbolici della città. Intellettuale, scrittore e docente, De Stefano è stato celebrato per il contributo offerto alla crescita culturale del territorio e alla formazione di generazioni di studenti.
8: Io ho cercato di fare con la scuola, con la mia rivista, con tutto l'insegnamento. Mi sono sentito più che un insegnante, un docente, nel senso latino della parola, dare ai giovani per avere dei giovani. Bisogna però avere una fortuna, ricostruire la famiglia e ricostruire in gran parte la società.
7: Nel corso della cerimonia, tenutasi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e che ha visto la proiezione di un video dedicato alla vita di De Stefano e alla sua attività letteraria, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale hanno sottolineato il valore della sua opera e il legame profondo con la comunità tarantina.
9: Il professor De Stefano è stato un maestro di intere generazioni, quelle prima di noi e quelle che sono venute dopo di noi. È stato un maestro di vita, è stato un intellettuale, è stato un grande scrittore, un letterato, un uomo che ha dato lustro alla nostra città e che non si è limitato solamente a fare della cultura, ma è stato un fondatore di istituti, di licei, è stato il fondatore dell'Istituto di Italianistica, il fondatore di una grande e importante rivista come l'Arengo.
10: Il primo di una lunga serie, quindi abbiamo

0: Ho avviato questo percorso partendo dal professor De Stefano. Sappiamo quanto la cultura sia importante per una comunità, per farla crescere, per guardarsi dentro, per guardare oltre i confini, per potersi raccontare nel segno certamente del racconto, della storia, del presente, ma anche di quello che una comunità guarda per sé nel prossimo futuro.
1: Si è chiuso con uno spettacolo degli artisti baresi Toti e Tata allo Spazioporto di Taranto il mese dedicato da Formedil CPT alla sicurezza nei cantieri. Formazione e divulgazione usando linguaggi nuovi e target differenti anche attraverso la strada della leggerezza intelligente. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Cercare di cambiare il target, ma anche la narrazione dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Si inquadra in questo obiettivo la serata all'insegna della leggerezza intelligente, che chiude il mese dedicato da Formedil alla sicurezza sui cantieri in occasione dei 30 anni dell'ente bilaterale. Sul palco dello Spazioporto di Taranto sono saliti due artisti baresi Toti e Tata con lo spettacolo Dialogo a due sulle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Una serata gratuita dedicata ai lavoratori del settore edile per riflettere in modo inedito sul tema centrale di questi 3 giorni.
3: A volte un incidente sul lavoro accade per distrazione. Mantenere la concentrazione, forse a volte anche una barzelletta ti può far ritornare in mente quella procedura quando stai facendo soprattutto un'operazione ripetitiva. Quindi nulla deve essere lasciato, diciamo, al caso, tutto fa brodo, lasciatemi passare questo termine, poco elegante, ma secondo me serve anche questo.
4: Per ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorare le condizioni di lavoro delle persone sui cantieri e quindi concludiamo il ciclo delle 3 giornate organizzate quest'anno dal Formedil CPT sull'argomento della sicurezza sul lavoro con una serata un po' più leggera che vuole parlare di sicurezza, ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più appunto alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: E si chiude oggi il TEF, il Taranto Eco Forum, laboratorio di idee dedicato alla transizione sostenibile e al rilancio del territorio, al centro del confronto, bonifiche, riconversione industriale, cultura e sviluppo economico con istituzioni, imprese e associazioni impegnate a disegnare il futuro della città provenienti da tutta Italia. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
5: Seconda giornata di TEF, in Città Vecchia si parla di sostenibilità e di un modo diverso di pensare l'economia della città di Taranto, diversi gli stakeholders del territorio, diversi gli appuntamenti internazionali, tutto concentrato qui nel cuore del borgo antico di Taranto.
6: Un appuntamento che negli anni si è affermato come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, università e associazioni con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su rigenerazione ambientale, innovazione e diversificazione economica. Al centro del dibattito le sfide legate alla bonifica del territorio, alla riconversione industriale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della città. Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS, ha posto l'accento sulla volontà di Taranto di cambiare anche attraverso la cultura, considerata elemento strategico per la rinascita del territorio.
7: Abbiamo almeno 400 studenti nelle altre sessioni parallele, abbiamo ospitato oggi le nostre borse di studio, quindi la premiazione borse di studio alle scuole superiori affinché noi possiamo sostenere i loro studi presso Univa e quindi questo è orgoglio da parte nostra. È una comunità che cerca di ripartire.
6: Spazio poi agli interventi di Mattia Voltaggio, Head of Enijowl, e Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere, che hanno illustrato i progetti sul piano industriale, ma anche relativi al sostegno ai giovani e alla formazione della città.
8: L'impresa a Taranto ha diverse sfaccettature e con il progetto Taranto Open Lab che abbiamo portato già dello scorso anno al TEF, vogliamo creare ancora più opportunità per i talenti del territorio, ma anche per i talenti che vengono da fuori. È esattamente il futuro, la parola che declina meglio la nostra presenza all'interno di Taranto. Per questo lo facciamo non solo lavorando con le imprese, start-up e PMI innovative, ma lavorando anche con la società civile.

0: questo momento necessità di trovare nuove persone. Ci sono, secondo Confindustria, nel 2030 ci saranno 175.000 posti di lavoro da coprire. E quindi la formazione è un aspetto chiave.
1: È intervenuto inoltre l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia, che ha parlato del rilancio della città vecchia anche attraverso i fondi CIS, mentre Vincenzo Cesario, presidente della Camera di Commercio, ha ribadito l'impegno dell'ente sul territorio al fianco delle imprese locali.
2: Taranto è il luogo in cui la transizione ambientale, ecologica, industriale, sociale trova attuazione o cerca di trovare attuazione con mille difficoltà. Noi ci siamo, il governo c'è, con tante risorse che vengono impegnate a partire dai giochi del Mediterraneo fino ai fondi del CIS che stiamo utilizzando, e c'è un'accelerazione importante con tanti cantieri che sono partiti anche in quest'area straordinaria che è quella della città vecchia.
3: Avere la possibilità di produrre, di diventare una filiera di produzione anche delle rinnovabili, e questo mi riferisco sia agli eolici offshore ma anche alle diverse iniziative che si stanno mettendo in piedi sull'idrogeno, quindi non soltanto elemento di transito, elemento di trasformazione, ma proprio elemento di produzione.
1: Il Taranto Eco Forum si conferma così un laboratorio nazionale dedicato alla transizione giusta, con l'obiettivo di trasformare le criticità del passato in opportunità di sviluppo sostenibile e benessere collettivo.
4: Polsano, con la chiesa di Santa Maria dei Martiri, sarà tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, in programma il 23 e il 24 maggio. La manifestazione, promossa da Umpli Puglia PS con il sostegno della Regione Puglia, valorizza i luoghi culturali meno conosciuti del territorio. Ulteriori dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
5: Ci sarà anche Pulsano tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia. La manifestazione promossa da Umpli Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia, in programma il 23 e 24 maggio. L'iniziativa punta ogni anno a valorizzare siti culturali, monumenti e percorsi lontani dai tradizionali circuiti turistici, affidando il racconto dei luoghi direttamente alle comunità locali e alle proloco. Per la provincia di Taranto, tra le città selezionate, figura proprio Pulsano, che per questa edizione ha scelto come tesoro nascosto la chiesa di Santa Maria dei Martiri, luogo simbolo di storia, fede e identità del territorio.
6: Questo è un progetto che mette insieme una serie di realtà e già per questo è un progetto che dà un valore aggiunto alla nostra regione, perché vedete, al di là degli eventi in sé per sé che le Proloco organizzano in tutta la Puglia, proprio il fatto di stare insieme, il fatto di organizzare comunque degli eventi in un territorio più vasto piuttosto che nel singolo comune di appartenenza, rende meritevole di sostegno questa iniziativa.
5: Durante il weekend saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e percorsi tematici dedicati alla scoperta dei luoghi scelti, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza autentica e immersiva legata alla memoria e alla tradizione dei territori.
7: Siamo giunti alla sesta edizione di Tesori Nascosti, un progetto generato da Umpli Puglia attraverso le Proloco del territorio. Ogni territorio, diciamo, giunge ad avere una rappresentanza di circa 20 proloco, e ogni anno si cambia e si candida un sito a rotazione tra tutte le proloco per rendere protagonisti, diciamo, i territori, con particolare attenzione ai piccoli borghi e alle città dell'entroterra. Tutti quanti si devono accreditare presso la Proloco per visitare il sito, e la visita guidata è gratuita. L'anno scorso abbiamo censito 4.000 presenze su tutti e 14 siti.
4: Grande successo per l'edizione 2026 di Prico Il Cinema è Giovane, il progetto dedicato alle scuole promosso dal Festival Vicoli Corti di Massafra. Questa mattina l'evento finale al Multisala Savoia, con la proiezione di un corto e di uno spot realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Calò delle sedi di Taranto e di Grottaglie. Vediamo Maria Laura Paletta.
8: Si è conclusa dopo 8 mesi densi di attività e lavoro la terza edizione di Pricò, il cinema giovane, sezione scolastica del Festival Vicoli Corti, cinema di periferia, promossa dal Serraglio APS. Il progetto ha coinvolto oltre 2.000 studenti e circa 200 insegnanti, collaboratori audiovisivi, cineforum, formazione docenti, partecipazione a festival come giurati e il potenziamento del piccolo cinema Pricò di Massafra. Questa mattina al Savoia Cityplex l'evento finale, con la proiezione dei lavori realizzati.

0: realizzati dagli studenti durante laboratori e masterclass sui mestieri del cinema. Tra le opere presentate, il cortometraggio Aspettami qui, girato dagli studenti del liceo artistico Calò di Taranto, tra Tamburi e Porta Napoli. Poi lo spot Manifestare un diritto, non un rischio, realizzato dagli studenti della sede di Grottaglie, in collaborazione con Amnesty International Italia. I lavori saranno riproposti in estate, durante la 21ª edizione di Vicoli Corti, e parteciperanno a festival nazionali dedicati alle produzioni scolastiche.
1: Siamo molto soddisfatti dell'esito di questi prodotti che oggi vedremo, ma soprattutto perché lavorando con studenti del triennio di questi istituti superiori che hanno un indirizzo audiovisivo, per noi è fondamentale poterli mettere in contatto con professionisti del settore per realizzare poi dei prodotti in maniera professionale, in modo tale che loro possano già entrare in una dimensione post diploma, quella che magari potrà essere anche il loro sbocco lavorativo o comunque di perfezionamento post diploma.
2: È stato un lavoro fatto tutti insieme e ognuno ha dato il proprio.
3: Stare sul campo per la prima volta di un film è una cosa nuova per tutti ed è stato veramente bello passare due giornate piene insieme a tutti i professionisti e girare per 10 ore in giro. È stato molto bello e veramente una bella esperienza.
4: E abbiamo creato una storia basata sul diritto alla manifestazione, perché è comunque un diritto molto importante per noi giovani, vedendo anche le situazioni del mondo, quello che sta succedendo, e che è importante protestare, manifestare ovviamente in modo pacifico, e volevamo realizzare uno spot appunto per questo, per far arrivare questo messaggio non solo a noi giovani ma anche alle persone più adulte che potrebbero pensare diversamente.
5: Screening gratuiti, consulenze specialistiche, percorsi dedicati al benessere. Domani Piazza Maria Immacolata ospiterà Villaggio della Salute, promosso da Dottor Max, il servizio di Teresa Picchieri.
6: La prevenzione diventa un'esperienza aperta a tutti. Domani, sabato 23 maggio, Piazza Maria Immacolata ospiterà il Villaggio della Salute, promosso da Dottor Max. Una giornata di screening gratuiti, consulenze specialistiche e percorsi dedicati alla salute di cuore, pelle, sangue e ossa.
7: A volte bastano piccoli esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona. Per esempio l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari. Un semplice ECG che può aiutare a vedere se ci sono alterazioni dello stato di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee, soprattutto in una città come la nostra, che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno, e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle.
6: Dalle 9 alle 19 il centro cittadino si trasformerà in una vera cittadella del benessere, con spazi per famiglie e bambini e un focus particolare sulla prevenzione cardiovascolare e sul melanoma. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dall'ASL Taranto, punta a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di prossimità e cultura della salute.
8: Siete tutti invitati a venire a visitare non soltanto il villaggio, ma anche a godere dalle opportunità sanitarie che vengono date in Piazza Maria Immacolata per quella giornata, insieme col 118, l'ASL, l'ospedale militare. Quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata e quindi reso possibile che la prevenzione diventi uno dei temi importanti di cui discutere in questi giorni.
5: E adesso la pagina sportiva.
9: Sale l'attesa per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto ed Apice. A 48 ore dal fischio d'inizio allo Stadio Italia, ormai tutto esaurito, genera un clima di grande entusiasmo attorno ai rossoblù. L'obiettivo è provare a indirizzare già nella gara d'andata una doppia sfida che vale un'intera stagione. Definite intanto le designazioni arbitrali, il match sarà diretto dal signor Federico Guacchione della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno il signor Matteo Dorazio di Teramo e Matteo Leali dell'Aquila, quarto ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Nel frattempo, alla vigilia della sfida, l'allenatore dell'Apice Renato Cioffi ha parlato ai microfoni di User TV, sottolineando il valore del girone pugliese e la forza del Taranto. Le pugliesi in questa categoria hanno vinto quasi tutto, ha dichiarato il tecnico campano, ricordando il livello di piazze come Brindisi e Bisceglie e facendo i complimenti ai rossoblù per il successo contro il Canosa. Cioffi

0: ha poi evidenziato il rammarico per non poter disputare questa sfida allo Iacovone, ma anche la consapevolezza di trovare Massà fra un ambiente caldo e una squadra costruita per categorie superiori. Parole di stima in conclusione anche per il tecnico rosso-blu Ciro Danucci, definito un allenatore importante in vista di una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata. Si alza il sipario sui sorteggi dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Venerdì 29 maggio dalle 15 alle 18 l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospiterà la cerimonia ufficiale per la composizione dei gironi degli sport di squadra. Un appuntamento centrale nel cammino verso la manifestazione internazionale che coinvolgerà Taranto e altri 20 comuni ospitanti. A rendere ancora più prestigioso l'evento sarà la presenza di grandi campioni dello sport chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio e a rappresentare i valori di amicizia, inclusione e condivisione che caratterizzano i giochi del Mediterraneo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Organizzatore dei Giochi e sul portale ANSA.
1: E prima di chiudere vi ricordo alle 15 l'appuntamento con Zampe in Salute, curato e condotto da Teresa Picchieri, mentre alle 20:30 torna protagonista allo sport con 100 Sport Weekend, padrone di casa Dario Galitelli. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
2: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC-E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
3: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce

nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di

0: per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
0: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
0: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso

0: nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci. Startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di

0: di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
3: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono.

Certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno ma anche in provincia perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider ma viene un po' per tutta la città e la provincia perché andrà sicuramente in giro per la provincia perché sappiamo che va a Martina Franca e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura ma ci porti la sua fede in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

0: qualità di aspirazione, va? Qualità di
1: permesso,
2: sì, lo so,
1: permesso, scusate.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla

sovrintendenza. A cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza, proprio al centro del chiostro, di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale. Che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato, ovviamente, e poi esiste

0: sono delle diete miste, commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
2: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì. L'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
2: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
2: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi e in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
2: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
0: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli, diciamo, più comuni sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. Abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno, e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
2: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
2: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori.

ma lavora soprattutto all'interno, sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. E la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche

sugli autobus di città.

0: prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego voler esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia

0: dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento, a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo, ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente sei elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7.

7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di 3 sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica e da predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente 2 cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con 2 tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare 2 elicotteri, un sonar a profondità variabile e 2 tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e 2 torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo.
I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici.

0: L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otomelara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a Navette,

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penn, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penn. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico.

0: poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e Nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo Nave Maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con De La Penne e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando le attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Gemignani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche...

0: pizzetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
1: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Il natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
4: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fa.

0: Tanti come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

piccolo applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla, naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro, che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale, appunto, che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Sì. Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere.

0: prendere pressioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
1: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
0: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa, lei è a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durand de la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della Penn e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle porte aeree, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente della gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
5: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato, in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico. Poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: Beh, la famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente
5: il pubblico,
0: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche

0: futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al foot golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque, dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita, dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.

0: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
1: perché non usai il pulitore a vapore non lascialoni? E sarebbe molto meno faticoso per lei.
0: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo, quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
2: Solo 150.000.
3: Qual è l'obiettivo?
4: Far ragionare questi bifolchi.
3: In cifre?
5: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
2: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
7: Troveremo un accordo qui e ora.
8: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
0: La smettete di prenderci per il culo?
9: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
1: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
10: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
11: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto. Completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono 2 passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi 2 passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. Infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
10: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
12: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
10: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
13: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono 3 compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. per MTV Channel, da Silvio Mevio è tutto, tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata.

0: poi si decide come si vuole scegliere anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
1: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
2: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio.

0: sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
3: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
3: non
1: Luca.
3: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro,
3: l'altro Luca,
1: dall'altra parte.
3: Che male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
3: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. E poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussò e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberg che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussò in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussò è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussò, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori e biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: chiede come si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è... che scusura?
1: Gira a destra, non ce l'hanno.

Last minute.

감사합니다.

italiano, non ti vado.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa

0: integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vito Bavaro, il nuovo direttore generale della ASL di Taranto, questa mattina all'ufficialità a Bari da parte del governatore pugliese Antonio De Caro, che ha conferito i nuovi incarichi in tutta la regione. 100 milioni di euro per l'ex Ilva nel decreto legge accise al centro del Consiglio dei Ministri di questa sera. Il governo Meloni punta a mantenere la continuità produttiva in attesa della vendita del siderurgico. A luglio dovrebbero arrivare altri 140 milioni di euro. Si chiude oggi la quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, sostenibilità e innovazione al centro della due giorni, che ha messo insieme istituzioni e imprese provenienti da tutta Italia. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale. Finisce ufficialmente il mandato di Gregorio Colacicco alla ASL di Taranto. Da oggi l'azienda sanitaria locale ha un nuovo direttore generale, e Vito Bavaro. Questa mattina l'ufficialità da parte del governatore della Regione Puglia Antonio De Caro, che ha anche conferito i nuovi incarichi in tutto il resto della regione. Conferenza stampa terminata poco fa, guardiamo uno stralcio dell'intervista realizzata da Ilaria Lia proprio a De Caro.
1: Michelangelo Armenise all'IRCS di Castellana, Tommaso Stallone all'IRCS di Bari, Ianco Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capocchiani all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello alla ASL Batte. Questi sono i nominativi dei direttori generali, che spero possano accettare e lavorare con noi già dai prossimi giorni. Presidente, che abbiamo individuato avessero un profilo professionale per le specificità delle singole aziende sanitarie, dei profili più adeguati. Tenete conto che nella scelta ha pesato molto la tipologia della ASL, e quello che stiamo facendo nell'azienda sanitaria in questo momento. Penso alla Batte a Taranto, dove dobbiamo aprire un ospedale e costruirne due. Abbiamo scelto profili professionali più tecnici che sanitari, uno dei due è pure ingegnere.
0: Come avete ascoltato, infatti, Vito Bavaro è proprio un ingegnere, quindi il riferimento del Presidente della Regione Puglia era proprio al nuovo direttore della ASL di Taranto, tra tutti. Andiamo avanti, parliamo di ex Ilva, un ulteriore prestito di Stato in arrivo per garantire la continuità produttiva del siderurgico. Questa sera in Consiglio dei Ministri il servizio che vediamo insieme. La continuità produttiva del siderurgico torna al centro dell'agenda dell'esecutivo. Mantenere aperta l'ex Ilva resta dunque priorità del governo Meloni. Questa sera il Consiglio dei Ministri non verterà solo sul taglio delle accise sui carburanti e sul sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale, ma si occuperà anche delle risorse del siderurgico, garantendo un altro prestito di Stato. I 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie all'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso copriranno le spese fino a giugno. Il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni sull'altoforno 4 richiedono ulteriore linfa a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Oggi nel DL accise prima tranche da 100 milioni, altri 140 milioni di prestito sono invece previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento. Nel Consiglio dei Ministri convocato questa sera, ha detto poche ore fa, ci saranno le risorse necessarie per andare avanti man mano, in attesa che si possa concludere un negoziato di cessione. Abbiamo ottenuto qualche mese fa la possibilità di concedere un sostegno pubblico all'amministrazione straordinaria fino al limite massimo di 390 milioni di euro. Le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità, fino al limite concordato con la Commissione europea. Parliamo ancora di ex Ilva, ma della vicenda giudiziaria legata ad Ambiente Svenduto, nuovo capitolo sul presunto disastro ambientale legato al siderurgico durante la gestione del gruppo Riva. La Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato prescritti alcuni dei reati contestati a 15 imputati, tra questi figurano Fabio Riva, Nicola Riva e l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola. Il processo è ripartito da zero lo scorso 21 marzo dopo l'annullamento della sentenza di primo grado grado disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto, sezione distaccata di Lecce, per la presenza di due giudici onorari tra le numerose parti civili. Una vicenda giudiziaria che nel maggio del 2021 aveva invece portato a 26 condanne per un totale di 270 anni di carcere. Nel corso dell'udienza dell'8 maggio, i legali di alcuni imputati avevano chiesto il riconoscimento della prescrizione per diversi capi di imputazione. Questa mattina il presidente della Corte, Marcello Rotondi, ha letto il dispositivo dichiarando il non doversi a procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di associazione per delinquere, omissione, omicidio colposo e concussione contestati a 15 imputati. Oggi in prefettura i parlamentari ionici hanno accolto l'invito dei sindacati confederali a discutere insieme dei contenuti della piattaforma Taranto e Italia Vertenza Taranto. Vediamo il servizio. Provare a fare gioco di squadra. Con questo intento oggi i sindacati confederali hanno invitato i rappresentanti della politica, delle istituzioni locali in prefettura per entrare nel dettaglio della piattaforma Taranto Italia, Vertenza Taranto. Un invito accolto sia a destra che a sinistra. Stamane infatti c'erano i parlamentari ionici Dario Iaia, Mario Turco, Francesca Viggiano, Renato Perrini e Cosimo Borraccino. Presente anche il presidente della provincia Gianfranco Palmisano.
2: La piattaforma è stata messa in piedi per condividere un percorso insieme alle istituzioni locali, regionali e nazionali per cercare di trovare e dare una spinta alla nostra città, perché al di là di tutti i cantieri che ci sono a Taranto e di tutti i fondi che sono arrivati a Taranto per quanto riguarda il GTF, il PNRR, i Giochi del Mediterraneo, cosa hanno portato? Hanno portato un posto di lavoro in più nella nostra città? Questo noi non l'abbiamo visto.
3: Credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di
0: percorso di confronto sociale per giungere ad un patto delle responsabilità per lo sviluppo, l'occupazione e per un welfare appropriato per il territorio.
4: Lo scopo è quello di portare nelle sedi opportune la Vertenza Taranto e di preparare, secondo me, un ordine del giorno da presentare al Parlamento per poi avviare in realtà quella che noi abbiamo, come dire, ben descritto nella nostra piattaforma, cioè un problema serio, un problema sociale, un problema del lavoro, e per questa ragione noi riteniamo che sia importante andare avanti, non perdere, come dire, la fiducia.

0: E come avete sentito nel corso dell'incontro si è parlato anche dei vari fondi in arrivo, arrivati già a Taranto, tra cui quelli del Just Transition Fund, e proprio di questo si è discusso ieri nel corso della puntata di Futura, il talk condotto da Angelo Di Leo. L'assessore regionale di Sciascio ha frenato sulla possibilità di allargare ad altre categorie produttive la platea di chi potrebbe beneficiare dei fondi. Il consigliere regionale Di Cui ha invece rilanciato la proposta chiedendo che se ne possa discutere in commissione. Il vice sindaco Giorno ha aperto al confronto, ricordando che la cabina di regia è a Roma, mentre il senatore Turco ha a sua volta lanciato un allarme ed una relativa interrogazione sul governo che avrebbe tagliato 50 degli 800 milioni del JTF destinati a Taranto. Queste, insomma, alcune delle novità emerse ieri durante la puntata di Futura proprio qui su Studio 100. Per entrare nei dettagli potete rivederla, andate sul nostro sito, sui social, l'app di Studio 100, e la trovate. Andiamo avanti, ritorniamo sulla vicenda dell'omicidio in Piazza Fontana di Bakary Saco. Ricorrono al Tribunale del Riesame i sei giovani indagati per l'omicidio del 35enne di origine maliana ucciso all'alba del 9 maggio in Città Vecchia. I quattro minorenni e i due maggiorenni ritenuti dagli inquirenti coinvolti nell'aggressione erano stati trasferiti negli istituti penali minorili e in carcere dopo gli interrogatori davanti ai rispettivi giudici per le indagini preliminari. Secondo il magistrato, le misure cautelari sarebbero giustificate dall'elevato rischio di reiterazione di condotte violente, una valutazione contestata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Salvatore Maggio, Andrea Maggio, Pasquale Blasi e Fabio Falco, che hanno presentato ricorso chiedendo in subordine l'applicazione di misure alternative al carcere. Per i due maggiorenni la data del riesame dovrebbe essere quella del 4 giugno. Nel frattempo proseguono le indagini. Gli investigatori stanno analizzando i filmati dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici sui dispositivi sequestrati ai due maggiorenni indagati e alla stessa vittima. Per i sei giovani l'ipotesi di reato resta quella di concorso in omicidio. Il titolare del locale nel quale Bakary avrebbe tentato di rifugiarsi durante l'aggressione è invece indagato per favoreggiamento. Andiamo avanti e ce ne andiamo all'Arsenale. Ricorre oggi la giornata nazionale del personale civile della difesa, l'Arsenale Militare Marittimo Tarantino, la cerimonia di consegna di attestati e medaglie di anzianità, alla presenza del vice capo di gabinetto civile del Ministero della Difesa, che ha parlato anche della cronica carenza di organico a livello nazionale ma anche locale. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
1: Un momento di riconoscimento e valorizzazione dei dipendenti civili al servizio del Paese. Ricorre oggi la giornata del personale civile dell'amministrazione della difesa. Questa mattina, presso l'Arsenale Militare Marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie di anzianità, quale segno di apprezzamento per l'impegno e la competenza dimostrati negli anni.
2: Questa eccellenza va assolutamente preservata e bisogna assicurare la continuità delle attività dell'arsenale, che sono fondamentali per la continuità dell'attività operativa della Marina Militare e delle Forze Armate. Purtroppo scontiamo ancora un po' di lenta ripresa del cosiddetto turnover, quindi dell'avvicendamento di personale su posizioni che si sono liberate nel corso degli anni. Le attività sono ripartite, i concorsi si stanno svolgendo con dinamiche che sono qualche volta un po' lente, ma che fanno parte diciamo così, fisiologia dei concorsi pubblici, e siamo molto fiduciosi sulla possibilità di ripianare molte posizioni scoperte nel più breve tempo possibile.
3: Festeggiamo il nostro personale civile, ma non è solo una cerimonia formale, un consegnare le onorificenze per un'anzianità di servizio, ma è veramente un festeggiare il nostro personale, riconoscendo loro l'impegno, il sacrificio, la competenza, l'esperienza, che è appunto fondamentale e strategico per la nostra difesa.
0: E adesso parliamo di nuove tecnologie e medicina del futuro, al centro della nona edizione dell'evento conclusivo della curvatura biomedica del Liceo Battaglini di Taranto, dedicata all'orientamento degli studenti verso le professioni medico-sanitarie e l'innovazione scientifica. Il servizio in cui parliamo proprio di questo è di Giovanna Calabrese.
4: L'intelligenza artificiale può davvero cambiare il futuro della medicina.

0: E questa è la domanda al centro del workshop AI e robotica oltre la medicina tradizionale, promosso dal Liceo Battaglini nell'ambito del percorso di curvatura biomedica attivo da 9 anni su autorizzazione ministeriale. Un progetto dedicato agli studenti del terzo, quarto e quinto anno che unisce formazione, orientamento ed esperienza pratica per accompagnare i giovani verso le professioni medico-sanitarie.
1: Un percorso che ci è stato autorizzato sin dal 2017, infatti siamo uno dei primi 26 licei italiani che sono stati autorizzati a portare avanti questo appunto percorso che ha come finalità quello di sviluppare e migliorare quelle che sono le competenze in ambito scientifico dei nostri studenti affinché possano proseguire con maggiore consapevolezza e competenza i propri studi in ambito universitario.
0: Ma il tema centrale è stato soprattutto il rapporto tra uomo e tecnologia.
2: Ritengo che sia importantissimo, primo perché dobbiamo essere in grado di passare un messaggio importante ai giovani e far capire quanto è importante il loro sviluppo e il loro lavoro. Oggi l'intelligenza artificiale e la robotica sono due cose che entrano nella vita di tutti i giorni e nell'attività ospedaliera di tutti i giorni.
0: L'intelligenza artificiale, infatti, non deve sostituire il ruolo umano, ma diventare uno strumento di supporto.
2: Io sono assolutamente convinto di questo, l'essere umano non potrà mai essere sostituito da un'intelligenza artificiale o da un robot, l'essere umano deve sempre stare al comando di queste tecnologie.
3: È un tema incredibile, il rischio qual è? Che l'intelligenza possa sostituire completamente noi ed è proprio questo il messaggio che dobbiamo dare, l'intelligenza deve essere un ausilio indispensabile ormai per aiutarci nella scelta di quelle che possono essere le diagnosi e le terapie, ma non deve assolutamente essere sostitutiva dell'intelligenza umana.
4: Ha formato intere generazioni di studenti. Ieri a Palazzo di Città, uno tra i più alti riconoscimenti cittadini, è andato al professor Paolo De Stefano. Vediamo il servizio di Teresa Picchierri.
5: Taranto ha reso omaggio al professor Paolo De Stefano con il conferimento del Decus Patriae, tra i più alti riconoscimenti simbolici della città. Intellettuale, scrittore e docente, De Stefano è stato celebrato per il contributo offerto alla crescita culturale del territorio e alla formazione di generazioni di studenti.
6: Io ho cercato di fare con la scuola, con la mia rivista, con tutto l'insegnamento. Mi sono sentito più che un insegnante, un docente, nel senso latino della parola, dare ai giovani per avere dei giovani. Bisogna però avere una fortuna, ricostruire la famiglia e ricostruire in gran parte la società.
5: Nel corso della cerimonia tenutasi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e che ha visto la proiezione di un video dedicato alla vita di De Stefano e alla sua attività letteraria, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale hanno sottolineato il valore della sua opera e il legame profondo con la comunità tarantina.
7: Il professor De Stefano è stato un maestro di intere generazioni, di quelle prima di noi e quelle che sono venute dopo di noi. È stato un maestro di vita, è stato un intellettuale, è stato un grande scrittore, un letterato, un uomo che ha dato lustro alla nostra città e che non si è limitato solamente a fare della cultura, ma è stato un fondatore di istituti, di licei, è stato il fondatore dell'Istituto di Italianistica, il fondatore di una grande e importante rivista come l'Arengo.
8: Il primo di una lunga serie, quindi abbiamo avviato questo percorso partendo dal professor De Stefano. Sappiamo quanto la cultura sia importante per una comunità, per farla crescere, per guardarsi dentro, per guardare oltre i confini, per potersi raccontare nel segno certamente del racconto, della storia, del presente, ma anche di quello che una comunità guarda per sé nel prossimo futuro.
4: Si è chiuso con uno spettacolo degli artisti baresi Toti e Tata allo Spazio Porto di Taranto il mese dedicato da Formedil CPT alla sicurezza nei cantieri. Formazione e divulgazione usando linguaggi nuovi e target differenti anche attraverso la strada della leggerezza intelligente. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Cercare di cambiare il target, ma anche la narrazione dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Si inquadra in questo obiettivo la serata all'insegna della leggerezza intelligente, che chiude il mese dedicato da Formedil alla sicurezza sui cantieri, in occasione dei 30 anni dell'ente bilaterale. Sul palco dello Spazio Porto di Taranto sono saliti due artisti baresi, Toti e Tata, con lo spettacolo Dialogo a due sulle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Una serata gratuita dedicata ai lavoratori del settore edile per riflettere in modo inedito sul tema centrale di questa tre giorni.
10: A volte un incidente sul lavoro accade per distrazione. Mantenere la concentrazione, forse a volte anche una barzelletta ti può far ritornare in mente quella procedura quando stai facendo soprattutto un'operazione ripetitiva, quindi nulla deve essere lasciato, diciamo, al caso, tutto fa brodo, lasciatemi passare questo termine poco elegante, ma secondo me serve anche questo.
11: Ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorare le condizioni di lavoro delle persone sui cantieri. E quindi concludiamo il ciclo delle tre giornate organizzate quest'anno dal Forum del CPT sull'argomento della sicurezza sul lavoro con una serata un po' più leggera che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche da fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro. Evita gli infortuni.
4: E si chiude oggi il TEF, il Taranto Eco Forum, laboratorio di idee dedicato alla transizione sostenibile e al rilancio del territorio. Al centro del confronto bonifiche, riconversione industriale, cultura e sviluppo economico con istituzioni, imprese e associazioni impegnate a disegnare il futuro della città provenienti da tutta Italia. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
12: Seconda giornata di TEF, in Città Vecchia si parla di sostenibilità e di un modo diverso di pensare l'economia della città di Taranto. Diversi gli stakeholders del territorio, diversi gli appuntamenti internazionali, tutto concentrato qui nel cuore del borgo antico di Taranto.
13: Un appuntamento che negli anni si è affermato come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, università e associazioni con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su rigenerazione ambientale, innovazione e diversificazione economica. Al centro del dibattito le sfide legate alla bonifica del territorio, alla riconversione industriale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della città. Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS, ha posto l'accento sulla volontà di Taranto di cambiare anche attraverso la cultura, considerato elemento strategico per la rinascita del territorio.
14: Abbiamo almeno 400 studenti nelle altre sessioni parallele, abbiamo ospitato oggi le nostre borse di studio, quindi la premiazione delle borse di studio alle scuole superiori affinché noi possiamo sostenere i loro studi presso Uniba. E quindi questo è orgoglio da parte nostra, è una comunità che cerca di ripartire.
13: Spazio poi agli interventi di Mattia Voltaggio, Head of Enijaul, and Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere, che hanno illustrato i progetti sul piano industriale ma anche relativi al sostegno ai giovani e alla formazione della città.
15: L'impresa a Taranto ha diverse sfaccettature e con il progetto Taranto Open Lab che abbiamo portato già dallo scorso anno al TEF vogliamo creare ancora più opportunità per i talenti del territorio ma anche per i talenti che vengono da fuori. È esattamente il futuro, la parola che declina meglio la nostra presenza all'interno di Taranto. Per questo lo facciamo non solo lavorando con le imprese, start-up e PMI innovative, ma lavorando anche con la società civile.
16: Blue Economy ha in questo momento necessità di trovare nuove persone, ci sono, secondo Confindustria, nel 2030 ci saranno 175.000 posti di lavoro da coprire e quindi la formazione è un aspetto chiave.
13: È intervenuto inoltre l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia che ha parlato del rilancio della Città Vecchia anche attraverso i fondi CIS, mentre Vincenzo Cesario, presidente della Camera di Commercio, ha ribadito l'impegno dell'ente sul territorio al fianco delle imprese locali.
17: Taranto è il luogo in cui la transizione ambientale, ecologica, industriale, sociale trova attuazione o cerca di trovare attuazione con mille difficoltà. Noi ci siamo, il governo c'è, con tante risorse che vengono impegnate a partire dai giochi del Mediterraneo fino ai fondi del CIS che stiamo utilizzando e c'è un'accelerazione importante con tanti cantieri che sono partiti anche in quest'area straordinaria che è quella della Città Vecchia.
18: Avere la possibilità di produrre, di diventare una filiera di produzione anche delle rinnovabili, e questo mi riferisco sia agli eolico offshore ma anche alle diverse iniziative che si stanno mettendo in piedi sull'idrogeno, quindi non soltanto elemento di transito, elemento di trasformazione, ma proprio elemento di produzione.
13: Il Taranto Eco

0: Forum si conferma così un laboratorio nazionale dedicato alla transizione giusta con l'obiettivo di trasformare le criticità del passato in opportunità di sviluppo sostenibile e benessere collettivo.
1: Pulsano, con la chiesa di Santa Maria dei Martiri, sarà tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, in programma il 23 e il 24 maggio. La manifestazione, promossa da Unpli Puglia PS con il sostegno della Regione Puglia, valorizza i luoghi culturali meno conosciuti del territorio. Ulteriori dettagli nel servizio di Ilaria Lia.
2: Ci sarà anche Pulsano tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, la manifestazione promossa da Unpli Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia in programma il 23 e 24 maggio. L'iniziativa punta ogni anno a valorizzare siti culturali, monumenti e percorsi lontani dai tradizionali circuiti turistici, affidando il racconto dei luoghi direttamente alle comunità locali e alle pro loco. Per la provincia di Taranto, tra le città selezionate, figura proprio Pulsano, che per questa edizione ha scelto come tesoro nascosto la chiesa di Santa Maria dei Martiri, luogo simbolo di storia, fede e identità del territorio.
3: Questo è un progetto che mette insieme una serie di realtà e già per questo è un progetto che dà un valore aggiunto alla nostra regione, perché vedete, al di là degli eventi in sé per sé che le pro loco organizzano in tutta la Puglia, proprio il fatto di stare insieme, il fatto di organizzare comunque degli eventi in un territorio più vasto piuttosto che nel singolo comune di appartenenza, rende meritevole di sostegno questa iniziativa.
2: Durante il weekend saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e percorsi tematici dedicati alla scoperta dei luoghi scelti, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza autentica e immersiva, legata alla memoria e alla tradizione dei territori.
4: Siamo giunti alla sesta edizione di Tesori Nascosti, un progetto generato da Unpli Puglia attraverso le pro loco del territorio. Ogni territorio, diciamo, giunge ad avere una rappresentanza di circa 20 pro loco e ogni anno si cambia e si candida un sito a rotazione tra tutte le pro loco per rendere protagonisti, diciamo, i territori, con particolare attenzione ai piccoli borghi e alle città dell'entroterra. Tutti quanti si devono accreditare presso la Pro Loco per visitare il sito e la visita guidata è gratuita. L'anno scorso abbiamo censito 4.000 presenze su tutti e 14 siti.
1: Grande successo per l'edizione 2026 di Pricò il cinema è giovane, il progetto dedicato alle scuole promosso dal Festival Vicoli Corti di Massafra. Questa mattina l'evento finale al Multisala Savoia con la proiezione di un corto e di uno spot realizzati dagli studenti del liceo artistico Calò delle sedi di Taranto e di Grottaglie. Vediamo Maria Laura Paletta.
5: Si è conclusa dopo 8 mesi densi di attività e lavoro la terza edizione di Pricò, il cinema giovane, sezione scolastica del Festival Vicoli Corti, cinema di periferia, promossa dal Serraglio APS. Il progetto ha coinvolto oltre 2.000 studenti e circa 200 insegnanti, collaboratori audiovisivi, cineforum, formazione docenti, partecipazione a festival come giurati e il potenziamento del piccolo cinema Pricò di Massafra. Questa mattina al Savoia Cityplex l'evento finale con la proiezione dei lavori realizzati dagli studenti durante laboratori e masterclass sui mestieri del cinema. Tra le opere presentate il cortometraggio Aspettami qui, girato dagli studenti del liceo artistico Calò di Taranto, tra Tamburi e Porta Napoli. Poi lo spot Manifestare un diritto, non un rischio, realizzato dagli studenti della sede di Grottaglie in collaborazione con Amnesty International Italia. I lavori saranno riproposti in estate durante la 21ª edizione di Vicoli Corti e parteciperanno a festival nazionali dedicati alle produzioni scolastiche.
6: Siamo molto soddisfatti dell'esito di questi prodotti che oggi vedremo, ma soprattutto perché lavorando con studenti del triennio di questi istituti superiori che hanno un indirizzo audiovisivo, per noi è fondamentale poterli mettere in contatto con professionisti del settore, per realizzare poi dei prodotti in maniera professionale, in modo tale che loro possano già entrare in una dimensione post-diploma, quella che magari potrà essere anche il loro sbocco lavorativo o comunque di perfezionamento, post-diploma.
7: È stato un lavoro fatto tutti insieme e ognuno ha dato il proprio. realtà stare sul campo per la prima volta di un film è una cosa nuova per tutti.

0: Ed è stato veramente bello passare 2 giornate piene insieme a tutti i professionisti e girare per 10 ore in giro. È stato molto bello e veramente una bella esperienza. E abbiamo creato una storia basata sul diritto alla manifestazione, perché è comunque un diritto molto importante per noi giovani, vedendo anche le situazioni del mondo, quello che sta succedendo e che è importante protestare, manifestare, ovviamente in modo pacifico. E volevamo realizzare uno spot appunto per questo, per far arrivare questo messaggio non solo a noi giovani, ma anche alle persone più adulte che potrebbero pensare diversamente.
1: Screening gratuiti, consulenze specialistiche, percorsi dedicati al benessere. Domani Piazza Maria Immacolata ospiterà Villaggio della Salute promosso da Dottor Max, il servizio di Teresa Picchierri.
2: La prevenzione diventa un'esperienza aperta a tutti. Domani, sabato 23 maggio, Piazza Maria Immacolata ospiterà il Villaggio della Salute promosso da Dottor Max. Una giornata di screening gratuiti, consulenze specialistiche e percorsi dedicati alla salute di cuore, pelle, sangue e ossa.
3: A volte bastano piccoli esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona. Per esempio, l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari. Semplice ECG che può, diciamo, aiutare a vedere se ci sono alterazioni, dello stato di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee. Soprattutto in una città come la nostra, che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno, e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle.
2: Dalle 9 alle 19 il centro cittadino si trasformerà in una vera cittadella del benessere, con spazi per famiglie e bambini e un focus particolare sulla prevenzione cardiovascolare e sul melanoma. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dall'ASL Taranto, punta a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di prossimità e cultura della salute.
4: Siete tutti invitati a venire a visitare non soltanto il villaggio, ma anche a godere delle opportunità sanitarie che vengono date in Piazza Maria Immacolata per quella giornata, insieme con il 118, l'ASL, l'ospedale militare. Quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata e quindi reso possibile che la prevenzione diventi uno dei temi importanti di cui discutere in questi giorni.
1: E adesso la pagina sportiva.
5: Sale l'attesa per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto ed Apice. A 48 ore dal fischio d'inizio, lo Stadio Italia ormai tutto esaurito genera un clima di grande entusiasmo attorno ai rossoblù. L'obiettivo è provare a indirizzare già nella gara d'andata una doppia sfida che vale un'intera stagione. Definite intanto le designazioni arbitrali, il match sarà diretto dal signor Federico Guacchione della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno il signor Matteo Dorazio di Teramo e Matteo Leali dell'Aquila. Quarto ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Nel frattempo, alla vigilia della sfida, l'allenatore dell'Apice Renato Cioffi ha parlato ai microfoni di User TV, sottolineando il valore del girone pugliese e la forza del Taranto. Le pugliesi in questa categoria hanno vinto quasi tutto, ha dichiarato il tecnico campano, ricordando il livello di piazze come Brindisi e Bisceglie e facendo i complimenti ai rossoblù per il successo contro il Canosa. Cioffi ha poi evidenziato il rammarico per non poter disputare questa sfida allo Iacovone, ma anche la consapevolezza di trovare a Massafra un ambiente caldo e una squadra costruita per categorie superiori. Parole di stima in conclusione anche per il tecnico rosso-blu Ciro Danucci, definito un allenatore importante in vista di una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata. Si alza il sipario sui sorteggi dei 20esimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Venerdì 29 maggio dalle 15 alle 18 l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospiterà la cerimonia ufficiale per la composizione dei gironi degli sport di squadra. Un appuntamento centrale nel cammino verso la manifestazione internazionale che coinvolgerà Taranto e altri 20 comuni ospitanti. A rendere ancora più prestigioso l'evento sarà la presenza di grandi campioni dello sport chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio e a rappresentare i valori di amicizia, inclusione e condivisione che caratterizzano i giochi del Mediterraneo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Organizzatore dei Giochi e sul portale ANSA.
1: E prima di

0: Vi ricordo alle 15 l'appuntamento con Zampe in Salute, curato e condotto da Teresa Picchierri, mentre alle 20:30 torna protagonista allo sport con 100 Sport Weekend, padrone di casa Dario Galitelli. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
1: C'è un modo nuovo per affrontare la strada, una soluzione concreta che

0: di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppie, 20 cavalli in più rispetto al precedente Eco G100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso, a passo con le nuove esigenze del mercato, sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna consegna degli attestati ai partecipanti.

0: passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Eyewire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione

0: ansiosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
3: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo.

0: dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
1: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
0: Sì.
1: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
0: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa
0: forma.
2: Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero. In Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato.
2: È un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
0: abbiamo
1: dicendo.
0: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
0: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle.

0: palle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante. È un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
0: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
0: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
0: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
0: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
0: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
0: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
0: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
1: sì,
2: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri. Per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
0: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, non ci metti 5 minuti, e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
1: certo,
2: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
0: sì,
2: per chilometro,
0: sì,
2: o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
2: sì,
0: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire,
1: certo,
0: arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
0: cui è un elemento estremamente importante E secondo me l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare

0: anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno si vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand?
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra, italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento, che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il mondiale Renna,
0: non sono permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo aggiungere i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente, che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo non c'è
0: pazienza,
1: più spazio.
0: Esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare. Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano.

0: più che occupare il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè, il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri. Esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre anche a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW.

0: BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6E35 CSI e sono 60 anni di BMW serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo

0: Il titolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano, non a caso. Nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7,8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dinamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Tito?
4: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto,

0: con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi
0: Al paese
1: nordici.
0: di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale,
0: Allora,
1: Omar?
0: beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in
1: Sì.
0: plastica che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
0: I
1: no?
0: fari, questa particolarità dei fari multiled, che
1: Esatto.
0: sono molto particolari,
1: A forma di martello di Thor, che è proprio
0: esatto,
1: una tipicità del marchio.
0: che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
0: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero, davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
0: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
1: Esatto.
0: posteriore, quindi.
1: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
0: Andiamo a vedere gli interni.
1: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
0: Chiaramente molto high tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
1: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
0: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
1: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
0: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia in

0: formati, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
1: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è posto qua davanti a me. E, hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
0: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
1: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
0: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
1: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
0: Esatto.
1: Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
0: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
1: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
0: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
1: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
0: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
1: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP. E questo è un grandissimo dato.
0: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
1: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
0: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
1: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
0: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
1: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
0: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
0: uno
2: però
0: standard.
2: Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella,
2: dai.
1: Non so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente.
2: Assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova
0: puntata,
2: naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda invece la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Ogni martedì alle 15 l'appuntamento è qui su Studio 100 TV per conoscere gli eventi e i personaggi che riguardano la nostra città, la nostra provincia e non solo. 100 eventi martedì alle 15, ovviamente, su Studio 100.

Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1900.

0: 75 Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno,
0: buongiorno
1: a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita, io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più,
0: da
1: esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato, però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione,
0: climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: in condizioni di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi fare sport è stato all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come abbiamo detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo è un impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare per dei giochi.
0: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: qui, però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, questo, sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Climatizzatore, esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce,
0: ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Ecco. Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: Non è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: dicevi. Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: Magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. È un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca. Bianco e azzurri richiamano, insomma, il colore, i colori di rottaglie.
1: No.
0: Una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza. Insomma, zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro. Quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma

0: Ma perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
1: Quelli che abbiamo visto prima.
0: Esatto.
1: Ok.
0: E nient'altro.
1: Luminoso anche.
0: Luminoso anche,
1: anche
0: qui quello.
1: C'è un'importante esposizione e anche qui infissi nuovi come
0: infissi nuovi
1: come
0: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
1: Ma di là è una dall'altra, esatto. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissimo, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP
0: e
1: l'area media, mi pare insomma di dover passare.
0: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
1: andare.
0: Certo.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quella che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore trascorse assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Questa, rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi ci dedichiamo agli sportivi, prepareremo per loro un piatto completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao.
1: Io studio 100. E tu?

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

E torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione parleremo di ex Ilva, in arrivo un altro prestito nel decreto legge e accise. E poi ancora Bavaro, nuovo direttore generale dell'ASL, finisce il mandato di Colacicco. E poi seconda giornata del Taranto Eco Forum. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a

0: Innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto. Oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Vito Bavaro, il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, questa mattina l'ufficialità da parte del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che ha conferito nuovi incarichi in tutta la regione. 100 milioni di euro per l'ex Ilva nel decreto legge accise al centro del Consiglio dei Ministri di questa sera. Il governo Meloni punta a mantenere la continuità produttiva in attesa della vendita del siderurgico. A luglio dovrebbero arrivare altri 140 milioni di euro. Si chiude oggi la quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, sostenibilità e innovazione, al centro della due giorni, che ha messo insieme istituzioni e imprese provenienti da tutta Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Vito Bavaro e

0: Il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto questa mattina l'ufficialità da parte del presidente della regione Puglia, De Caro, che ha conferito i nuovi incarichi in tutta la regione. Vediamo le dichiarazioni.
1: Michelangelo Armenise all'IRCCS di Castellana, Tommaso Stallone all'IRCCS di Bari, Janko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capocchiani all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello alla ASL Batte. Questi sono i nominativi dei direttori generali che spero possano accettare e lavorare con noi già dai prossimi giorni.
0: Presidente.
1: Che abbiamo individuato avessero un profilo professionale per le specificità, delle singole aziende sanitarie, dei profili più adeguati. Tenete conto che nella scelta, ha pesato molto la tipologia della ASL e quello che stiamo facendo nell'azienda sanitaria in questo momento. Penso alla Batte a Taranto dove dobbiamo aprire un ospedale e costruirne due. Abbiamo scelto profili professionali più tecnici che sanitari, uno dei due è pure ingegnere.
0: Un ulteriore prestito di Stato in arrivo per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva questa sera il Consiglio dei Ministri. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: La continuità produttiva del siderurgico torna al centro dell'agenda dell'esecutivo. Mantenere aperta l'ex Ilva resta dunque priorità del governo Meloni. Questa sera il Consiglio dei Ministri non verterà solo sul taglio delle accise sui carburanti e sul sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale, ma si occuperà anche delle risorse del siderurgico garantendo un altro prestito di Stato. I 149 milioni di euro arrivati a fine aprile, grazie all'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso, copriranno le spese fino a giugno. Il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni sull'altoforno 4 richiedono ulteriore linfa a fronte di perdite che solo negli ultimi 6 mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Oggi nel DL accise prima tranche da 100 milioni, altri 140 milioni di prestito sono invece previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese e Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento. Nel Consiglio dei Ministri convocato questa sera, ha detto poche ore fa, ci saranno le risorse necessarie per andare avanti man mano, in attesa che si possa concludere un negoziato di cessione. Abbiamo ottenuto qualche mese fa la possibilità di concedere un sostegno pubblico all'amministrazione straordinaria fino al limite massimo di 390 milioni di euro. Le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità, fino al limite concordato con la Commissione europea.
0: E nel processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale legato all'ex Ilva di Taranto, durante la gestione del gruppo Riva, la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione di alcuni reati contestati a 15 imputati, tra cui Fabio Riva, Nicola Riva e l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola. Il procedimento era ripartito da zero il 21 marzo dopo l'annullamento della precedente sentenza d'appello disposto per irregolarità nella composizione del collegio giudicante. In primo grado nel 2021 erano state inflitte 26 condanne per un totale di circa 270 anni di carcere. Durante l'udienza dell'8 maggio le difese avevano già sollevato la questione della prescrizione per diversi capi di imputazione. Oggi il presidente della Corte, Marcello Rotondi, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per reati come associazione per delinquere, omissione, omicidio colposo e concussione contestati a 15 imputati. E oggi in prefettura i parlamentari ionici che hanno accolto l'invito dei sindacati confederali a discutere insieme dei contenuti della piattaforma Taranto e Italia Vertenza Taranto. I dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
2: Provare a fare gioco di squadra. Con questo intento oggi i sindacati confederali hanno invitato i rappresentanti della politica, delle istituzioni locali in prefettura per entrare nel dettaglio della piattaforma Taranto Italia, Vertenza Taranto. Un invito accolto sia a destra che a sinistra. Stamane infatti c'erano i parlamentari ionici Dario Iaia, Mario Turco, Francesca Viggiano, Renato Perrini e Cosimo Borraccino. Presente anche il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano.
3: La piattaforma è stata messa in piedi per condividere un percorso lavorato insieme alle istituzioni locali, regionali e nazionali per cercare di trovare e dare una spinta alla nostra città, perché al di là di tutti i cantieri che ci sono a Taranto e di tutti i fondi che sono arrivati a Taranto per quanto riguarda il GTF, il PNRR, i Giochi del Mediterraneo, cosa hanno portato? Hanno portato un posto di lavoro in più nella nostra città.

0: Questo noi non l'abbiamo visto.
1: Credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione.
2: Un percorso di confronto sociale per giungere ad un patto delle responsabilità per lo sviluppo, l'occupazione e per un welfare appropriato per il territorio.
3: Lo scopo è quello di portare nelle sedi opportune la vertenza Taranto e di preparare, secondo me, un ordine del giorno da presentare al Parlamento per poi avviare in realtà quella che noi abbiamo, come dire, ben descritto nella nostra piattaforma, cioè un problema serio, un problema sociale, un problema del lavoro, e per questa ragione noi riteniamo che sia importante andare avanti, non perdere, come dire, la fiducia.
4: E di Just Transition Fund si è discusso ieri nel corso della puntata di Futura, il talk condotto da Angelo Di Leo. L'assessore regionale di Sciascio ha frenato sulla possibilità di allargare ad altre categorie produttive la platea di chi potrebbe beneficiare dei fondi JTF. Il consigliere regionale di Cuia ha invece rilanciato la proposta chiedendo che se ne possa discutere in commissione. Il vice sindaco Giorno ha aperto al confronto ricordando che la cabina di regia è a Roma, mentre il senatore Turco a sua volta ha lanciato un allarme ed una relativa interrogazione sul governo che avrebbe tagliato 50 degli 800 milioni del JTF destinati a Taranto. Queste le novità emerse ieri durante la puntata di Futura su Studio 100. Per entrare nei dettagli, la puntata per intero è disponibile sul sito, social e app della nostra emittente. E la cronaca: i 6 giovani indagati per l'omicidio di Bakary Sakho hanno presentato ricorso al tribunale del riesame contro le misure cautelari. Tra loro ci sono 4 minorenni e 2 maggiorenni già detenuti in istituti penali minorili e in carcere. Le misure erano state disposte per il rischio di reiterazione di condotte violente, ma le difese contestano la decisione e chiedono misure alternative. Il riesame per 2 maggiorenni è fissato al 4 giugno. Le indagini proseguono con l'analisi delle immagini di videosorveglianza. L'accusa resta di concorso in omicidio, mentre il gestore del locale è indagato per favoreggiamento. E voltiamo pagina. Taranto, la seconda giornata del Taranto Eco Forum, il laboratorio di idee dedicato alla transizione sostenibile e al rilancio del territorio ionico. Al centro del confronto il tema di bonifiche, riconversione industriale, culturale e sviluppo economico, con istituzioni, imprese ed associazioni impegnate a disegnare il futuro della città. Ce ne parla Dario Galitelli.
5: Seconda giornata di TEF, in Città Vecchia si parla di sostenibilità e di un modo diverso di pensare l'economia della città di Taranto. Diversi gli stakeholders del territorio, diversi gli appuntamenti internazionali, tutto concentrato qui nel cuore del borgo antico di Taranto.
6: Un appuntamento che negli anni si è affermato come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, università e associazioni, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su rigenerazione ambientale, innovazione e diversificazione economica. Al centro del dibattito le sfide legate alla bonifica del territorio, alla riconversione industriale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della città. Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS, ha posto l'accento sulla volontà di Taranto di cambiare anche attraverso la cultura, considerato elemento strategico per la rinascita del territorio.
7: Abbiamo almeno 400 studenti nelle altre sessioni parallele, abbiamo ospitato oggi le nostre borse di studio, quindi la premiazione delle borse di studio alle scuole superiori affinché noi possiamo sostenere i loro studi presso Univa. E quindi questo è orgoglio da parte nostra. È una comunità che cerca di ripartire.
6: Spazio poi agli interventi di Mattia Voltaggio, Head of Any Jowl, and Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere, che hanno illustrato i progetti sul piano industriale ma anche relativi al sostegno ai giovani e alla formazione della città.
8: L'impresa a Taranto ha diverse sfaccettature e con il progetto Taranto Open Lab che abbiamo portato già dallo scorso anno al TEF vogliamo creare ancora più opportunità per i talenti del territorio, ma anche per i talenti che vengono da fuori. È esattamente il futuro, la parola che declina meglio la nostra presenza all'interno di Taranto, per questo lo facciamo.

0: non solo lavorando con le imprese start-up e PMI innovative, ma lavorando anche con la società civile.
1: Economy ha in questo momento necessità di trovare nuove persone. Ci sono, secondo Confindustria, nel 2030 ci saranno 175.000 posti di lavoro da coprire e quindi la formazione è un aspetto chiave.
2: È intervenuto inoltre l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia, che ha parlato del rilancio.

0: c'è, con tante risorse che vengono impegnate a partire dai giochi del Mediterraneo fino ai fondi del CIS che stiamo utilizzando, e c'è un'accelerazione importante con tanti cantieri che sono partiti anche in quest'area straordinaria che è quella della Città Vecchia.
1: Avere la possibilità di produrre, di diventare una filiera di produzione anche delle rinnovabili, e questo mi riferisco sia agli eolici offshore ma anche alle diverse iniziative che si stanno mettendo in piedi sull'idrogeno, quindi non soltanto elemento di transito, elemento di trasformazione, ma proprio elemento di produzione.
2: Il Taranto Eco Forum si conferma così un laboratorio nazionale dedicato alla transizione giusta, con l'obiettivo di trasformare le criticità del passato in opportunità di sviluppo sostenibile e benessere collettivo.
3: Ed oggi ricorre la giornata nazionale del personale civile della difesa all'arsenale militare e marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e medaglie di anzianità alla presenza del vice capo di gabinetto civile del Ministero della Difesa, che ha parlato anche della cronica carenza di organico a livello nazionale e locale. Per noi c'era Maria Laura Paletta, vediamo.
4: Un momento di riconoscimento e valorizzazione dei dipendenti civili al servizio del Paese. Ricorre oggi la giornata del personale civile dell'amministrazione della difesa. Questa mattina, presso l'arsenale militare marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie di anzianità, quale segno di apprezzamento per l'impegno e la competenza dimostrati negli anni.
5: Questa eccellenza va assolutamente preservata e bisogna assicurare la continuità delle attività dell'arsenale, che sono fondamentali per la continuità dell'attività operativa della Marina Militare e delle Forze Armate. Purtroppo scontiamo ancora un po' di lenta ripresa del cosiddetto turnover, quindi dell'avvicendamento di personale su posizioni che si sono liberate nel corso degli anni. Le attività sono ripartite, i concorsi si stanno svolgendo con dinamiche che sono qualche volta un po' lente, ma che fanno parte della diciamo così, fisiologia dei concorsi pubblici, e siamo molto fiduciosi sulla possibilità di ripianare molte posizioni scoperte nel più breve tempo possibile.
6: Festeggiamo il nostro personale civile, ma non è solo una cerimonia formale, un consegnare le onorificenze per un'anzianità di servizio, ma è veramente un festeggiare il nostro personale, riconoscendo loro l'impegno, il sacrificio, la competenza, l'esperienza, che è appunto fondamentale e strategico per la nostra difesa.
3: Nuove tecnologie e medicina del futuro al centro della nona edizione dell'evento conclusivo della curvatura biomedica del liceo Battaglini di Taranto, dedicata all'orientamento degli studenti verso le professioni medico-sanitarie e l'innovazione scientifica. Il servizio di Giovanna Calabrese.
7: L'intelligenza artificiale può davvero cambiare il futuro della medicina? È questa la domanda al centro del workshop AI e robotica oltre la medicina tradizionale, promosso dal liceo Battaglini nell'ambito del percorso di curvatura biomedica, attivo da 9 anni su autorizzazione ministeriale. Un progetto dedicato agli studenti del terzo, quarto e quinto anno, che unisce formazione, orientamento ed esperienza pratica per accompagnare i giovani verso le professioni medico-sanitarie.
8: Un percorso che ci è stato autorizzato sin dal 2017. Infatti siamo uno dei primi 26 licei italiani che sono stati autorizzati a portare avanti questo appunto percorso, che ha come finalità quello di sviluppare e migliorare quelle che sono le competenze in ambito scientifico dei nostri studenti, affinché possano proseguire con maggiore consapevolezza e competenza i propri studi in ambito universitario.
7: Ma il tema centrale è stato soprattutto il rapporto tra uomo e tecnologia.
9: Ritengo che sia importantissimo, primo perché dobbiamo essere in grado di passare un messaggio importante ai giovani e far capire quanto è importante il loro sviluppo e il loro lavoro. Oggi l'intelligenza artificiale e la robotica sono due cose che entrano nella vita di tutti i giorni e nell'attività ospedaliera di tutti i giorni.
7: L'intelligenza artificiale, infatti, non deve sostituire il ruolo umano, ma diventare uno strumento di supporto.
9: Io sono assolutamente convinto di questo. L'essere umano non potrà mai essere sostituito da un'intelligenza artificiale o da un robot. L'essere umano deve sempre stare al comando di queste tecnologie.
10: È un tema incredibile. Il rischio qual è? Che l'intelligenza possa sostituire completamente noi, ed è proprio questo il messaggio che dobbiamo dare. L'intelligenza deve essere un ausilio indispensabile ormai per aiutarci nella scelta di quelle che possono essere le diagnosi e le terapie, ma non deve assolutamente essere sostitutiva dell'intelligenza umana.
3: Uno tra i più alti riconoscimenti cittadini al professor Paolo De Stefano per omaggiare il suo

0: contributo alla cultura di Taranto e alla formazione di intere generazioni. Ieri la cerimonia a Palazzo di Città. Vediamo il servizio. Taranto ha reso omaggio al professor Paolo De Stefano con il conferimento del Decus Patriae, tra i più alti riconoscimenti simbolici della città. Intellettuale, scrittore e docente, De Stefano è stato celebrato per il contributo offerto alla crescita culturale del territorio e alla formazione di generazioni di studenti.
1: Io ho cercato di fare con la scuola, con la mia rivista, con tutto l'insegnamento. Mi sono sentito più che un insegnante, un docente, nel senso latino della parola, dare ai giovani per avere dei giovani. Bisogna però avere una fortuna, ricostruire la famiglia e ricostruire in gran parte la società.
0: Nel corso della cerimonia tenutasi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e che ha visto la proiezione di un video dedicato alla vita di De Stefano e alla sua attività letteraria, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale hanno sottolineato il valore della sua opera e il legame profondo con la comunità tarantina.
2: Il professor De Stefano è stato un maestro di intere generazioni, quella di quelle prima di noi e quelle che sono venute dopo di noi. È stato un maestro di vita, è stato un intellettuale, è stato un grande scrittore, un letterato, un uomo che ha dato lustro alla nostra città e che non si è limitato solamente a fare della cultura, ma è stato un fondatore di istituti, di licei, è stato il fondatore dell'Istituto di Italianistica, il fondatore di una grande e importante rivista come l'Arengo.
3: Il primo di una lunga serie, quindi abbiamo avviato questo percorso partendo dal professor De Stefano. Sappiamo quanto la cultura sia importante per una comunità, per farla crescere, per guardarsi dentro, per guardare oltre i confini, per potersi raccontare nel segno certamente del racconto, della storia, del presente, ma anche di quello che una comunità guarda per sé nel prossimo futuro.
0: Si è chiuso con uno spettacolo degli artisti baresi Toti e Tata allo Spazio Porto di Taranto, il mese dedicato da Formedil CPT alla sicurezza nei cantieri. Formazione e divulgazione usando linguaggi nuovi e target differenti anche attraverso la strada della leggerezza intelligente. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
4: Cercare di cambiare il target ma anche la narrazione dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Si inquadra in questo obiettivo la serata all'insegna della leggerezza intelligente che chiude il mese dedicato da Formedil alla sicurezza sui cantieri in occasione dei 30 anni dell'ente bilaterale. Sul palco dello Spazio Porto di Taranto sono saliti due artisti baresi Toti e Tata con lo spettacolo Dialogo a due sulle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Una serata gratuita dedicata ai lavoratori del settore edile per riflettere in modo inedito sul tema centrale di questa tre giorni.
5: A volte un incidente sul lavoro accade per distrazione. Mantenere la concentrazione, forse a volte anche una barzelletta ti può far ritornare in mente quella procedura quando stai facendo soprattutto un'operazione ripetitiva. Quindi nulla deve essere lasciato, diciamo, al caso, tutto fa brodo, lasciatemi passare questo termine, poco elegante, ma secondo me serve anche questo.
6: Per ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorare le condizioni di lavoro delle persone sui cantieri. E quindi concludiamo il ciclo delle tre giornate organizzate quest'anno dal Forum del CPT sull'argomento della sicurezza sul lavoro con una serata un po' più leggera che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più appunto alla portata di tutti coloro che vogliono anche da fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
7: Evita gli infortuni.
0: E Pulsano, con la chiesa di Santa Maria dei Martiri, sarà tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti in Puglia, in programma il 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione, promossa da UPLI Puglia PS con il sostegno della regione Puglia, valorizza i luoghi culturali meno conosciuti del territorio. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
8: Ci sarà anche Pulzano tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, la manifestazione promossa da Umpli Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia in programma.

0: Programma il 23 e 24 maggio. L'iniziativa punta ogni anno a valorizzare siti culturali, monumenti e percorsi lontani dai tradizionali circuiti turistici, affidando il racconto dei luoghi direttamente alle comunità locali e alle pro loco. Per la provincia di Taranto, tra le città selezionate, figura proprio Pulsano, che per questa edizione ha scelto come tesoro nascosto la chiesa di Santa Maria dei Martiri, luogo simbolo di storia, fede e identità del territorio.
1: Questo è un progetto che mette insieme una serie di realtà e già per questo è un progetto che dà un valore aggiunto alla nostra regione, perché vedete, al di là degli eventi in sé per sé che le Pro Loco organizzano in tutta la Puglia, proprio il fatto di stare insieme, il fatto di organizzare comunque degli eventi in un territorio più vasto piuttosto che nel singolo comune di appartenenza, rende meritevole di sostegno questa iniziativa.
0: Durante il weekend saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e percorsi tematici dedicati alla scoperta dei luoghi scelti, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza autentica e immersiva, legata alla memoria e alla tradizione dei territori.
2: Siamo giunti alla sesta edizione di Tesori Nascosti, un progetto generato da Umpli Puglia attraverso le proloco del territorio. Ogni territorio, diciamo, giunge ad avere una rappresentanza di circa 20 proloco e ogni anno si cambia e si candida un sito. Un sito a rotazione tra tutte le proloco per rendere protagonisti, diciamo, i territori, con particolare attenzione ai piccoli borghi e alle città dell'entroterra. Tutti quanti si devono accreditare presso la Proloco per visitare il sito e la visita guidata è gratuita. L'anno scorso abbiamo censito 4.000 presenze su tutti e 14 siti.
3: E grande successo per l'edizione 2026 di Pecò, il cinema è giovane, progetto dedicato alle scuole del Festival Vicoli Corti. Questa mattina l'evento finale al Savoia con la proiezione di un corto e di uno spot realizzati dagli studenti del liceo artistico Calò delle sedi di Taranto e Grottaglie. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Si è conclusa dopo 8 mesi densi di attività e lavoro la terza edizione di Pricò, il cinema è giovane, sezione scolastica del Festival Vicoli Corti, cinema di periferia, promossa dal Serraglio APS. Il progetto ha coinvolto oltre 2.000 studenti e circa 200 insegnanti, collaboratori audiovisivi, cineforum, formazione docenti, partecipazione a festival come giurati e il potenziamento del piccolo cinema Pricò di Massafra. Questa mattina al Savoia Cityplex l'evento finale con la proiezione dei lavori realizzati dagli studenti durante laboratori e masterclass sui mestieri del cinema. Tra le opere presentate il cortometraggio Aspettami qui, girato dagli studenti del liceo artistico Calò di Taranto, tra Tamburi e Porta Napoli. Poi lo spot Manifestare un diritto, non un rischio, realizzato dagli studenti della sede di Grottaglie in collaborazione con Amnesty International Italia. I lavori saranno riproposti in estate durante la 21ª edizione di Vicoli Corti e parteciperanno a festival nazionali dedicati alle produzioni scolastiche.
5: Siamo molto soddisfatti dell'esito di questi prodotti che oggi vedremo, ma soprattutto perché lavorando con studenti del triennio di questi istituti superiori che hanno un indirizzo audiovisivo, per noi è fondamentale poterli mettere in contatto con professionisti del settore per realizzare poi dei prodotti in maniera professionale, in modo tale che loro possano già entrare in una dimensione post-diploma, quella che magari potrà essere anche il loro sbocco lavorativo o comunque di perfezionamento post-diploma.
6: È stato un lavoro fatto tutti insieme e ognuno ha dato il proprio.
7: Stare sul campo per la prima volta di un film è una cosa nuova per tutti ed è stato veramente bello passare 2 giornate piene insieme a tutti i professionisti e girare per 10 ore in giro. È stato molto bello e veramente una bella esperienza.
8: E abbiamo creato una storia basata sul diritto alla manifestazione, perché è comunque un diritto molto importante per noi giovani, vedendo anche le situazioni del mondo, quello che sta succedendo e che è importante protestare, manifestare, ovviamente in modo pacifico. E volevamo realizzare uno spot appunto per questo, per far arrivare questo messaggio non solo a noi giovani, ma anche alle persone più adulte che potrebbero pensare diversamente.
3: Screening gratuiti, consulenze specialistiche, percorsi dedicati al benessere. Domani

0: Piazza Maria Immacolata ospiterà il villaggio della salute promosso da Dottor Max. Vediamo il servizio.
1: La prevenzione diventa un'esperienza aperta a tutti. Domani, sabato 23 maggio, Piazza Maria Immacolata ospiterà il Villaggio della Salute promosso da Dottor Max. Una giornata di screening gratuiti, consulenze specialistiche e percorsi dedicati alla salute di cuore, pelle, sangue e ossa.
2: A volte bastano piccoli esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona. Per esempio l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari. Un semplice ECG che può aiutare a vedere se ci sono alterazioni dello stato di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee, soprattutto in una città come la nostra che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle.
1: Dalle 9 alle 19 il centro cittadino si trasformerà in una vera cittadella del benessere, con spazi per famiglie e bambini e un focus particolare sulla prevenzione cardiovascolare e sul melanoma. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dall'ASL Taranto, punta a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di prossimità e cultura della salute.
3: Siete tutti invitati a venire a visitare non soltanto il villaggio, ma anche a godere dalle opportunità sanitarie che vengono date in Piazza Maria Immacolata per quella giornata, insieme col 118, l'ASL, l'ospedale militare. Quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata e quindi reso possibile che la prevenzione diventi uno dei temi importanti di cui discutere in questi giorni.
0: E adesso la pagina sportiva.
4: Sale l'attesa per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto ed Apice. A 48 ore dal fischio d'inizio allo Stadio Italia, ormai tutto esaurito, genera un clima di grande entusiasmo attorno ai rossoblù. L'obiettivo è provare a indirizzare già nella gara d'andata una doppia sfida che vale un'intera stagione. Definite intanto le designazioni arbitrali, il match sarà diretto dal signor Federico Guacchione della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno il signor Matteo Dorazio di Teramo e Matteo Leali dell'Aquila. Quarto ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Nel frattempo, alla vigilia della sfida, l'allenatore dell'Apice Renato Cioffi ha parlato ai microfoni di User TV sottolineando il valore del girone pugliese e la forza del Taranto. Le pugliesi in questa categoria hanno vinto quasi tutto, ha dichiarato il tecnico campano, ricordando il livello di piazze come Brindisi e Biscelli e facendo i complimenti ai rossoblù per il successo contro il Canosa. Cioffi ha poi evidenziato il rammarico per non poter disputare questa sfida allo Iacovone, ma anche la consapevolezza di trovare a Massafra un ambiente caldo e una squadra costruita per categorie superiori. Parole di stima in conclusione anche per il tecnico rossoblù Ciro Danucci, definito un allenatore importante in vista di una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata. Si alza il sipario sui sorteggi dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Venerdì 29 maggio dalle 15 alle 18 l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospiterà la cerimonia ufficiale per la composizione dei gironi degli sport di squadra. Un appuntamento centrale nel cammino verso la manifestazione internazionale che coinvolgerà Taranto e altri 20 comuni ospitanti. A rendere ancora più prestigioso l'evento sarà la presenza di grandi campioni dello sport chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio e a rappresentare i valori di amicizia, inclusione e condivisione che caratterizzano i giochi del Mediterraneo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Organizzatore dei Giochi e sul portale ANSA.
0: Per questa edizione è tutto, vi ricordo il solito appuntamento del venerdì alle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100

0: in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione, semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800.

0: 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato, per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari. Proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini. Anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?

0: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
0: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
2: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di questi, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. Abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
3: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
2: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
3: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
2: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e ben trovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete. Sono le 20:32 minuti del 22 di maggio 2026, puntata che ci conduce verso uno di quelli che è gli appuntamenti apicali, questa me l'avevo preparata già, della stagione, perché è vero, bella. E perché tra 48 ore, meno di 48 ore, il Taranto si gioca buona parte della stagione, una grossa fetta di stagione, perché in programma la sfida che vale la semifinale playoff nazionale di eccellenza contro l'Apice. Taranto pronto, piazza pronta, che ha risposto come al solito strapresente a quelle che sono le sollecitazioni del botteghino, polverizzando in 3 minuti 3 quelli che erano i biglietti messi a disposizione di tutta la platea di tifosi che voleva, insomma, assiepare i gradoni dello Stadio Italia, anzi i seggiolini. Una volta erano gradoni, si dice, invece adesso seggiolini, perché normative prevedono che. E tutto esaurito, tutto pronto, novità che poi vi diremo, perché il calcio, il Taranto torna su Studio 100, ma di tutto questo parleremo dopo. Intanto vi presento gli ospiti, due qui in presenza, due in collegamento, in ordine di vicinanza ve li presento. Torna a indossare la nostra maglia Salvatore Conte, Domino Rosso Blu. Salvatore, buonasera,
3: buonasera,
2: ben trovato.
3: A tutti e grazie.
2: Prima sportiva per lui, perché oggi è qua in veste di commentatore sportivo, il consigliere comunale Gregorio Stano. Gregorio, buonasera, ben trovato.
4: Buonasera Dario, buonasera ai telespettatori.
2: Stasera niente BRT, niente, cioè,
4: ci rilassiamo con il nostro amato Taranto.
2: Calcio Taranto, perché dovete sapere, Gregorio è un grande tifoso del Taranto. Noi abbiamo scoperto questa reciprocità sportiva nelle nostre chiacchierate, mi ha colpito. Poi siamo anagraficamente pari e quindi abbiamo vissuto non solo le poche gioie e alla stessa maniera, ma le tante disgrazie pedisseguamente coperte dal percorso anagrafico che ci vede accoppiati sulla stessa direttrice. Quindi abbiamo detto, visto che mal comune è mezzo gaudio, stasera Gregorio resta con noi e sì,
3: continuiamo il percorso.
2: Sì, continuiamo, lecchiamoci le ferite da una parte e dall'altra, speriamo
4: arriveranno
2: bene.
4: Tempi migliori.
2: Sì, verranno tempi migliori, sono 30 anni.
3: Ho
2: però
3: fatto il capello, anzi no, il capello bianco no, ma ho fatto la barba bianca, su sta
2: capello
3: teoria,
2: bianco Conte, io vabbè, lasciamo stare. Stiamo prendendo una brutta piega. A proposito di piega, io non so se abbiamo già in collegamento i due ospiti, eccoli qua. Uno è il professore, anche lei a livello di piega diciamo che sta messo male, tricoticamente.
5: Sì, oramai, come ho già detto l'ultima volta, è finita. Sono pelato e per il resto abbiamo analizzato la partita dell'Apice, abbiamo visto gli highlights.
2: Sì, professore, un attimo, aspetta un attimo, professore, un attimo, io qua devo starci un'ora e un quarto. Si certo, fidi di me, si affidi a chi ne fa una professione, i tempi li lasci scandire a me. Come sta, professore? La trovo bene, come si trova? Come sta? Che?
5: Abbastanza bene. Come dicevo appunto, stavo analizzando gli highlights e devo dire che possiamo sicuramente fare male all'Apice, analizzeremo anche quello che l'Apice può fare a noi, però devo dire che sono rimasto soddisfatto, così, tra virgolette.
2: Sì, niente, insomma, lei è partito dritto, la tocca piano, si dice, però lei vuole fare male all'Apice o l'Apice fare male a noi, va bene. Professore, io volevo sapere se ci fossero altre disquisizioni, ma nel frattempo mi trasferisco nella pianura padana, perché c'è il nostro abitué coinquilino di quella che è 100 Sport Weekend, perché è venerdì, siamo in campo la domenica, weekend al venerdì, ovvero Giancarlo Liuzzi. Dottor Liuzzi, buonasera e bentrovato.
6: Amici, qua siamo agitatissimi.
2: Siamo agitati.
6: Non passeranno mai queste ore.
2: Sì, siamo. Vabbè, siamo calma, tutti agitati.
5: Eccellenza.
2: Chi è? Chi è che parla?
5: Sono io.
2: Sì.
5: Professore,
2: prego, diceva.
5: Non sento particolarmente tanto la partita, devo essere sincero, ma questa è una cosa, è uno straniamento che provo sin dall'inizio dell'anno. È vero che è importante.
2: Sì.
5: Però essendo eccellenza è come se sentissi un certo distaccamento. Spero di non poter dire così domenica.
2: Sì, allora
6: chiedo,
2: facciamo così.
6: Chiedo fortemente alla regia di inquadrare la mia espressione alle parole.
2: Sì, dissenso, facciamo vedere il dissenso. Il dissenso, questa è l'espressione di dissenso. Fermo immagine, teniamolo per noi, a imperitura memoria. Il dissenso di Liuzzi.
6: Ma qual è l'eccellenza? Ma cosa cambia? Ma cosa cambia?
5: Ma, sì, no, ma

0: Per me
1: Dai, ma cosa?
0: niente. Per me niente. Il problema è che poi questi fatti che sono successi, il motivo che ci ha portato in eccellenza è un motivo che poi allontana molte persone e lo sto sentendo. Chiaramente poi la domenica questo si annulla sempre, spero che sia così anche domenica prossima.
2: Sì, non ti
1: Ma
2: spaventa il
1: fermi!
2: fatto che se non dovesse passare devi farti un altro
1: Devo
2: anno di
1: farti un'altra
2: eccellenza? A me questo mi
1: domenica.
2: fa paura, ecco, mi
1: A me
2: terrorizza.
1: spaventa tantissimo,
2: Per quello
1: però,
2: dico,
1: cioè, comunque,
2: siamo
1: sì.
2: agitati.
1: Però diciamo
2: No, ma
1: comunque il contesto è
2: soprattutto
1: ancora abbastanza pesante,
2: non è
1: ecco,
2: la
1: questo
2: categoria,
1: diciamo.
2: ma è il Taranto che sta
1: Naturalmente è
2: giocando.
1: molto più
2: Fermi! Allora io
1: indipendentemente dalla
2: adesso
1: categoria.
2: vi distribuisco tipo salumeria un numeretto, perché stiamo parlando in qua, cioè l'unico zitto sono io, non può essere, cioè io che no, tendenzialmente non sto spesso zitto, sono l'unico in silenzio. Vado a fare un recap di quello che è stato detto, quindi c'è San Cesare, il professore, che sta tranquillo, in ciabatte, in poltrona, lui sta là, gioca fumando la sigaretta. Questo non è lo stesso stato d'animo che invece perviene dalla pianura padana, dove il dottor Liuzzi invece lascia trasparire tutta la preoccupazione derivante da un appuntamento importante, sicché non interessa la categoria, ben altro invece l'appuntamento che riguarda il Taranto. Ho detto bene, dottore? Sì, detto bene. Sì, benissimo, perfetto, grazie. Dello stesso avviso mi paiono essere gli ospiti qui con Stano che annuisce e allo stesso modo fa Conte. C'è agitazione, Stano,
1: Sì,
2: c'è agitazione perché al di là
1: assolutamente
2: della
1: sì.
2: categoria, anzi, forse, come diceva Conte,
1: C'è molta
2: il
1: più
2: collo d'imbuto fa
1: agitazione,
2: sì che bisogna vincere,
1: no, ma c'è molta più
2: per forza.
1: agitazione da noi perché siamo noi che abbiamo da perdere.
2: Sì.
1: L'Apice verrà a Massafra a giocare, a fare la propria partita, sapendo che comunque affronta una squadra che è il Taranto, che ha da perdere, deve assolutamente fare il
2: Non si
1: risultato,
2: resta.
1: portarlo a casa e quindi arrivare al ritorno già con un risultato anche abbastanza soddisfacente.
2: Ha meno da perdere, diciamo così, un po' più serena
1: Sì, l'apice,
2: mentalmente.
1: certo, ovvio,
2: Sì,
1: certo.
2: assolutamente sì, assolutamente sì. È vero che insomma l'Apice ha fatto la sua stagione, però quello che ci dirà, poi ci racconterà poi il direttore sportivo dell'Apice che sarà in collegamento con noi. È che, insomma, è vero che abbiamo fatto una bella stagione, ma sicuramente vogliamo toglierci una grossa soddisfazione perché 2 settimane fa, 3 settimane fa, è diventata virale l'intervista realizzata in casa Apice, nella quale si diceva: a noi interessa andare a Taranto, prenderci il gagliardetto e portarlo nella sede, questo già per noi è un traguardo.
1: Ma chi ci
2: Bene, noi ci
1: crede?
2: auguriamo che sia così, ma in realtà io ritengo, Liuzzi, che ci sia la volontà di giocare uno scherzo al Taranto attraverso, insomma, una partita orgogliosa e gagliarda, vista anche la cornice di pubblico eccezionale. Hai visto mai, no? Questo è il pensiero, che
1: Probabilmente mi stanno telefonando da
2: è?
1: Apice,
2: D'Apice,
1: ma è certo che
2: D'Apice. Sì.
1: Ma è certo che è così, ma beati loro, ma quanto vorremmo essere nella loro condizione, amici? Ma ragioniamo seriamente. Allora, alcuni di noi, più anziani, hanno visto il Taranto giocare Coppa Italia, per carità, e anche non solo. Abbiamo visto giocare col Milan, io no, però me lo ricordo, contro l'Inter, le abbiamo viste queste, contro la Juventus, le abbiamo viste ed era bellissimo andare col cuore sereno. Che qualsiasi cosa andava tutto bene perché era una festa e noi quella sensazione ce la ricordiamo, è bellissima. Purtroppo, da decenni noi viviamo in un'altra condizione in cui ci tocca per forza vincere perché il blasone, perché siamo in categorie che non sono
2: Bravissimo,
1: corrette per noi, tutte quelle cose che noi sappiamo. Sono decenni che a noi ci tocca vincere e non ce la godiamo più. Quando il professore prima diceva quelle cose che io ho mal interpretato, non vuol dire che lui non sente, credo io, non sente così tanto la partita. Vuole dirci una cosa che invece è drammaticamente vero, che questo Taranto, questi decenni di Taranto, hanno fatto perdere la passione a migliaia e migliaia e migliaia di persone. E questa è una
2: vero,
1: catastrofe.
2: come non
1: Sì,
2: essere
1: è
2: d'accordo.
1: esattamente così.
2: Vero, verissimo, verissimo, anche perché San Cesario, io e Stano facciamo parte di una generazione, come abbiamo detto poc'anzi, ha avuto trascorsi assolutamente negativi con Spola tra C, D, a questo punto anche Eccellenza, quindi non c'è una reale motivazione per la quale i nati a partire dal fine degli anni Ottanta in poi debbano essere legati al Taranto, se non il legame familiare che insomma trasuda orgoglio, no, no. Papà che porta il figlio allo, certo, stadio piuttosto che il nonno, oppure l'attaccamento alla propria terra, alla propria città. Ma realmente, effettivamente, siamo già

0: generazioni in perenne credito nei confronti del Taranto, al quale abbiamo dato tanto, essendo presente molto spesso,
1: Certo.
0: dando amore e versando lacrime, e ricevendo sempre poco. C'è Frusi che dice che essere tifosi del Taranto, Frusi, caro amico che saluto e collega, che dice che essere tifosi del Taranto è come essere
1: Vero.
0: sposati con una donna che invece ti tradisce sistematicamente. E questa è, diciamo, io direi
1: La
0: che.
1: migliore, no?
0: Tu dici, vedi Frusi, ci può
1: La
0: partorire una cosa del
1: migliore ma
0: genere?
1: drammatica definizione che ci possa essere stata.

0: Abbiamo trattato in diretta, mentre eravamo in diretta con Di Buon Mattino, la questione biglietti, con tantissima gente accalcata al di là, al di fuori delle rivendite in diversi quartieri della città, tantissima gente invece situata nelle proprie stanze tipo i Kikomori, chiusi là a cliccare F5 per il tentativo di aggiornare, di trovare un biglietto, che sia esso di tribuna autorità, tribuna centrale, tribuna laterale, curva, gradinata. C'è anche la signora di fronte che abbiamo mostrato la scorsa settimana, che ha un bel balcone. Io direi a chi non ha trovato il biglietto di recarsi a casa la signora con un'offerta simbolica. Ritengo che possa essere accettata questa l'ha già fatto settimana
1: scorsa. Che la signora già non stia facendo anche dei biglietti.
0: Sì, anche questa. Signora, se lei ha disponibilità, ce lo faccia sapere, ci accordiamo. Ma intanto io vi mostro quella che, insomma, era la situazione di ieri alle 8:03. Poi è chiaro che qualche sacca di resistenza dei biglietti, Conte, c'è stata, perché nel frattempo magari c'era qualcuno che non riusciva a finalizzare l'acquisto. Beh, e sì, quindi si liberava un biglietto, ma grosso modo era questo. Tutto esaurito, curva, tribuna centrale, tribuna autorità.
2: Come noi!
0: Chi è?
2: Io. Che? Tutto esaurito come noi.
0: Come noi. Sì, corretta, assolutamente la valutazione. Mi ci ritrovo perfettamente. Beh, quindi dice, chi è?
3: Alla fine bruciavamo lo Iacovone, no? Con quasi 10.000 persone in un secondo, quindi figuriamoci questo, infatti, che è pochissimo.
0: Assolutamente sì, però quello che ci tenevo a sottolineare e che va rimarcato è come, insomma, la tifoseria tarantina risponda sempre, ancora una volta, un appuntamento di eccellenza a Massafra, non a Taranto, quindi con dei chilometri da fare, una partita che si può vedere tranquillamente a casa. Studio 100, questo è un altro discorso che vi dirò dopo, e invece no, si va allo stadio e si fa sostenere la squadra, e mi auguro ancora una volta, come abbiamo fatto la scorsa settimana in presenza del presidente Ladisa, che domenica allo Stadio Italia sia pieno di bambini, strapieno di bambini. Conte e poi Stano, Conte.
3: Beh, vabbè, questo comunque non lo scopriamo oggi, ovviamente, ma è un marchio di fabbrica della nostra tifoseria che è sempre stata presente. Peccato non essere riusciti ad esserci un po' tutti, però ovviamente sappiamo che ci sta aspettando uno stadio quasi nuovo a breve. Quindi quasi nel senso che quasi pensavo... a breve, non nuovo. mi sono sbagliato.
0: Ma no, perché volevo, tu sai, no, quasi... qua basta.
3: No, qua scattano subito i commenti.
0: Da Stano non posso andare perché dobbiamo parlare di sport.
3: Ci aspetta quasi, ma è nuovo, volevo dire. È nuovo, sì, totalmente in tutte le sue parti, così correggiamo. E, non, sì, e quindi vabbè, niente, lo sappiamo come il pubblico tarantino alla fine. Speriamo, ecco.
0: Assolutamente sì, Gregorio, però noi ieri abbiamo, insomma, toccato questo argomento in un nostro lancio nel nostro DG sui social. Si è scatenato un po' di rabbia da parte dei tifosi, ma rabbia fisiologica, rabbia d'amore, facciamo così, definiamola così. Le piace, Liuzzi, la definizione rabbia d'amore?
2: Ci sta benissimo.
0: Beh, grazie. Rabbia d'amore perché, insomma, i tanti che sono rimasti delusi, orfani del famigerato biglietto, a questo punto, insomma, hanno detto: ma io tutta la stagione sono stato lì allo Stadio Italia a guardarmi partite infime, partite brutte, vinte all'ultimo istante. Professore, io le chiedo una cortesia, non mi parli sopra, abbiamo difficoltà, abbia il buon gusto cortesemente, professore, va bene? Grazie, professore.
2: Sì.
0: Grazie. Non è convinto, professore. Però vengo da lei.
4: Che sono stati lasciati fuori.
0: Vengo da lei da brevissimo, professore. Nel senso che la gente ci è rimasta male, ma per troppo amore, chiaramente. Sì. Non era una polemica nei confronti della società, piuttosto nei confronti di chi ha preso il biglietto per la prima volta durante l'anno, ma dice: meritavo di esserci perché ho sofferto tutto l'anno in eccellenza.
1: Sì, anche perché sarebbe stato bello essere tutti presenti e che tutti noi ce l'avessimo fatta a prendere il biglietto per la partita. Sì. Io sono uno di quei pochi fortunati che per questa partita con l'Apice ce l'ha fatta, mentre la scorsa col Canusa purtroppo non sono riuscito ad approvvigionarmi il biglietto. Bene ha fatto la società a eliminare gli accrediti.
0: Ma questa è una lotta sulla quale io sono...
1: qualcosa che bisognava assolutamente arginare una volta per tutte. Io, anche se ricopro la carica di consigliere comunale, per i consiglieri comunali sono previsti biglietti per lo stadio.
0: Sottolineiamolo questo, perché ieri l'ho detto, eh? È vero, ieri ti ho scritto, ah beh, allora strano che hai fatto, ha fatto l'accredito, invece no, strano,
1: mai, per andare a vedere il Taranto si paga, perché prima di tutto dobbiamo essere noi tifosi che dobbiamo sostenere

0: la squadra anche pagando il biglietto.
1: Questa è una
0: Assolutamente.
1: battaglia di civiltà.
0: Mi dispiace per tutti quei tifosi che ovviamente sono rimasti a casa, però per fortuna ormai, diciamo, oltre ad esserci lo stadio, ci sarà sicuramente anche Studio 100 che gli terrà compagnia domenica e potranno godersi la partita.
1: E di questo parliamo dopo perché vi annunciamo, insomma, come già fatto attraverso i nostri social, come ha già fatto il nostro comparto social, che domenica saremo in diretta a partire dalle 15:30, se ci riusciamo anche qualche minuto prima, ma questo è un altro discorso. A raccontarvi in presa diretta la telecronaca della gara tra Taranto, beh, quasi, già si secca la gola, tra Taranto e Apice, con telecronaca del sottoscritto e di Cosimo Lenti, collegamenti da bordo campo di Ludovica Maiuri, dagli spalti di Mimmo Di Bartolomeo. Quindi stiamo, insomma, sistemando la nostra formazione migliore per essere al vostro fianco e per raccontarvi finalmente in presa diretta, mostrandovi le immagini, le emozioni del Taranto. Non vi nascondo che un po' di emozione c'è, ma sapremo farcela passare al momento giusto. Poi vi spiegheremo come vedere il Taranto, perché in questi giorni io ho letto: ma Studio 100 si vede, Studio 100 non si vede, Studio 100 si vede, Studio 100 non si vede. Studio 100 si vede, se non dovesse vedersi sul canale 98, abbiamo preparato un tutorial che vi faremo vedere a brevissimo per scaricare l'app sui vostri dispositivi e sulle vostre smart TV. Perché vi chiedo, cari utenti che in questi giorni ci avete subissato di: ma dove andate senza canale? Ma perché senza canale? Addirittura ho letto qualcuno che è uscito fuori dal 1970 direttamente, dicendo il segnale è debole. Bisogna amplificare il segnale. Vi dico, io apprezzo, però c'è una cosa che si chiama digitale terrestre, e quindi quello ha fatto sì che il segnale non si possa amplificare, ma che si vada su zone di pertinenza. E la nostra è una zona di pertinenza particolare. Speriamo di arrivare con una banda più larga a trasmettere con forza su tutto il territorio cittadino. In questo momento bisogna scaricare l'app. L'app la potete scaricare sulle vostre TV, perché se avete scaricato l'app di Netflix, questa è pubblicità, per noi che ce frega, l'app di DAZN, l'app di Disney, potete tranquillamente scaricare anche l'app di Studio 100 e guardarvi in TV ogni santo giorno Studio 100, di Buon Mattino, TG delle 14, di Leo, Sabrina Morea, Teresa Picchierri, Marina Luzzi. Poi se volete guardate pure me, no? Potete farne a meno, però direttamente in TV attraverso l'app. Allora, se Peppe Candelli è d'accordo, io vi faccio vedere come si scarica l'app di Studio 100 in maniera tale che domenica possiate vedere la partita comodamente a casa alle 3:30. Mi auguro che abbiate finito di mangiare, però ve la vedete sul divano. Candelli.
2: Non riesci a guardare Studio 100 sulla tua TV? Ti spieghiamo come scaricare la nostra app. Accedi all'App Store della tua Smart TV. Clicca sulla lente di ingrandimento e digita Studio 100.

0: clicca sul nostro logo. Ti comparirà una schermata, clicca su Installa e partirà il download. Quando terminerà, torna alla schermata Home e troverai la nostra app insieme a tutte le altre che usi quotidianamente. Cliccaci, premi su TV e goditi lo spettacolo. Unisciti anche tu alle oltre 5.000 persone che l'hanno scaricata e guarda anche tu Studio 100 sulla tua TV.
1: Tutto chiaro, eh? Cioè, se non dovesse essere chiaro, chiamate in redazione, veniamo noi direttamente a casa a installarvi l'app. Non c'è nessun problema, per voi facciamo questo ed altro. Vado da Liuzzi, no, vado dal professor San Cesario che non mi ha parlato sopra e quindi merita che io vada da lui. San Cesario, lei è rimasto deluso, è uno di quelli che è riuscito a fare il biglietto?
2: Io non sono riuscito neanche a svegliarmi in tempo.
1: Benissimo, professore, benissimo. Bene, bene.
2: Quindi erano le 8.17, ho aperto Instagram e ho visto che era sold out direttamente.
1: E si è rimesso a dormire.
2: Comunque esatto. E quindi abitando a Manduria per me è molto più complicato e me la guarderò da casa come ho fatto contro il Canosa. E quindi io penso che la società avrebbe potuto e dovuto perlomeno inserire una prelazione, perché sì, c'è gente che è andata a Racale, c'è gente che ha speso e comunque ha investito nel Taranto letteralmente senza un ritorno e rischiando più di quello che poi doveva rischiare. Quindi secondo me sarebbe stata sicuramente una cosa gradita e corretta.
1: Quindi prelazione, secondo San Cesario prelazione. Vabbè, ognuno c'ha il suo modo di vedere la cosa. Allora, San Cesario, io a questo punto direi che prima di attendere, anzi in attesa del direttore sportivo dell'Apice che sarà con noi poi più avanti, vorrei che lei, prima di mostrare quello che ha preparato per noi, perché addirittura, caro Stano, il nostro San Cesario di solito analizza il Taranto. Quest'oggi, siccome ha alzato il livello, oltre ad essersi svegliato tardi, ma ha alzato il livello, l'apice, proprio perché in virtù dice non mi sono svegliato, ma quello lo faccio dopo, ha analizzato l'apice e quindi ci farà vedere delle situazioni, possesso, non possesso, attacco e difesa dell'apice. Però io prima vorrei un giudizio, professore, sull'apice e poi avere anche il conforto del nostro dottor Liuzzi che risiede in pianura padana.
2: Allora, l'apice è meno forte del Taranto, ho potuto vedere, soprattutto dal punto di vista tecnico. Noi vedremo molte situazioni di difesa dell'area e in generale sono un collettivo che cerca molto la profondità, a volte cerca di allargare con l'ampiezza, ma lo fanno con un sistema di gioco che cerca di limitare i limiti tecnici dell'apice anche rispetto alla battipagliese. Infatti la partita di per sé era un apice che cercava di contenere la battipagliese, che peraltro ha uno status comunque più importante dell'apice e quindi magari aveva l'ambizione di andare al turno successivo. Ricorda molto il Canosa come stile di gioco. Qui vediamo le mie clip. Questa è la migliore azione.
1: No, la voglio vedere dopo. Vediamo dopo. Voglio che lei mi faccia una presentazione. Un entrée di questo apice.
3: Interrogazione.
1: Sì, certo. Prego, professore.
2: Un'ultima aggiunta, che però è fondamentale. Ci siamo tutti infastiditi quando abbiamo visto Anzio Osmanovic, della proprietà della Sampdoria, l'anno scorso in Serie C. Tutti i motivi del mondo per non innervosirsi con un giocatore del Canosa. Innervosirsi con un giocatore del Canosa, farsi espellere, quella clip che è stata mandata in anticipo fa vedere come siano molto bravi soprattutto sulla fascia sinistra, che è la fascia che Anzio Osmanovic avrebbe occupato. Io penso che quello sarà il mismatch più importante a favore dell'apice e se l'apice vuole vincere quella partita sicuramente utilizzerà quelle combinazioni, quella sovrapposizione del loro terzino sinistro e sicuramente Anzio Osmanovic, l'assenza di Anzio Osmanovic è la più grande lacuna nostra fra due giorni.
1: Chiaro, bene, questo volevo, è stato bravo anche nel timing, professor San Cesario, lei sta migliorando in tutto, tranne nel parlarmi sopra, ma per questo abbiamo tempo, insomma, siamo qua, io avendo 20 anni di mutuo ancora, devo stare 20 anni qua almeno, Stanno lei ride, ma le assicuro che il direttore della banca non fa altro, non ride alla stessa maniera. Liuzzi, come ci arriviamo a questa gara? Perché oggi parlavo con un po' di gente che mi chiedeva come sta il Taranto, non saprei dirglielo com'è, però questa persona mi diceva sì, ma il Taranto è in fiducia, quindi quello che si sente in giro, quello che ci sentiamo di raccontarci è che il Taranto sia in fiducia. Lei è d'accordo, Liuzzi?
4: Allora, sì. Ma ovviamente è solo una roba che abbiamo noi nella nostra testa, perché per nostra fortuna non li abbiamo sentiti parlare. Ma qual è la verità? La verità è che quando non parlano fanno risultati positivi, incrociamo le dita, tutto quello che vogliamo, però le belle fotografie del ristorante dove stanno si vede sereni, tranquilli, rilassati, ci fanno capire che questo è un gruppo coeso che sa di aver fatto molto più di quello che si immaginavano loro stessi, non noi, noi tifosi, noi li avremmo voluti già in D, manco sì. In D, però loro sanno da dove sono venuti, sanno quali sono le difficoltà che hanno dovuto superare, quindi secondo me loro stanno abbastanza tranquilli e sì, in fiducia, perché sì, perché certe volte diciamo dei risultati positivi che in altre epoche non avremmo avuto, questa volta l'abbiamo avuto. Però devo dire
1: però c'è sempre un però, prego Liuzzi, prego.
4: Che secondo me nel paradosso l'assenza di Azio Osmanovic ci aiuta nel tenere a bada quella corsia lì. Azio Osmanovic è tanto bravo dal centrocampo in poi,
1: ma è furente, molto è furente, si spinge troppo, dice, quindi noi in questo
4: un
1: modo
4: molto Azio Osmanovic è un'ala è un numero 7, non è un numero 2.
1: Sì, che noi per ragioni tattiche adattiamo a fare il terzino in una difesa a 4. Questo mi sta dicendo.
4: Però noi lo sappiamo, sentiamo il professore, ma sta difesa a 4 è teorica, perché noi alla fine difendiamo in 3. E sì, lui ma... si
2: può. Razionalmente,
4: tre quarti della partita.
2: Quando vince De Rosa?
1: Sì.
2: De Rosa non mi sembra esattamente il più grande difensore sui cross. Io sì. Penso che De Rosa e Azio Osmanovic siano uguali nel difendere i cross. Sono d'accordo con te quando dici che effettivamente
4: la stessa Azio Osmanovic. Non è De Rosa.
2: Puoi ripetere?
4: No, io penso a Sansò, non a De Rosa. Nella mia testa, a destra giocherà Sansò e a sinistra De Rosa. Non
2: in
4: non
2: quel caso, e in quel caso su quella fascia sicuramente saremmo messi molto meglio. Poi penso che De Rosa abbia un posizionamento migliore di Azio Osmanovic a prescindere nel complesso, anche in attacco paradossalmente, perché a volte Azio Osmanovic, per quanto è bravo a crossare, esagera e quindi magari lascia degli spazi dietro, ma di questo ce ne preoccupiamo quando andiamo a giocare, se passiamo contro l'apice.
1: Sì.
2: E per il resto io penso che l'assenza di Azio Osmanovic, la presenza di De Rosa ci levi tantissimo il pallone, molto di più di quanto effettivamente poi possano essere i vantaggi di una difesa, anche perché vedremo tanti attacchi sulle fasce, appunto, utilizzando l'ampiezza, perché l'apice è molto limitato tecnicamente e l'unica cosa che sanno fare è quella, la fanno molto bene, sono molto veloci, quindi occhio anche, De Rosa non è velocissimo nel cambiare postura, quindi quando viene puntato spesso viene saltato, Konaté per esempio è anche lui abbastanza lento e quindi secondo me l'assenza di Azio Osmanovic non è proprio così tanto decisiva, sposta di un 5% le possibilità nostre difensive, però rischiamo veramente tanto nel momento in cui l'attacco dell'Apice è un attacco anche abbastanza completo tecnicamente.
1: Non solo tattico ma anche statistico, ho sentito spostiamo un 5%, Stano invece taglia la tensione con un grissino come tagliavano sì. Il tonno qualche anno fa. Perché se è vero che Azio Osmanovic potrebbe essere un'assenza che ci disequilibra, anzi ci riequilibra secondo quello che dice il professor San Cesario, è comunque un'assenza secondo me che pagheremo a carissimo prezzo, perché un calciatore capace di fare entrambe le fasi come Azio Osmanovic non c'è in eccellenza e forse non c'è nemmeno in Serie D, un calciatore capace di creare occasioni da gol con un passo caracollante che sembra che sia per perdere la palla ogni passo che fa, arriva sul fondo, se non arriva sul fondo da mettere la tre quarti, è un calciatore capace di creare superiorità o occasioni da gol, forse avrebbe preferito avercelo in campo, Stano.
3: Sì, assolutamente, anzi tra tutti i calciatori non me ne vogliano gli altri, ma Azio Osmanovic è quello che forse in questa partita sarebbe servito davvero, sì. Davvero tanto per il Taranto, sono sicuro che allo stesso modo faranno bene anche gli altri, poi ormai abbiamo visto questo è un gruppo molto compatto e che ormai ha trovato anche la propria sicurezza in campo. Se noi fossimo partiti da inizio campionato con questo gruppo e ci fosse stata l'organizzazione che c'è adesso, noi non staremmo qui a parlare neanche di playoff, secondo me saremmo già al posto
1: a fare mercato
3: saremmo già a fare mercato, saremmo stati al posto del Brindisi e sarebbe già finito per noi il campionato, però la realtà è questa. non sono d'accordo solo e soltanto sul fatto che di dare tutta questa fiducia all'apice. Io penso che noi domenica faremo una grande partita e la chiuderemo anche con un risultato rotondo.
1: Andiamoci piano, perché tra un po' arriva il direttore sportivo dell'Apice. Io non sto facendo vedere analisi tattica, per un motivo, perché magari il direttore sportivo dell'Apice poi si ferma e si guarda l'analisi. Ecco già qua il direttore. Direttore Cioffi, buonasera e ben trovato. Noi stavamo già facendo insomma le carte alla partita.
5: Mezzo
1: però
5: sorriso
1: che...
5: sotto
1: che
5: i baffi.
1: Ride sotto i baffi, ride anche sotto la barba. Direttore, come sta, direttore? Ben trovato.
6: Buonasera a tutti e grazie, grazie per l'invito.
3: Buonasera.
1: Direttore, allora qua la trasmissione, come avrà capito, è un manipolo di... Cioè, qui c'è gente seria, cioè, poi vado a prendersi i curriculum di tutte le persone che stanno qua sedute, c'è gente, lui, quello peggiore sono io, ma è un altro discorso. Io ti do del tuo, direttore, ti chiedo, avresti mai immaginato di andare a Taranto a giocarti una promozione in Serie D, seppur non allo Iacovone, ma incontrando una squadra che col blasone che c'ha in eccellenza non ci dovrebbe mai, mai e poi mai stare?
6: Ma credo che il discorso debba essere un attimino più ampio. Innanzitutto, per essere puntuale rispetto a quanto chiesto, mi dico no, è chiaro. Però devo dirti anche che in generale all'inizio le premesse non erano queste, perché le volontà della società erano quelle semplicemente di andare a migliorare i suoi due primi campionati di eccellenza. E devo dire che alla luce di questi risultati siamo andati molto molto oltre. Quindi torno a quanto mi dicevi, non mi aspettavo sicuramente a questo punto di venire a fare una partita di questa importanza a Taranto, ma adesso che ci siamo chiaramente il momento ci vogliamo godere bene.
1: E ci mancherebbe, direttore, ci manca un preambolo però, che io non ho fatto colpevolmente, quello con cui andrebbe aperta ogni considerazione sulla vostra squadra, ovvero complimenti per il percorso svolto fin qui, perché non è casuale che una realtà come la vostra, con 5.000 anime, di un paese di 5.000 anime, si trovi a giocarsi una partita così importante, perché sì, si tratta d'eccellenza, ma è una partita importante, ed è sicuramente frutto di un lavoro, certo sì, no? Di un lavoro fatto con competenze calcistiche e con sagacia, pardon, con sagacia che vi ha portato a eliminare squadre con nomi importanti e con blasone importante, e questo vi fa assolutamente onore. Quindi, prima di ogni cosa, complimenti. E colpevolmente non l'ho fatto prima e me ne scuso. Adesso però c'è la gara di domenica, come ci arriva l'Apice, come stanno i ragazzi e come il paese, come la vostra cittadina, la vostra città sta vivendo questo momento?
6: Beh, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti, perché non è semplice in questo mondo trovare persone in grado di riconoscere il lavoro altrui. Quindi ti ringrazio a nome mio e chiaramente da tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Dopodiché... è chiaro che attorno al nostro mondo oggi c'è grande entusiasmo, e tanto è dovuto non soltanto dai nostri risultati eccezionali, come sottolineavi tu, ma chiaramente dal forte richiamo che da Taranto. Sappiamo di venire a affrontare una squadra fortissima, capeggiata da una società importante, spinta da un pubblico d'altre categorie, con una forte tradizione calcistica. Però noi credo che al di là di qualche infortunio di troppo ci arriviamo bene, perché credo che tutti di fronte ad un evento così importante debbano mettersi nelle condizioni di volersi mettere in mostra. Questo non vale soltanto per i giocatori, ma vale un po' per tutti, vale per me che sono il direttore sportivo, vale per lo staff che seppur diciamo è quello che tra noi con più esperienza, che ha fatto altri campionati, però vale un pochino per tutti. Noi, come ho detto già in altri interventi, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo che ci ha portato a fare grandi cose in campionato, ma questo non significa venire a Taranto a mo' di gita scolastica. Conosciamo, riconosciamo il valore dell'avversario fortissimo, perché in questa categoria non c'entra niente, però con il dovuto rispetto vogliamo venire a dimostrare a noi stessi effettivamente se siamo all'altezza oggi di questi palcoscenici. Quindi con grande tranquillità sicuramente, ma anche con grande attenzione.
1: Direttore, è chiaro che il riconoscimento al lavoro svolto va assolutamente sottolineato, anche in virtù di un girone, quello campano. I due gironi campani esprimono realtà che conoscono anche la Serie D e non solo, penso alla Battipagliese, insomma, che è stata l'ultima vittima mietuta sul campo dalla vostra realtà, con tifosi, vero Gregorio,
3: Gladiatore pura. Sì.
1: Che hanno seguito la
3: Certo.
1: squadra. Ti chiedo, direttore, poi ti lascio alle grinfie dei temibilissimi ospiti, gente davvero cattiva nell'indole. Notizie circa la possibilità reale, effettiva, di ospitare nella gara di ritorno, quindi già guarda al latere. Vizio di giornalisti, altra brutta categoria. La possibilità effettiva di ospitare i tifosi del Taranto ad Apice nella gara di ritorno, se si sta lavorando per l'ampliamento del settore ospiti, ma soprattutto questo ampliamento è già avallato dalla prefettura di Benevento, dal prefetto di Benevento, dalla questura di Benevento, perché il dubbio che mi assaliva oggi, oltre a qualcuno che me l'ha fatta salire, me l'ha fatto salire, anzi, sto dubbio. Ok, impianto allargato, ma il prefetto che dice?
6: No, fai bene a preoccuparti un pochino prima perché secondo me di fronte a un evento che è così importante è giusto pensarci con qualche giorno di anticipo. Ciò detto, abbiamo sì interessato tutti gli organi competenti e devo dire che dalla maggior parte sono arrivate risposte positive. Parlo del Comune, parlo della Commissione di Pubblico Spettacolo che si è radunata proprio l'altro giorno e pare che siamo quasi alla fine. Perché gli ultimi pareri sono quelli ovviamente del prefetto, però non hanno lasciato, diciamo, delle indicazioni negative. Quindi siamo fiduciosi che nelle prossime ore potremmo dare una buona notizia. Se vogliamo restare sui numeri, la capienza del nostro impianto è all'incirca di 150 posti.

0: per il settore ospiti, come ormai è stato ben diffuso nelle scorse settimane, e la volontà è quella comunque di ampliarlo fino a 600. La società si è già attivata, ha già contattato chi di dovere per poter, diciamo, attuare questa cosa attraverso installando delle tribune prefabbricate modulari, e quindi, diciamo, la volontà è quella di garantire a più tifosi tarantini possibile l'opportunità appunto di seguire la propria squadra e di garantire poi di conseguenza un bello spettacolo per tutti.
1: Direttore, detto tra me e te, poi davvero ti lascio ai cattivissimi che ho qua. Tu sai che ti sei pagato una stagione se dovessi fare un settore ospiti per i tarantini da 700 posti. Non te la sei pagata la stagione con 700 tarantini là. Mi raccomando al prezzo del biglietto, eh. Questa è una cosa tra me e te, direttore. Mi raccomando al prezzo del biglietto, va bene?
0: Credo che la società, anzi non ho dubbi che la società saprà comportarsi rispetto a queste circostanze.
1: Ovviamente la buttate, è uno scherzo, ma nemmeno troppo. Gregorio
2: Grazie,
1: Ossano.
2: grazie per l'ospitalità che ci sarà ad Apice per noi tarantini e per gli sforzi che la società sta facendo per poterci accogliere, perché non è, diciamo, non era scontato che una società avversaria, tra virgolette, si mettesse a disposizione e
1: Vero.
2: io tramite già dei miei canali mi ero accertato della disponibilità del prefetto per...
1: Quindi tu lo
2: Sì,
1: sapevi? Lo sapevi? Non mi hai detto lo sapevi? Non mi ha
2: lo
1: detto niente.
2: sapevo, lo
1: Vatti a
2: sapevo. In
1: fidare i
2: Italia,
1: politici,
2: lo
1: direttore,
2: sapevo.
1: vatti a
2: In
1: fidare.
2: Italia non è neanche facile farlo in
1: No,
2: pochissimo tempo, eh.
1: assolutamente. Quindi
2: Quindi, il
1: complimenti.
2: ringraziamento è doppio e complimenti e l'augurio che comunque faccio all'Apice è quello che possa al più presto uscire da questa categoria che non merita assolutamente.
0: No, grazie ovviamente per i complimenti che raccolgo volentieri e che poi riporterò al Presidente, giustamente. Ci siamo attivati perché ci siamo resi conto che dall'altra parte c'era tanta voglia di seguire la propria squadra. È chiaro che lo sapevamo, ma poi abbiamo toccato questa volontà, questa esigenza con mano, e devo dire che tutta la società, poi passando più chiaramente per organi istituzionali, mi riferisco anche al Sindaco, si sono attivate subito per cercare comunque una risoluzione a quello che era un problema rispetto a delle esigenze più grandi che solitamente abbiamo dovuto affrontare.
1: Vado a fare, Conte, se lei è d'accordo, io prima libererei il direttore, però vorrei che San Cesario, noi abbiamo un professore qui, professore di tattica, lo conosce, direttore, professor San Cesario, non so se ha avuto il piacere, se dovesse servire un match analyst dalla prossima stagione però, perché adesso ce l'abbiamo noi in forze, le presentiamo il professor San Cesario, che ha preparato un'analisi tattica anche sull'Apice, quindi approfondendo quelli che sono i temi tattici che avete portato in dote nella gara con la Battipagliese. San Cesario, lei vuole porre un quesito al direttore o preferisce tenere le sue carte celate in maniera tale da non avvantaggiare i nostri avversari di domenica?
3: Certo,
1: Prego,
3: è una domanda però generale, non
1: sì,
3: sulla partita nello specifico, però volevo chiedere,
1: prego.
3: direttore, abbiamo accennato all'inizio di come il girone campano, i due gironi campani d'eccellenza siano abbastanza complicati, come si fa ad approcciare un girone del genere, soprattutto con le contender che avete e quanto lavoro di anticipo c'è dietro nell'organizzazione dell'area tecnico-tattica?
0: Innanzitutto, ciao, buonasera. Dopodiché ti dico che a questo punto devo fare per l'ennesima volta i complimenti alla società, perché al termine della passata stagione è stata brava a riorganizzarsi in fretta e a decidere su chi puntare le persone, selezionare le persone dalle quali ripartire. Devo dire che, vista questa rapidità, io ho avuto tanto tempo davanti per poter fare le scelte che volevo, ovviamente in rapporto a quelle che erano le mie possibilità economiche al momento. Grande merito va riconosciuto certamente allo staff, che per noi è stato comunque un punto determinante ai fini di questa grande stagione. Il nostro segreto è stato il lavoro quotidiano. Non abbiamo potuto fare altro che lavorare di più e forse meglio degli altri per cercare di colmare dei gap con società più importanti, che non soltanto per Basone, ma che poi nel pratico avevano investito di più.
1: Chiaro, chiaro, a questo punto, se tutti siete d'accordo, se nessuno ha altre domande da fare, taccia per sempre. Noi ringraziamo il direttore. Liuzzi, lei vuole fare una domanda al direttore oppure lo possiamo liberare?
4: Ma no, ma facciamoli i complimenti. Il
2: Complimenti.
4: direttore Cioffi farà strada, ma per forza, ma se lo merita. Ma è un è una festa per lo sport il direttore Cioffi, cioè è una persona

0: seria, garbata, competente, appassionata. Dai.
1: Bene, direttore, oggi ha un pieno di complimenti. Io spero di farglieli pure domenica con una pacca sulla spalla, però. Cioè, spero di abbracciare, direttore. Va bene così lo stesso, abbracciando e dicendo che.
2: Consolarlo.
1: Sì, domenica là, è chiaro che da parte sua, però io cioè, faccio. No,
2: A livello
1: capisce,
2: sportivo, no?
3: no? Grazie mille per i complimenti. Io dico sempre che questo mondo che purtroppo non è bellissimo, ma che purtroppo ci appassiona allo stesso tempo tanto. Non è semplice trovare delle persone che si sbilanciano in questo modo nei confronti di altri, quindi per me è una grande soddisfazione questa, soprattutto raccoglierli in ambienti che hanno vissuto calcio di un certo tipo. Quindi vi ringrazio e sicuramente non mancherà modo di salutarci di persona domenica.
1: A domenica, direttore, il piacere è tutto nostro perché questo è il modo in cui deve essere vissuto lo sport, deve essere vissuto il calcio. Una persona stamattina mi ha detto che deve essere una festa di sport, deve essere una festa che vede insieme unite Taranto ed Apice per una giornata che ci auguriamo possa vedere, l'abbiamo già detto, tanti bambini festanti e regalare un sogno a queste due realtà, regalare una bella giornata a queste due realtà. Quindi direttore, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie.
3: Viva il lupo, a domenica.
1: Allora, col direttore, io mi ho fatto tanti complimenti. L'ultima volta a mia moglie, ma era tanti, tanti anni fa, tanti complimenti per convincerla. Ci è voluto un po', ti dico che, cioè, Greco, mi sono messo
2: Ci sei messo
1: d'impegno.
2: d'impegno.
1: Sì. Però col direttore avevo delle mire diverse, chiaramente, però mi fa piacere aver fatto. Conte, lei che dice? Come
2: No,
1: la
2: mi
1: vedi,
2: spaventava
1: direttore?
2: il paragone con la moglie
1: No,
2: e il
1: però è la
2: direttore,
1: questione.
2: però
1: No,
2: va
1: a
2: bene
1: parte
2: così.
1: la lunghezza dei capelli della mia moglie, direttore, però al di là di quello, è un'invidia clamorosa, cari spettatori, quella che io nutro nei confronti. Lei, professor San Cesario, nutre invidia. Aspetta, fermi un attimo. Candelli è in regia ed è una brutta persona, sa Conte
2: Ma gli
1: perché è una
2: voglio
1: brutta persona?
2: bene, dai.
1: Perché mentre parlavamo di invidia tricotica, ha inquadrato Conte. Non si fa
2: Ero
1: così,
2: anche piegato
1: Candelli.
2: un attimino, quindi si vedeva un po' di più.
1: Candelli, lei
2: Un
1: vuole indugiare, ecco,
2: risalto.
1: indugi sulla, come si dice, sulla, liscio, come dire,
2: Sulla
1: sulla,
2: sul
1: guarda,
2: cuoio capelluto, parlando
1: sì,
2: di.
1: indugiamo sul cuore capelluto di Conte, poi se vuole può indugiare anche sul mio, che è anche altresì evidente, ma io a proposito di invidia tricotica vado
2: Abbiamo ben altro
1: dal
2: da
1: nostro, sì, no, però dal nostro San
2: parlare.
1: Cesario, che sicuramente, in maniera lapidaria, anche lui nutre, chiaramente, dell'invidia nei
2: Ma non
1: confronti.
2: credo ci seguano per questo.
1: Vero?
4: Della nostalgia per i
1: Sì,
4: vecchi passati.
1: nostalgia, mi pare il termine corretto. Bravo, bravo professor Sancetta, nostalgia. Allora, prima di andare all'analisi tattica, restate qui con noi perché vi diciamo che va seguita. Noi andiamo in pubblicità. Non so se nella pubblicità c'è il promo relativo alla gara di domenica. Se c'è, guardatevi la pubblicità. Poi torniamo presto, ci guardiamo l'analisi tattica. E poi oggi è un anniversario importante. 1988, io e Stano non
2: Non ce
1: c'eravamo.
2: l'avevamo ancora. No,
1: Vero? Non c'erano
2: io sono
1: nemmeno
2: di agosto,
1: agosto,
2: quindi.
1: stavo dicembre io, quindi insomma, piena estate e
2: Lì
1: pieno
2: per lì.
1: inverno. C'era Conte, San Cesario non era nemmeno nei pensieri dei genitori. C'era Conte, c'era ovviamente Liuzzi. L'anniversario lo diciamo dopo. Adesso pubblicità, sperando di guardare il promo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
5: Festeggia con Masseriamo Dio
4: e Masseria Leucaspide.
5: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Avete visto la promo? Avete visto che belle immagini? Immagini di un passato felice per ciò che riguarda i tifosi dei colori rosso-blu. Erano i primi anni in cui io e Stano ci affacciavamo al Taranto Calcio, hanno più hanno meno, certo. 2-3 anni che seguivamo il Taranto, Conte ci aveva già tante primavere sulle spalle, ancora di più ne aveva Liuzzi, che invece però ha visto calcio che conta in Serie B e non solo. A proposito Liuzzi, è vero, ti ricordi quei gol? Quello Riganò, no? Con Giuliano, col Campobasso. Quello bellissimo di Robson Machado Toledo contro l'Ancona in un 4-3, credo di un caldissimo giugno, pre-playoff dovrebbe essere quello, ultima penultima partita allo Iacovone, insomma, gol belli. E poi le immagini della sfortunata, tra virgolette, sfortunata, Taranto-Catania, però non è che possiamo, altrimenti qua ci arrestano, non possiamo stare a disquisire su Taranto-Catania. Liuzzi, le è piaciuto il promo? Moltissimo in mano, non la sento Liuzzi, però riesco a leggere il labiale, vediamo, non la sento, ora la sento Liuzzi, ora la sento. Liuzzi, le è piaciuto il promo, dicevo, moltissimo mi ha risposto.
8: Moltissimo, moltissimo, vabbè, ma quando tu vedi il Taranto che segna, che vince, che va avanti. Beh,
9: giusto, che vuoi più della vita.
7: Liuzzi, le devo dare una notizia, perché proprio in questo istante, su un campo di Serie B, si sta giocando una partita che deciderà, sì, che deciderà le sorti della retrocessa, ultima retrocessa in Serie C, e proprio in questo istante si è sbloccata la gara.
9: Diretta,
7: sul Tirol,
9: grande Liuzzi, grande.
10: Che peccato.
7: E quindi è passato in vantaggio il sul Tirol proprio in questo momento. 1-0 sul Tirol, lo dico.
8: Parliamo di seriamente. Sono giorni che ricevo sul mio telefonino delle pubblicità della Guardia di Finanza di Bolzano,
7: una giovane. Io non la conosco Liuzzi, partiamo da questo
9: noi prendiamo le distanze.
7: Sì, tutti e tre prendiamo le distanze,
9: non
7: anche
9: San Cesario. Non ti conosciamo.
8: Che però mi sembra di buon auspicio.
7: Beh, insomma, che sia di Bolzano, sì,
10: ma della
7: che
10: finanza,
7: sia Guardia di Finanza, no. Io preferirei, saluto gli amici di Guardia di Finanza, se è chiaro che ci seguono. Però se dovete,
8: i marescialli che ci ascoltano,
7: sì, andate da Liuzzi se dovete scegliere qualcuno, noi lasciateci perdere per piacere, perché andate da lui
9: anche
7: direttore.
9: Perché da noi
7: no, ma detto questo, San Cesario è finito sotto la sabbia, non c'è più, quando si è parlato di finanze è sparito.
8: Voi siete delle brutte persone.
7: Sì.
8: Voi
7: comunque
8: siete delle brutte persone, perché stiamo gioiendo di una cosa che ci dispiace moltissimo
9: e non va bene, diciamolo.
7: Ma qui non sta gioendo nessuno gioisce.
8: Il direttore dell'Apice,
7: sì,
8: e facciamo i complimenti alla sportività,
7: sì, ma il direttore dell'Apice non sa la frustrazione che portiamo in dote negli ultimi 30 anni, quindi va bene tutto. Senta Liuzzi, a questo punto io faccio parlare il professor San Cesario e andiamo con l'analisi tattica. Professore, prego.

0: Perfetto, allora analizziamo con le consuete clip di possessi e di non possessi. Innanzitutto facciamo una distinzione importante perché fino ad adesso abbiamo fatto il match studio, ovvero l'analisi della propria squadra. Quindi mi dovete immaginare, o mi avreste dovuto immaginare, come il match analyst del Taranto che analizzava il Taranto e quindi molto più probabilmente parlava delle cose che il Taranto poteva fare per andare a sconfiggere l'avversario. In questo caso invece andremo a vedere i punti di debolezza dell'avversario e questo si chiama team studio. È quello che vedete tutti i giorni su Instagram, magari non sull'Apice, immagino di più su Arsenal, Paris
1: Studio al
0: Saint-Germain
1: Madrid.
0: e via dicendo. Comunque, abbiamo quindi analizzato gli highlights di Apice contro Battipagliese per orientarvi, l'apice è quello blu e quando facevo riferimento all'utilizzo continuo dell'ampiezza mi riferivo a questo. Le azioni offensive dell'apice sono tutte organizzate in questa maniera. Guardate bene come il terzino sinistro, il 2, sale molto spesso in sovrapposizione e la
1: Sì.
0: linea vi sottolinea come combinano bene e come soprattutto riescano a spostare, come facciamo noi tra l'altro con Danucci, bene la formazione avversaria. Ecco perché l'assenza di Osmanovic è grave, perché è molto più forte di De Rosa e quindi tecnicamente sposta tanto. E questo poi si vede quando poi, in questo caso, è sbilanciata la Battipagliese, proprio perché non ci sono i giocatori che hanno la tecnica necessaria. Poi il 2 salta nell'uno contro uno, quindi c'è anche una certa qualità, e complimenti in questo caso a Cioffi perché si vede che tutti i giocatori hanno le stesse qualità e sono state costruite con raziocinio, per quanto possono essere limitate rispetto a noi, e ne portano 4 in area. Più il 3, quindi sono 5 giocatori in area che attaccano e attaccano sia il primo palo, vedete il 2 e il 3, e il 4 che attacca il secondo palo. Questa è sicuramente l'azione migliore che sia stata prodotta dall'apice durante la partita. E qui c'è un attacco dalla profondità. Ora vedete questa freccia e soprattutto vedete come riescono a manipolare la prima pressione del giocatore della Battipagliese, che in questo caso praticamente viene sbilanciato, è fuori posizione. Vedete come i difensori centrali della Battipagliese sono lenti. Io ho guardato questa azione e ho pensato a
1: Sì,
0: Konaté e Guastamacca,
1: ho pensato lo stesso anch'io, guarda.
0: perché
1: Vero,
0: nelle
1: prof.
0: preventive non sono messi benissimo e ho avuto dei flashback praticamente di guerra, perché ho pensato a tutti i gol che abbiamo preso difendendo la grande profondità come quella che ha appena attaccato l'apice, la piccola profondità. Ancora qui vedete come in quattro in questo caso pressano male e concedono spazio in zona di rifinitura. In questo caso la Battipagliese tira dalla zona 14, quello che possiamo fare noi per fare male all'apice in questo caso è attaccare la zona 14, tirare da fuori area. Sono
1: Sì.
0: mancati per tutto l'anno i gol di Paolo Antonio, Vukoša comunque ha compensato con la sua attività di regia, lo sappiamo all'inizio anno, però dobbiamo tirare da fuori area, dobbiamo variare la nostra azione offensiva. Se invece monopolizziamo tutte le azioni a favore di Lojodice, se lo Savio non sarà bravo come bravo Ripa in questa azione che state vedendo adesso a staccarsi, adesso vedete l'apice schierato, ma poi Ripa si stacca e porta un difensore centrale fuori dalla linea, creando tanto spazio. Se lo Savio non farà questa cosa, come fa il miglior lo Savio, potremmo avere dei problemi. Io però appunto sono molto fiducioso perché il Canosa ha più o meno questo stile di gioco, perlomeno ha certe caratteristiche tecniche molto simili e per questo sono convinto che faremo una grande partita, più per una fiducia che ho nel Taranto, che non per altro, ovviamente.
1: Sancesario, ci dobbiamo fermare un attimo, solo per un motivo, perché mi scrive Goffredo Trombetta nei commenti e dice VAR pro Bari, gol annullato. Quindi, miscredenti che non siete altro, brutte persone che non siete altro, che avete esultato al gol del Bari. Voi, non io, io mi dissocio anche
0: Io
1: da
0: mai
1: questo, chiaramente.
0: esultato io. No, non è successo niente. Io non ho esultato, non ho
1: Quindi,
0: fatto niente. Neanche
1: annullato il gol
0: dispiaciuto.
1: alla Sud Tirol, quindi nulla di fatto, però. Che è Liuzzi? Qua, queste, qua, Liuzzi vuole esprimere il suo pensiero in questo momento? Sì.
2: No,
1: No, ma ci sta.
2: non
1: Che?
2: ti vedo. Ma ci può
1: Ci
2: stare.
1: può
2: Che fa?
1: stare.
2: Tanto
1: Vabbè, è
2: segnerà poi il
1: finita.
2: Sud Tirol, segnerà al 90esimo.
1: Oggi
2: Quindi.
1: finiamo su Blob con questa trasmissione. Questi parlano del Taranto, penso al Blob. Vabbè, comunque, questo è annullato il gol sul Tirol, giusto per amore della cronaca e dell'informazione. Quindi, una squadra, c'è altro che mi vuole far vedere, professore? Perché io a questo punto parlerei di una squadra capace di portare diversi calciatori in area, di attaccare in maniera organica, si dice, dicono quelli bravi. Il Taranto deve fare attenzione, specialmente sulle corsie. A questo punto, mi pare di capire, ma a
0: Sì.
1: questo punto, ritorniamo a quanto detto in apertura di trasmissione: forse i due terzini bassi bloccati. possono fare al gioco del Taranto, ma io le chiedo a questo punto, quale deve essere l'atteggiamento del Taranto che sicuramente dovrà provare a chiudere la gara, a chiudere la partita sin nella gara d'andata?
0: Beh, l'atteggiamento deve essere quello aggressivo, dobbiamo sicuramente fare molto riferimento alle nostre rotazioni sulla fascia, perché dobbiamo bloccare appunto la principale minaccia offensiva dell'Apice, che sono appunto queste sovrapposizioni, come avete visto. E quindi penso che dobbiamo innanzitutto coinvolgere molti giocatori in costruzione, perché vedete, le loro uscite sono ordinate ed è la cosa che fanno meglio, ma allo stesso tempo loro, quando riusciamo a trovare la profondità noi avversari, fanno molta fatica, e nel momento in cui la zona 14 è presidiata da nessuno, possono ricevere molti tiri puliti. E quindi io, per dire, costruirei 4 più 2, questo chiaramente lo decide D'Annunzio, che ha molti più anni di esperienza di me.
1: Essendo anche allenatore, professore, quindi lo lasciamo fare, certo, all'allenatore, dice, no?
0: Però io in costruzione, soprattutto nella prima costruzione, metterei molti uomini dalla nostra metà campo e farei un inizio abbastanza simile a quello fatto contro il Canosa. Perché dico che è molto simile? Perché se noi riusciamo, se con Conate con i suoi lanci lunghi, sperando che siano proporzionati, stessa cosa lo Iodice, stessa cosa Vukocia, lanciasse per Aguilera, come lanciassero per Aguilera e per Lo Savio, come abbiamo visto contro il Canosa, allora sicuramente vedremo un Taranto molto efficace in fase offensiva. Da questo punto in poi io, senza il pallone, mi aspetto un 4-4-2 e che lo Iodice faccia meno metri possibili, anche perché, se avete visto la partita di Kings League, non è andata molto bene per il Cesare, soprattutto si dice che lo Iodice non sia messo benissimo, e quindi io penso e spero che quando abbiamo il pallone lo Iodice faccia meno metri possibili, proprio per una sua più efficace offensiva.
1: Vuole che io le riassuma, che se qui qualcuno ha visto la partita di Kings League, vuole che le risponda io, professore?
0: No, lo immaginavo.
1: Allora, ci
0: perfettamente
1: metterei la mano,
0: però,
1: sul fuoco su tutti e tre, sui due presenti.
0: Forse
1: che non hanno mai,
0: non
1: abbiano mai visto una partita di Kings League. Lei Stano ha mai visto una partita,
3: no,
1: di Kings
3: mai.
1: League? Lei Conti ha mai visto?
3: Pochissimi secondi.
1: No, sì. Altresì farei col nostro Liuzzi. Lei ha mai visto una partita di Kings League, Liuzzi? No, rispondo io per Liuzzi.
4: Posso far ridere, basta.
1: Come? No.
3: La faccia è chiara.
1: Non è che io capisco i ragazzi che guardano la Kings League, perché insomma poi il calcio.
5: Sì, ma infatti va molto in questo momento.
0: Io li capisco.
5: Poi diciamo che c'è un contorno tutto di sponsor, quindi per carità fa anche bene, ma per
1: Gregorio,
5: diverse aziende.
1: Perché io devo ascoltare Fedez che mi parla di calcio? Cioè,
5: no,
1: io
5: assolutamente.
0: Ma
5: infatti
0: io,
5: non è calcio, secondo me. Quello è solo un format di spettacolo.
1: Benissimo.
5: Spettacolo.
1: San Cesario voleva aggiungere qualcosa, professore?
0: Certo, io ho sempre difeso lo Iodice, perché quando tu compri lo Iodice sei consapevole che va a fare anche queste cose, che da un livello agonistico, lasciamo stare Fedez, che non mi piace vedere neanche a me, comunque, che mi commenta. Webcam,
1: salutiamo,
0: eccetera.
1: Fedez,
0: comunque,
1: San Cesario, lo salutiamo.
3: Diciamo che non ci piace neanche sentirlo.
1: Salutiamo Fedez.
5: Siamo fatti proprio amico questa sera, proprio un nostro amico fedele.
0: Calcio a 7, insomma, sono professionisti, giocatori presi dalla Serie D che la vincono, come lo Iodice, sono partite interessanti comunque da vedere. Io l'ho sempre difeso e per tutto l'anno, però in questo caso è veramente esagerato, perché si è infortunato, c'ha dei fastidi, c'ha questa situazione psicofisica, non ha mai ricevuto questa pressione. Secondo me poteva fare molto a meno, anche e soprattutto perché non la seguite, però in poche parole i Cesare sono usciti proprio in quella partita lì e lo sapevano, perché il regolamento era molto ostico nei loro confronti. Ora, io fossi stato in lo Iodice avrei evitato, perché sicuramente si è impossibilitato a giocare la partita migliore, ad avere la versione migliore di se stesso con noi. E questo sicuramente è stato irresponsabile.
1: Irresponsabile, noi speriamo che non succeda niente, che faccia due gol, pure un gol, basta, insomma. Infatti. Va bene. Allora, siccome probabilmente verrò ad Apice, qual è il piatto tipico? Chiedetelo a Cioffi, ci ha scritto Antonio Cicorella. Io
3: la domanda giusta.
1: Gli mando il messaggio, Antonio. Antonio, tu chiama in redazione lunedì, cioè, domenica mi trovi qua, però dico lunedì, lasciami stare, domenica, ne parliamo lunedì, chiama che ti dico che ha detto. Francesco Lentini dice, ma ci voleva tanto ad acquisire le partite del Taranto da un'emittente tarantina? Francesco, c'è un bando, spieghiamo alla gente come funziona, perché la gente non lo sa, c'è un bando che viene fatto a inizio anno, all'inizio di agosto, che prevede l'esclusiva e quindi c'è una gara. Concorrono le varie aziende che intendono assicurarsi i diritti in esclusiva delle eccellenze non solo del Taranto. Nello scorso agosto Studio 100 ha partecipato con un'offerta congrua, della quale sono a conoscenza. Ovviamente c'è stato un altro emittente che ha potuto garantire un esborso superiore e che meritatamente ha trasmesso le partite per tutto l'anno. Adesso invece con le finali nazionali, semifinale e finale nazionale, si entra nel novero di quelle che sono le competenze della LND nazionale e non più di quelle che sono le competenze della LND Puglia, e quindi c'è la possibilità libera, a pagamento chiaramente, previa acquisto dei diritti.
3: Nulla è gratis.
1: Nulla è gratis, modo, tranne la partita che vi facciamo vedere noi gratuitamente domenica. Ma ovviamente Studio 100 ha acquistato i diritti per la gara d'andata e la gara di ritorno di Taranto-Apice, quindi Apice-Taranto. Massimo sforzo da parte dell'editoria tarantina, che prova a raccontarvi in presa diretta quello che è un momento importante per la storia del Taranto, e ci auguriamo di avere un grosso riscontro. Mi raccomando, scaricate la app, seguiteci su YouTube, seguiteci su Facebook, sul canale 98 per chi riesce a vedere il canale 98, ma la possibilità di guardare la partita col logo di Studio 100 sul vostro schermo c'è tutta, quindi solo un po' di pazienza.
3: Di Taranto.
1: Poi,
3: che non è poco.
1: Ieri ho letto un commento, io non la guardo perché non mi piace la voce di Gallitelli. Mi sta benissimo, però è bello così, no? È bello così, bello
3: ognuno
1: così.
3: Sceglie, però
1: sì, no, poi
3: è bello anche sostenere.
1: La voce non è bellissima,
3: però non voglio fare il lecchino di parte.
1: No, lascia stare, a posto così.
3: Ma è bello avere una televisione di Taranto, visto che non ne abbiamo e ci lamentiamo sempre.
5: Non è che perché non piace la voce di Gallitelli, sicuramente, ma perché tutti i tarantini sono abituati alla voce di
1: Gianni, assolutamente sì, ma Gianni è la voce del Taranto, è stata la voce del Taranto, lo è ancora.
5: È solo per quello.
1: Ma sì,
5: ma Dario non ha, anzi, farà sicuramente bene.
3: Uno non esclude l'altro.
1: Un tempo.
5: Ci abitueremo alla voce anche di Dario Gallitelli.
1: Ma va bene,
3: dobbiamo promuovere anche le televisioni tarantine, vai.
1: Ma poi nel promo le abbiamo lasciato le immagini e le voci che c'erano. Studio 100 è un marchio storico che ha percorso la voce, la storia di Taranto, fatto di persone, di voci, di volti, mi pare un'ovvietà, e chi dice il contrario non ci sta bene con la testa. Liuzzi, dov'era lei il 22 maggio 1988?
3: Occhio.
4: Non so manco dove stavo la settimana scorsa.
1: Bene. Lei è sicuro di non saperlo?
4: No.
1: San Cesario, lei sa dov'era?
6: Non me lo ricordo.
1: No, anche perché non c'era, quindi...
4: Scusate, perdonami.
1: Sì.
4: Ma noi stiamo parlando di Taranto-Catania, perdonami.
1: No, quello è 2 giugno, 2 e 9 giugno 2002.
3: Un attimo, ci siamo persi, aspetta. Sì,
1: Stano, lei conferma.
3: C'è una differenza di un decennio.
6: Forse la salvezza. Ma
4: nella memoria, scusate, nel cuore di noi...
1: No.
4: È tutto l'unico...
3: Ti sei agitato, ti ha fatto venire l'incubo.
1: Allora, facciamo così.
4: È la riprova del fatto che non so manco dove sto.
3: Siamo traumatizzati.
5: Cercava di ricordare quale fosse quella delusione.
1: Quale delusione? Ha aperto l'archivio delle delusioni.
5: Purtroppo sì.
1: Allora, facciamo così: vi faccio fare un salto indietro di 37 anni. Quasi 38, perché anzi 38, no, 38 preciso, noi 37, 38, 38, sì, quella matematica non è mai stato il forte della casa, ma 38 anni indietro vi faccio fare un salto non solo in quello che era il Taranto, ma in quella che era l'Italia del 1988, la domenica sera, 22 circa, divano comodi, e che cosa? È questo.
7: La cosa più bella della partita non è stato certo il gioco, e forse non lo sono stati i gol, nonostante il loro numero eccezionale. La cosa più bella è stata l'alternarsi di gioia e di disperazione che dall'inizio alla fine ha coinvolto gli uomini in campo, le panchine, il pubblico. C'era una buona fetta di permanenza in Serie B in palio. Il Taranto ne esce euforico. La Triestina, che aveva saputo brillantemente annullare l'handicap di 5 punti, nel momento cruciale del torneo è irriconoscibile. Ha subito 13 gol nelle ultime 3 partite. Forse nello sforzo iniziale c'è la ragione tecnica della situazione attuale. Pazza partita, squadre incomplete, difese da brividi. Dopo 5 minuti Pazzini interviene su Cinello, e Pezzella concede il rigore. Spagnulo devia il tiro di Iachini. Il Taranto si affaccia in area alla bardata e va subito in gol. Il colpo di testa che supera Gandini è di Roselli. Ma il vantaggio degli ospiti dura appena 30 secondi. Il pareggio di Cinello di testa su punizione di Causi. Attenzione ora, rilascio.

0: Lancio lungo di Spagnulo, confusione in difesa e Poletto, il giovane libero, oggi schierato a sorpresa, beffa il proprio portiere con un tocco vellutato. La terza rete del Taranto, Pezzella concede il vantaggio su Paolucci e contro l'inserimento di Picci la difesa alabardata non può fare nulla. Proprio allo scadere Orlando rimedia ed è 3-2. Nella ripresa la Triestina trova la forza di reagire, nel giro di 5 minuti ribalta addirittura la situazione tra la gioia incontenibile dei tifosi. Rigore di Cinello che fa 3-3. E subito dopo addirittura il 4-3 con un colpo di testa dello stesso centravanti su punizione del solito Causi. Ma le illusioni sono destinate a cadere. Punizione di Roselli ed è 4-4. Il portiere Gandini, rientrato domenica scorsa dopo la lunga squalifica di 12 settimane, subisce alla mezz'ora il 5-4 su punizioni di Paulinelli. E alla fine c'è anche un calcio di rigore per il Taranto che De Vitis realizza. In definitiva molti gol e poco gioco per una partita che resterà nella storia dello stadio Grezzar, uno stadio che prima o poi andrà in pensione e che forse non avrebbe mai pensato di vederne una come questa.
1: Voi. Eccovi qua, ve l'avevo promesso, 38 anni indietro vi ho portato l'Italia del 1988, un'Italia che attendeva i mondiali del 90, invece oggi i mondiali ce li sogniamo la notte, non li attendiamo più. Ma caro Liuzzi, ti sei ricordato dove eri quella sera fatidica del 22 maggio?
2: Io ero esattamente a casa di un amico, Lorenzo, di Trieste. Vede? E me lo ricordo come fosse oggi, con il suo boxer Astrid a terra che non mi potevo muovere perché ero terrorizzato.
1: Buon'anima, immagino, no?
2: Eh sì, da
1: morto. Eh sì, assolutamente. Assolutamente. Sì.
2: Ma da moissimo. Però sì. Sì che me lo ricordo, ma certo che me lo ricordo.
1: Un bel viaggio, ringrazio Peppe Candelli per aver trovato stamattina alle 7, li ho scritto alle 7, Candelli era già qua a lavorare da 4 ore almeno e io li ho scritto alle 7 e lui ha reperito in maniera immantinente quello che era il materiale che gli abbiamo chiesto e grazie a Peppe Candelli. Insomma, questo è il passato, il futuro si chiama apice, pensiero conclusivo, chiosa, che dice Conte?
3: Ma che dire, che credo che deve essere una partita di sblocco totale, sì. Perché non dobbiamo aver paura dell'apice, anche se comunque un po' ce l'abbiamo, ma per deformazione professionale dei playoff.
1: Perché la legge di Murphy ce la siamo cucita.
3: Bravo, bravo, bravo, la verità. Perché i playoff li conosciamo benissimo, purtroppo, quindi dobbiamo essere più forti della sfiga e della nostra storia, ecco. Sì. Mi auguro di toglierci qualche soddisfazione, dai.
1: Gregorio Domenica, uno stadio d'Italia pronto a ribollire, se è vero 2200 non ci interessa, però l'atmosfera che si verrà a creare certamente sarà una spinta in più per i ragazzi che scenderanno in campo.
4: Sì, e che possa essere una festa assolutamente di sport, e una festa per il Taranto, un po' meno sicuramente per l'apice da parte nostra.
1: Sì, vabbè, li abbiamo trattati bene fino ad oggi, no?
4: Adesso no, ma verranno anche accolti sicuramente benissimo gli Ammassafra, come non smetterò mai di dire comunque il grazie all'amministrazione di Massafra, certo, ad averci accolto per tutto questo campionato, essere stati loro ospiti, quindi faranno altrettanto anche con l'apice.
1: Certo.
4: E forza Taranto.
1: Sempre. San Cesario, lei cosa farà domenica? Mi racconti la sua giornata, sperando che si svegli prima delle 8, come ha detto l'altro giorno, anche perché è immorale alla sua età svegliarsi dopo le 8. Si vergogni San Cesario.
3: Almeno però, di domenica.
1: Detto questo, domenica. Non c'è Stano, esiste la domenica?
4: No.
1: Non esiste la domenica.
4: Anche
1: prego,
4: la domenica alle 6.
1: Alle 6, Stano. Lei, no. San Cesario, che programmi ha per domenica?
5: Sperando di alzarmi prima delle 8:30.
1: Sperando, non è che c'è qualcuno che glielo impedisce, San Cesario, non ho capito, la incatenano, che fanno?
5: No, sono sempre io. Sempre io, sì, che sono nel letto, insomma, diciamo così.
1: Si crogiola all'interno del talamo, bravo.
5: Mi siederò
1: nel
5: suo giorno e aspetterò, andrò sull'applicazione di Studio 100 su Safari e aprirò la pagina, aspetterò le 6.
1: Bravo San Cesario, bravo. Scarichi l'app a casa, prenda il suo smart, ce l'ha smart TV a,
5: certo,
1: casa. Scarichi l'app, vada a casa della gente, scarichi l'app di Studio 100, dagli zii, dai nonni, dai parenti, dai miei amici, dai cugini, si metta a disposizione dell'azienda che la fa entrare a casa delle persone ogni venerdì, va bene?
5: Sicuramente,
1: Grazie professor San Cesario, grazie mille, buona partita e come al solito apprezzatissimo il suo lavoro, ricevo più complimenti per il suo lavoro che per il mio, però insomma va bene, è stata insomma
5: grazie. La mia... Grazie, ecco, se mi permettete una finale, io ieri ho partecipato a questo incontro che ha organizzato una pagina sul Taranto, si chiama STIT, che è sì. Su Tifare il Taranto.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima, insomma, era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura?
1: Nella precedente struttura, sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto.
0: All'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: però consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo.
1: Anche nel bagno si può.

0: esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Importante, molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport, il nostro trovo all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, l'estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo
1: faceva parte della vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli, siamo tranquilli.
0: Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche qui.
0: Climatizzatore, esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, riguarda... i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ciò risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: C'hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: siccome è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della, della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara,
1: esatto,
0: da parte degli, degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini?
1: Sediolini nuovi.
0: Nuovissimi, nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma il colore, i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quello. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di grottaglio, per quanto nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, insomma. Ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono posizionati
1: più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. file. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra.
0: Quelli che abbiamo visto prima.
1: Esatto.
0: Ok.
1: E nient'altro.
0: Luminoso anche
1: quello.
0: Importante esposizione. E anche qui infissi nuovi.
1: Infissi nuovi,
0: come diciamo.
1: E anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là. Dall'altra parte. Qui insomma tutto chiaro, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo.
0: Andiamo,
1: certo,
0: possiamo andare.
1: Certo.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: Abbiamo abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Ho voluta, insomma, per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli. Qui c'è una pista di pattinaggio che, insomma, verrà sistemata nuovamente.
0: Infatti c'era.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo?
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come, non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: Sì, sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Harvey?
1: Salve, Motte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
0: Oh.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto nuovo in segreto?
2: Certo.
1: Sono innamorato.
2: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Mm. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
2: Vorrei dire della

0: Gattore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se?
0: Un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò. Guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
0: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
0: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
0: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cos'è questo carnevale? Che significa questa allegria? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Non sarà necessario. Poi è troppo buffo perché lo prendo
4: sul serio. Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
5: Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, mi ha qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttalo dietro le spalle.

0: posso servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sai, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita.

0: write him his poetry.
1: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché no?
1: Dichiarati. Di uomo. Di che hai paura?
2: No, non ora.
1: Capisco. E parlerò io per te allora. Ti farò vedere come si fa.
3: Sentite, il mio amico si sente male.
4: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
4: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
4: Oh, ho capito!
3: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
4: Voi volete sposarmi?
0: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
4: Oh, ma volete scherzare?
3: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
0: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
4: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
0: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
1: Avanti, insisti, Olio.
0: Amate qualche altro?
4: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
3: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
0: Io rimango.
3: Non vuoi uscire con me, giù?
0: Ho bisogno di Solani. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Oh, tira via.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
0: Ci serve anche ora qualche cosa?
1: Sì, levati d'attorno.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire le tue buone...

0: consiglio.
1: Bene.
0: Andrò a buttarmi nel fiume.
1: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
0: Questo non è il momento di scalzare.
1: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
0: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
1: Oh, tu esageri.
0: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
1: E va bene, se lo dici tu allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: quoi qu'elle fait peut-être qu'elle sait. C'est printemps.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Telia. Uno, due.
1: Alio, cosa? Ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollie.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene,

0: Alexa.
1: Uno. Due.
0: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
2: Noi dobbiamo negoci.
0: Padronissimi di fare il vostro comodo. Ma è certo che commettete una sciocchezza.
2: Cercate di farglielo capire voi. Tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
0: Le donne non meritano tanto.
2: Lo credo.
1: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
0: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
2: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
0: È un modo di dire, amico mio.
2: Ah,
0: oh. Io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
2: La pasta asciutta, io.
0: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
2: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei tanto modo.
2: Sicuro.
0: Bene, non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
0: Arruolandovi nella legione straniera.
2: E perché?
0: Per dimenticare.
2: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
0: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
2: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
2: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
2: Ora sei convinto,
1: sì,
2: vero?
1: Sì.
2: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
2: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for the first platoon.
2: Fast.
3: Le forme di una mostra che stai olio.
4: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
3: Peccato.
4: C'è così niente? Sì, niente.
5: Accogliatene! Spazer! Avanti! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra! Sinistra! Ecco sinistra! Sinistra!

0: Hobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Signor, sì.
0: Allora ci divertiamo.
1: Sì, arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
4: Silenzio!

0: to you.
1: Buongiorno.
2: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
3: E quando si mangia?
2: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
3: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
1: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
2: Avrete un franco al giorno.
3: Potremmo risparmiare,
1: Quanto fa in monete americane?
2: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
3: E quanto prendiamo di straordinario?
1: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
2: Ah, è così, eh?
1: Sì.
3: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
1: Ha, ha, ha, ha, ha. Mm, mm.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi, figliolo, di amare giovani? La vita, il gioco, c'è moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi, e che bei denti, e quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, te fai apposta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Sbicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel,
1: abbiamo...
2: sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò a loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Mm-hmm. Ecco, Sinit. Sinit.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sinit.

0: Ci vuole che mi vengo ad aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita. Con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: dopo Letta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola vergingetorige.
0: E perché proprio vergingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un camello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.

0: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
0: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. E vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
2: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
2: Giorgetta, siete venuta ad aggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
3: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
2: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
1: Oh, signor Hardy!
2: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
3: Io...
2: Bettene, via, su.
3: Olio!
2: Via. No!
1: Oh!
2: Giorgetta!
1: Oh! Oh!
2: Sono felice, ancora.
1: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
4: Ehi,
2: che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
2: Allora, filete.
4: Vostra moglie? Sì.
5: E ora pagherete caro il vostro...
1: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
5: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al soleone del deserto. Avete capito?
2: Sì.

0: Noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
1: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
2: Ma io...
1: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
3: Signor sì, avanti, marsch!
2: Perché devo morire io?
1: Alt! Due disertori!
4: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
0: E no, signore!
4: Ti ribelli anche? Avanti, dentro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere!
5: Perché è così cattivo?
4: Ah, io sono cattivo! E voi? Oddio! Dentro!
5: Ehi, signore!
4: Cosa c'è?
5: Dimenticate le chiavi, guardate!
0: E quando impari ad essere nemmeno stupido?
5: Io?

0: Risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: mio giorno.
1: Che non ci sa anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Aventi, che non abbiamo tempo da piovere. Su, aventi, sì.
0: Io vorrei dormire. Vieni.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ce la gioco.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi! Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci la seggia troppo bella.
0: Francesco...
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Ma io volevo aiutarti.
7: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va
7: via.
5: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?

0: Giorgetta?
1: Posso entrare?

Non era proprio il momento di stanno a piove. Una donna toda, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Driver, sequestro!
2: Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, ormai è una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendola è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fai a fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro. E nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
7: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa, e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professori.

0: professionisti, i singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento, Taranto libera lo slogan scelto per la manifestazione.
1: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
2: E noi vogliamo Taranto libera, per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
3: Ci stanno facendo morire!
0: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
4: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: 10 denti che gambe.
1: Vuoi vedere anche a me?
0: 9, 10, 11.
2: Prego, signor direttore.
3: Manca più di mezz'ora alla fine della lezione.
2: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
2: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
4: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
5: Buongiorno, il resto è per voi. Bella giornata, eh?
6: Proprio bella.
5: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orezzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
6: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
5: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3, io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
4: Lo penso che a voi.
5: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia, valigiotti?
4: Non so.
5: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
4: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
7: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
4: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
7: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
8: E come farete?
4: Ditecelo, professore.
7: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
4: A che cosa alludete?
7: Al cinematografo.
4: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
7: Appunto.
4: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
7: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
4: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
7: 5 milioni.
4: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
7: Il marchese di Montalto, infatti.
4: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
7: Esatto.

0: pensa all'avventura alla quale andiamo incontro, gli sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni.

0: necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
1: È un piccolo reumatismo.
2: Divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
3: Ma non vedete che la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
2: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
3: Per carità, ma di volte no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
2: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
3: E auguri,
2: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
4: Grazie.
0: Il mio collaboratore. Signori,

0: mi sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah, sì. Un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio ad essa, di la verità. Ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire. Io voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisca questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora spedizioniere?
3: Ma va all'inferno.
2: Ma c'è che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Tira, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, luogo della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
5: Di che scuola sei?
2: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
5: Voglio dire, sei di scuola francese?
2: Mais oui, naturalement.
5: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
2: Sì, Scoffier.
5: Che uomo quello, di genio.
2: No, no, di fanteria.
5: Ah, sì.
4: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
2: E te lo lavori tu.
5: A te. Oh. Non ne vuoi?
4: No, basta.
5: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche. E allora, evviva la geografia!
6: Evviva la geografia!
7: Che va così va bene, ma quando saremo laggiù?
5: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
8: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
5: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
9: Evviva la società geografica!
5: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un Omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se a quanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: motori, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando la paratomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. No, preferisco ammazzarmi. No,
0: adesso.
2: Lasciami. No, mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io.

0: tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
1: No. Lascialo!
0: No! Quando l'avrò strozzato! Vai a chiamare il nostro uomo.
2: L'avvelenatore.
3: Signor cuoco! Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
4: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
3: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
4: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
3: Paragrafo terzo? No. Ah, pietà, indulgenza, indulgenza.
2: Però quest'articolo 385 funziona.
5: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
2: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
3: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
2: Ma vi sentite male?
5: È un capogiro.
2: Oh, e vi capita spesso?
5: Appena metto piede su una nave.
2: E voi perché fate il medico di bordo?
5: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
2: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
5: Ma chi?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Chi è che parla?
5: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
2: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
5: Ma teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
2: Anche io.
5: E che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
2: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
5: E che cosa vi ha detto?
2: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosiologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre d'antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
6: Eh sì, sono un povero dottore malato.
5: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
7: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
5: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
7: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto.
2: 33?
5: Ma perché dovrei dire 33?
2: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
5: 33.
2: 43.
5: 43.
2: 53.
5: 53.
2: 73.
5: 73.
2: Tombola.
5: Tombola.
2: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
5: Errofagia?
2: Oh già.
5: Questa malattia non la conosco.
2: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
5: Mi spoglio.
2: No. Fa male qua?
5: No.
2: Fermo? Fermo?
5: Ma c'è aria.
2: E va bene, un po' d'aria fa bene.
5: Scioccaccio.
2: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi, prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? No, non lo so. Comunque, non vi adombrate. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Verdi, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me, prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: Avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho costatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. E poi sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto, se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Oh, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

Laura. Dimmi soltanto Laura. Laura.

0: noi dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Naturalmente, le casse! Bisogna salvarle! Presto, andate, anche voi! Andate a salvare le casse! E voi, Pietro, cosa fate qui? Eh?

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì. Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come lavorano ora con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh,

0: terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
0: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Di agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non va così, ferma, aspetta!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottimo! Vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, il bramito.

0: Oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arraggio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
0: C'è divieto di transito?
1: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
4: Voi, cioè io, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
4: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
4: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
4: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
4: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, a grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
4: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però i ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
4: Nella grotta.
2: Nella grotta?
4: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
4: Noi due?
2: Sì.
4: Insieme?
2: Sì, è necessario.
4: Ma dico, io e voi?
2: Ma certo.
4: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi, tenetevi pronti.
4: Insieme, oh gioia.
5: Che c'è?
4: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
5: Chi è che scappa, che fugge?
4: Io, con lei.
5: Ah, la rapisci? È un ratto.
4: No, è lei che mi ratta, capisci?
5: È lei che lo ratta.
4: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
2: Sono ieri.
4: Squiglie.

0: Vi impressionate. Che cosa c'è?
1: Si guarda il tempo. Voglio sentire se piove.
0: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
1: Di leoni? Ah, giocattoli. È Pietro, il tecnico delle belve che imita i ruggiti. Tranquilla, eh?
0: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
1: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
0: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
1: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura. La corda.
0: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
1: No, quale paura?

0: non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Per carità, non lasciate la corda!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? O pensate che svegliandovi e vedendoli ancora qui vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza. Non siate così nervoso, professore.
3: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
2: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
4: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
5: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
5: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
5: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante.
1: Oh. Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci. Orientarci. Ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest. Est.

mare! Il mare!

0: Eccomi!
1: Dottor!
0: Signorina Laura!
2: Dottor! Ah, tu!

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non io pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

0: Grandi gli onori al grande capo.
1: Sì, signore.
0: Grande capo, ecco un abitatore delle terre selvagge che sono al di là della grande acqua salata. Certo!

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: Gabino.
1: Tu. Speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso.
3: Grande capo, come li volete cucinare, in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
2: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bello. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Ah, oggi, carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei illecito? Suona del silenzio.

sarà più controllo prendale poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei pesi gallo. I pronostici sono molto difficili poiché il peso gallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova.

0: Nel mercato orticolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Fujian sono stati contratti freschi piselli di menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
1: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
2: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
3: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
2: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
3: Sta bene, accetto. Contratto la mano e un anticipo sullo stipendio.
2: Il grande capo non ti comprende.
3: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno li capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Togliere. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita. Me ne rido della morte. Solo beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci a fuori.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono nemico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non la potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante, abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto far incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da, ai da da da, ai da da da, ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
4: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
5: Scusate, io non vorrei disturbare.
6: Ma il cielo che ti manda.
5: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
5: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
5: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tutto.

Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se è illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
0: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
0: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
0: Sì, papà ci vede sempre la luna.
1: Morrai.
0: No. Cattivo.
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo. Salute e pace.
1: Salute, pace e prosperità.
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera.

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti.

0: Accetto.
1: Un momento, io chi non accetto.
0: Il palo ti attende ancora.
1: Il palo? No, il palo. Sciò, a me, no.
2: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
3: Oggi stesso.
4: Piccolo gigante, chi ti ha fatto un dono così bello?
0: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
4: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
0: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
4: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero.
0: Sì, divina, non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Aspetta, ci osservano.
1: Ci osservano? Qui ci imbiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, col fragasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messo? Ah, eccolo qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: adesso morrai.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barbanera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: papá mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Prendi la masseria.

Via, papà, del fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso!
1: A cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa. Maledetti!
2: Scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, ecco!
1: Non esiste!
4: Ignorante! Laura! Laura!
1: Somma! L'uomo scimmia non esiste!
0: Telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
5: Siamo qui.
6: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.
2: Figlia mia!
7: Fermi tutti! Il professor

0: desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.
1: Questo sintetico omaggio floreale parla per me.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Cosa volete chiedere?
2: Allora facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto. La logica del non prenderle è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol. Ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, che se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga, che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

Grande esto,

Signo italiano, non ti vado.

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di questo articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
4: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, sì. Tenne in linea.
2: Te lo passo su,
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
1: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
5: Ciao. Salve, Hilde.
3: Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
5: Certo che c'è. Ma è di cattivo umore.
3: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
2: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Ah, beh.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po' e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui.
3: Allora verrò a chiamare soccorso.
7: Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
7: va?
1: Hilde.
7: Ciao, Hilde. Salve.
8: Ciao, Hilde.
5: Salve.
7: Ah, oh, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
9: Ottimo, prevede fortuna in amore.
7: Molto bene.
1: Auguri, Hilde.
7: Altrettanto. Ciao, Frank.
10: Ciao.
7: Mildred, sempre in gamba?
11: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
12: E cosa c'è?
7: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
12: Oh! Ciao, cara.
7: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
7: Oh, ciao, Louie. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
13: Ehi, hey, Walter.
12: Ho da fare.
7: Oh, salve, ciao, Hilde.
13: Che sta a sentire?
12: Che c'è? Ho freddo.
13: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
12: Cosa?
13: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti.
12: Mm.
13: Allora, che facciamo?
12: Telefono al governatore.
13: È impossibile.
12: E perché?
13: Perché è andato fuori a pesca.
12: E dove diavolo può essere andato a pesca?
13: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
12: E allora fa quello che ti ho detto.
13: Oh, già.
12: Chiamala al telefono.
13: E cosa devo dirgli?
7: Buono, Duffy, sta pensando.
12: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
13: Cosa?
12: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
13: Ma
12: pesca.
13: Non è possibile.
12: E perché no?
13: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
12: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
13: Oh, Walter, senti.
12: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano
13: d'accordo,
12: il loro dovere.
13: D'accordo.
12: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, capo.
7: Vedo che sfoggi la solita grinta.
12: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
7: Ti dispiace se mi metto a sedere?
12: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
7: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa.
12: Mm-hmm.
7: Posso averne una anch'io? Grazie. E un fiammifero.
14: Grazie.
12: Bene, bene. Quanto tempo è?
7: Quanto tempo è cosa?
12: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
7: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
12: Forse era ieri, Hilde. Di un po', ti sono mai comparso in sogno?
7: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
12: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
7: sempre,
12: qualsiasi momento.
7: Ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
12: Noto che te le ricordi ancora.
7: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
12: Questo non te lo perdonerò mai.
7: Questo che?
12: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
7: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
12: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
7: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
12: Certo che ho ragione.
7: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
12: Oh, così va bene.
7: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
12: Senti, io... Latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
12: altrimenti
3: avevi promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
12: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto l'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
3: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo. Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
12: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto, ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare
3: domestico. Quale focolare?
12: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
3: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
12: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
3: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
12: Negarlo? Ne sono orgoglioso. Abbiamo battuto tutti con quel servizio.
3: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto a che serve? Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
12: Ma forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
3: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
12: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
3: Cosa? Come?
12: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
3: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta
12: andiamo
3: qui a dirti?
12: Andiamo a mangiare qualcosa.
3: Ho già
12: dici?
3: Un impegno per il braccio.
12: Difficile?
3: Non posso disdirlo.
12: Ma sì, che
3: lasciami
12: puoi,
3: le
12: andiamo.
3: Braccia, vuoi mettermi le manette?
12: Calma.
3: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
12: Cosa diavolo vorresti dire?
3: Proprio quello che ho detto.
12: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
3: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
12: Hai un'offerta migliore.
3: Ma certo che ho un'offerta migliore.
12: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
3: No, non
12: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
3: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
12: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
3: Ascolti,
12: io ho
3: Walter.
12: Fatto di te una grande cronista che però non varrebbe la metà in un altro giornale perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te
3: avanti,
12: e il giornale di tutti e due.
3: Signori.
12: Va bene, come vuoi.
3: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me e anche tu. Non ha funzionato, Walter.
12: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
3: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
12: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai

0: Fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter! E poi la sera in cui mi sono dichiarato ero sbronzo e se tu fossi stata una signora non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Capillano!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma, un momento, io non sono Sweeney, sono Daffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito?
0: Per tutti i diavoli! Senti, Sweeney, non è il momento... Ah, e va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Su 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta
0: apposta. E che me ne importa? Doveva farmi servizio su Al Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde!
1: No!
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così,
1: smettila.
0: Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi, capisci?
1: Li conosco bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai 25 dollari in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbuino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35, non un soldo di più.
1: Insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba, tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far
0: occupato.
1: Vedere una cosa. Da un po' un'occhiata, bene, guarda cos'è questo, un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: Che ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dire?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? La sua memoria ormai è tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire alle casalinghe e alle dattilografe. E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
0: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
0: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di 5.000 dollari l'anno.
0: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
0: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
0: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: infortuni,
0: catastrofi.
1: E io invece mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
0: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
0: Ma guarda, davvero. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
0: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
0: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
0: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
0: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
0: Grazie. Hilde.
1: Mm?
0: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
0: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Oh, ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
0: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
0: Non avrai mica paura per caso.
1: Paura? Neanche per sogno.
0: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
0: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
0: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
0: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin.
0: Baldwin ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.

0: scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora l'aspetta.
0: Oh, allora quando è così?
1: Si accomoda.
0: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto, molto lieto.
2: Deve esserci un errore, io sono già sposato.
0: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
2: Ma guardi,
0: mi
2: che
0: scusi
2: io non
0: molto.
2: Sono...
0: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. Diceva,
3: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
0: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
3: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore. Sono...
0: Ma insomma, che cosa vuole?
3: Sono io, Bruce Baldwin.
0: Ah, è lei Bruce Baldwin?
3: Sì.
0: E lui chi è?
3: Ah.
0: Chi è lei?
2: Io mi chiamo Mark Davis.
0: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
2: Per niente.
0: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
2: Eh?
0: E che non
2: Ma
0: accada più, mi raccomando.
2: Non avevo.
0: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo vero, tanto siamo quasi parenti.
3: Assolutamente.
0: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
0: Oh, non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
3: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola
0: e anche le galosce, immagina. Bravo, ci deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
0: Certo che è meglio che andiamo.
3: Andiamo dove?
0: Devo portarvi a pranzo con me.
3: Non gli avete detto, Hilde?
4: No, per niente.
0: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa allora. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
0: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
0: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
3: Oh, scusa.
0: Con dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
3: Lo stesso anche a me, grazie.
0: Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene. Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
3: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
0: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
3: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
0: E oltre che una meravigliosa ragazza, è anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
3: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
3: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
3: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
3: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
3: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
3: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
3: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
3: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
3: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
3: Sì, un'idea estremamente sensata.
0: Sì.
3: La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati.
3: Ai!
0: Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
5: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
5: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
5: Lei, signore?
3: No, no, no, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce,
3: no,
0: un goccetto.
3: No, ho troppo da fare nel pomeriggio.

0: pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti e spedire i bagagli.
1: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che
2: il
1: vuoi.
2: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
1: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4. Mm-hmm. Mancano soltanto 2 ore.
2: Sì, non abbiamo molto tempo, però.
3: E con
2: Bruce,
3: tutto quello che ho da fare. Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
2: È solo acqua, asciuga.
1: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca. Oh. E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
1: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
0: Oh, beh, no, non è proprio così.
1: E allora com'è?
2: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
1: La mamma? Ma tua madre è morta,
4: no,
1: almeno
4: mia
1: da...
4: madre, mia.
1: La
4: madre.
1: Tua? Oh, meno male, sono sollevato.
2: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
1: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
0: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
5: Signor Burns?
1: Che c'è?
5: Telefono.
1: Per me?
5: Sì, signore.
1: E chi può essere? Chiedo scusa.
0: Lo sai, Hilde, non è niente male in fondo.
2: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Mm-hmm. Disgraziata.
0: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
2: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
1: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
6: Sì, con la dinamite.
1: Tu credi? No, no, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowie che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
2: Grazie, Rob.
1: Un brutto pasticcio.
2: Che succede, Walter?
1: L'affare è Williams.
0: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
1: È un guaio.
2: Come sarebbe a dire?
1: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
0: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
1: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
2: I voti di colore sono importanti.
1: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
2: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
0: Ma non si può dimostrare che non era responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
1: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
1: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
1: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
1: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
1: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
1: Sì, tu ce la farai, Hilde. Tu potrai salvare quel povero diavolo, sono sicuro. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti.
0: Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderla.
0: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona
1: pena. No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
1: un essere che
2: romantico,
1: partecipi.
2: Su, incarica Sweeney, è il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
1: Sì, Sweeney, ho saputo adesso che hai avuto 2 gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
1: Convincila, convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams scomparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Il
1: trai inoltre.
2: Smettila.
1: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
1: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
1: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
0: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto 2 gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
1: Beh, non fa niente. Intesi, come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No, non siamo interessati.
1: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
1: giovane brillante.
2: Ascolto, Bruce, guarda, io conosco
1: guarda,
2: da un
1: secolo.
2: Guarda,
1: cara, che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
0: Oh, no, neanche per
1: sogno.
0: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
1: $20,000. $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
0: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare
0: sì,
2: via, Bruce. Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
0: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
1: Ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
1: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
1: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
1: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
1: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente interviste.
1: Benissimo, e vuoi anche l'impronta digitale?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
1: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
1: Sì, oh, scusami.
2: Niente, ma quanti soldi hai qui con te?
1: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
1: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
1: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
1: ma so io. Ma io non ho mai
2: conosco
1: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
1: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al...
2: Lo so, lo so.
1: Bruce, hai 10 dollari?
4: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
4: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
1: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
1: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
5: Apro di 10.
7: Ci sto.
8: Anch'io.
5: Bene.
9: Wilcox, 3-400.
5: Quante? 2.
9: Prendi queste chiamate, Ernie, non stai facendo un cavolo.
8: 2 per me.
5: È una per il sottoscritto.
9: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
5: Allora,
9: alla stampa.
5: 5.
9: Un
7: ci
9: momento.
7: Sto.
5: Anch'io.
9: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
10: Ehi, hey John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
11: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
7: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
12: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
11: E che disse?
12: Disse che erano sani.
7: Facciamo
10: al momento
7: 5.
10: La situazione è questa.
11: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
10: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
11: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
5: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
11: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
11: Oh, Hilde!
12: Ehi, come vai da queste parti?
2: Salve, Eddie.
11: Ciao, lieto di rivederti.
2: Ciao, Mac.
12: Dove hai preso quel cappellino?
2: Ehi, mi è costato $10.
11: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
11: E che farai?
2: Beh, domani mi sposo.
12: Benissimo. Oh, davvero non
10: siamo
12: me l'aspettavo.
10: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
11: Oh.
2: Come va, Murphy?
11: Ciao, Hilde.
12: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
11: Ma si sta prendendo in giro.
2: Credi? Guarda che cosa ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
11: Ah, sì, 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico ragazzi, la sua dolce mammina.
11: Ah, complimenti, un matrimonio in piena regola.
2: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
12: Ce la vedete Hilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
7: E spettegola sull'uscio di casa?
2: Tutta invidia.
11: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
2: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
11: È guasto, ogni tanto parte da solo.
8: Ma tanto che te ne importa.
12: Hai detto che hai chiuso.
2: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
12: Ah.
2: Che cos'è?
8: Prove per la festicciola di domattina.
11: Ti perdi un grande spettacolo.
2: Non mi interessa.
7: E digli di fare più piano.
13: Ehi, fate più piano laggiù. Come volete che facciamo a lavorare?
14: E piantala!
2: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
7: No, no, nessuno.
12: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
2: Ho pranzato con lui.
7: E sa che te ne vai?
2: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
11: Vuoi fare un giro, Hilde?
2: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
11: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
2: Chi è che faceva?
8: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
2: Niente di suo?
8: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
12: Apro di 10.
2: E ne trovo un altro?
8: No, no.
7: Ci sto.
5: Ci sto. Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
12: E a farne qualcuno lui stesso.
7: Altri 10.
8: Ci sto.
5: Anch'io.
7: C'è altro, dottore?
15: No, basta così, signor Burns.
7: È tutto a posto?
15: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
7: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
16: No, c'è solo un'altra cosa,
17: signori,
16: Burns.
17: Signori, arrivederci. Bene.
14: Salve, dottore, grazie.
1: Dottore, allora?
0: Chi è il beneficiario?
1: Scusa, come hai detto?
0: Sì, insomma, in caso di morte...

0: E a chi va versata la somma?
1: A Hilde, naturalmente.
0: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
1: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
0: perché
1: voi?
0: Perché sono io che devo pensare a lei.
1: E così farai, infatti, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
0: Anch'io voglio essere indipendente.
1: Ah, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'.
2: Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
0: Sì, sì, certo.
1: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
0: Naturalmente, se la metti così.
1: E ricordati che le voglio bene anch'io.
0: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
0: Caribbio. Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, no, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
3: Ehi, hey, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
3: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
0: Sì, sì, certo.
2: Solo dammelo.
0: Eccolo.
2: Garantito?
3: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
2: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
0: Garantito. Creepy. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
2: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
0: Sì, certamente.
2: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale.
1: Siediti, Bruce, prego.
0: Sì.
2: È questione di un attimo, eh?
0: Grazie.
2: E torno subito.
0: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta. Sono Endicott. Hilde Gonda?
4: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
0: Assi.
4: Oh, salve, Bruce. Oh,
0: per una volta che abbiamo tre fan.
5: Cosa dovrei dire io?
6: Ah, sì, sono Hilde Johnson.
7: Sì o no?
4: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
7: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
4: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
7: Nell'ufficio del signor Burns.
4: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
5: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
4: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
7: Altri 10?
4: Sì, sì, fallo subito.
7: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
2: Tutto regolare, Bruce?
7: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
2: Bene.
7: Io devo andare, però.
2: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
7: Oh, grazie.
2: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi
7: è una giornataccia.
2: No,
7: per carità, anzi, grazie di tutto.
2: Scusa, come hai detto?
7: Ho detto grazie di tutto.
2: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
7: A presto.
4: Salve, Coley.
8: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
4: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry
8: Niente
4: Williams.
8: Più interviste.
4: Perché no?
8: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
4: Sono soldi tuoi questi?
8: Veramente no.
4: $20.
8: Forse hai ragione.
4: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
8: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
4: 5 minuti. Salve, Williams.
9: Salve.
4: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
9: Certo, tanto non ho niente da fare.

0: La ringrazio.
1: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
1: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa, è stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
1: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
1: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
1: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
1: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
1: pensavo...
0: ciò che dicevano.
1: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
1: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
1: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
1: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
1: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
1: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
1: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso.
1: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
1: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
1: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
1: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
1: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
1: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
1: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
1: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: È il suo ritratto?
1: Sì, è molto bella, non è vero?
0: Sì.
2: Ora basta, Hilda.
0: Vengo. È tutto.
1: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Jones.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
3: Tre regine, signori miei.
4: È andata bene, eh?
3: Già.
5: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilda.
4: E pensi che Walter Byrne se la lascerà andare?
3: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
4: Per ricatto.
3: Sicuro?
4: Sì. Cambiami un po'.
6: Ehi, Mac. Non te ne perdi una lì, eh?
7: Cosa?
6: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
7: Pronti.
6: Non si vede un tubo qui dentro.
3: A te.
7: Ma chi sposa Hilda? Lo sapete?
4: Ma
7: voi?
4: Non so, un certo Bruce.
8: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
7: Perché?
8: Perché Hilda non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
9: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
8: Fantastico.
6: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
10: Mi piacerebbe un posticino quieto.
9: Con una comoda scrivania e un bel pezzo di stenografa.
6: Con due begli occhi azzurri.
8: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
7: Oh, guarda,
6: hai ragione.
7: È arrivato.
9: Salve, Molly.
6: Salve.
8: Ciao, Molly.
6: Ehi, Molly, come stai?
11: Cercavo proprio voi, canaglia.
9: Vieni a fare visita a Williams.
8: Dall'altra parte del
6: meglio
8: cortile.
6: Meglio che ti sbrighi, però.
10: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
11: Ma quanto siete spiritosi.
8: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
11: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
9: Puoi risparmiarti.
11: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
9: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
10: Di che ti lagni?
11: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
10: Ti sei divertito tu, ma...
11: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
10: Non era così,
6: da
10: forse.
6: Quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
11: Non è vero.
8: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
11: Ho incontrato Williams una sola volta nella mia vita.
8: Quante carte?
11: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
10: Dammene una.
11: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
10: Due.
11: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
8: Chi parla?
10: 26.
11: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
9: Questo ce l'hai già detto.
11: Quel poveretto.
8: Altri 10.
11: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
10: In suo favore.
11: Ecco perché mi perseguitate, perché Williams si è comportato bene con me. Io l'ho dichiarato apertamente.
9: Questa la sala stampa,
6: non vogliamo da fare. Il tuo amico
8: ha una bella stanzetta.
10: Non per molto però, domattina alle 6 deve sloggiare.
11: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga.

0: cos'è?
1: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
2: su,
0: anche dello spirito.
2: La Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami
2: avanti,
0: stare.
3: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
3: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire, hanno scritto soltanto
3: delle
0: menzogne.
3: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare, perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come va?
5: Il mio stinco, la mia schiena. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
5: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione, ragazzi.
7: Eh?
4: Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
1: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
5: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
5: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
5: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
5: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
5: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
5: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Hart.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
8: Non posso, Hilde. Quell'orologio che ha rubato gliel'hanno trovato addosso. Certamente
9: non ho mai rubato.
3: Sta zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di...
8: No, dai, è inutile che insisti.
3: Su, non fare il cattivo. O lo lasci uscire, sì o no?
9: No, io non ho mai rubato.
3: Allora, buono, Bruce. E allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
7: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei...
3: Non
7: nemici.
3: Credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
7: Ah, oh, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
3: Vero, eh?
7: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
3: Perché?
7: Perché è un gran bravo ragazzo.
3: Oh.
7: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
3: Che succede?
7: Ho perso il portafogli.
3: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
7: C'era anche quella nostra foto alle Bermuda.
3: Non prendertelo, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
7: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
2: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
7: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
9: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
7: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
3: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettano a spettegolare. Morning Post, per favore, vorrei...

0: Capitan Burns.
1: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
0: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale, accidenti, non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
2: Pronto? Pronto? Sì, signor Barnes, c'è ancora.
0: Da qua! Senti, io no... Oh, maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
3: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
4: Oh, i giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
3: Ah,
4: sempre a caccia di dichiarazioni.
3: Chi lo dice?
4: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
3: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
4: Certo, però che cosa le direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
3: vuol
4: che
3: vuol dire magari con una foto assieme.
4: E ci stringiamo mano.
3: Ottima idea.
4: Non sono molto fotogenico.
3: Non importa,
4: però.
3: Quello che conta è la pubblicità.
4: Certamente.
5: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
4: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Wales, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
6: Subito. Professor.
4: Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, mettiamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
5: Io sono innocente, non è stata colpa mia.
0: Ciao Murphy.
6: Mandaci una cartolina.
3: Ciao, arrivederci.
0: Ciao.
3: Quando ti rivedremo, Hilde?
0: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
3: Auguri.
0: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
3: Ma certo.
0: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
7: Che succede? A chi sparate? Guardate almeno dove mirate, no?
8: Attenti al cancello numero 2!
7: Chi è? Chi è scappato?
8: William!
9: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
7: Redazione!
9: Flash, William si è fuggito!
8: William, scrivi!
7: Poco fa! Non lo so, ti dico!
9: Beh, passami, Jack!
8: Ci sto andando!
9: Su, Hilde, vieni, presto!
0: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson. Walter, sono Hilde. William, sei fuggito dal carcere. Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io.

0: dirti una cosa.
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia.
3: Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
4: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
4: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Ok.
4: No, no, c'è un altro.

0: È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo. Con una bomba lacrimogena.
1: Murphy, voglio fare una dichiarazione.
0: È improvvisamente scoppiata fra le mani degli uomini dello sceriffo.
1: E quando è stato?
0: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
1: Un bel amico sei tu.
0: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
1: Dopo tutto quello che ho fatto per...
0: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
2: Altri particolari sulla caccia a Williams?
0: William Mansfield, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
3: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
1: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
2: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
4: William McHugh, dammi la cronaca.
2: Senti, ma sai niente di come è scappato?
4: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
1: Oh.
4: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
6: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. Ma è costata $440, però.
7: Ah, non importa, fuori tutto.
6: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
7: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
6: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
7: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
6: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
7: Vuoi scherzare?
6: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore a Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
7: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
6: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
7: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
8: Come lo riconosco?
7: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
8: Ah.
7: Me lo sistemi?
8: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
7: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
9: Ehi.
7: Senti, mi servono immediatamente $440.
9: Ah, me basta anche molto meno.
7: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
9: Ah, quelli li ho io.
7: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
6: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
4: Oh, Hilde, sei ancora qui?
6: No, sono in viaggio di nozze.
4: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te, sei pronto? La signora Elena Dewolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no?
10: In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
6: la stampa.
10: Da parte sua, il custode del carcere...
6: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
10: mutismo. Quando è fuggito,
6: cosa?
10: Williams veniva sottoposto...
6: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di... molestie. Chi l'ha molestata? Io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e... la signorina ha avuto una specie di vertigine e allora io... Eh? Beh sì, è così un po'... Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
6: Sì, ho capito tutto, aspetta.
10: Bene, fa pure come vuoi.
6: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
10: Ma ti raccomando,
6: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
10: È giunta intanto
6: notizia. Walter, sei un...
10: Winston McGuire, ma ce
6: l'hai. Ma se c'era pochi secondi fa.
10: Negozio.
6: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
10: resta in linea,
6: giuro che lo
10: riduco. Posso fare qualcosa per te?
6: Quanti soldi hai?

0: $1.30.
1: 72 cent.
0: Se ti servono.
2: No, compratevi delle gomme.
0: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
3: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
0: Suo onore, non
3: ha
0: niente da dire.
3: Visto lo sceriffo Arthur?
4: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
5: Qualche dichiarazione, vostro onore?
0: Tra mezz'ora chiudiamo.
3: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
4: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
0: Come è uscito?
4: Dove ha preso l'arma?
3: Un momento, ragazzi.

0: Gli integerrimi cittadini di questa città.
1: Mamma mia.
2: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
3: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
2: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda?
1: Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
3: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
0: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono il sindaco.
2: Oh, lo sceriffo.
0: Oh, Artwell, ti stavo proprio cercando.
2: È vero che si trovava nel tuo ufficio di Cina Americani?
4: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
0: Quale rivolta?
5: Non ci sarà nessuna rivolta.
4: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
0: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
4: Ecco. Pronto Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
5: Scusate ragazzi, ma devo andare.
2: Aspetta,
5: non posso.
2: Chi ha organizzato la fuga?
1: I rossi forse?
5: No.
3: Tu allora?
5: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
2: Chi? Williams?
5: Avanti, parla. In Center Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
2: Perché non l'hai detto?
5: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo. Senti, ti prego.
0: Andiamo nel mio
5: cerchiamo
0: ufficio
5: di aggiustare questa faccenda.
0: No, sta a sentire.
6: Peter, Fred, hai chiuso.
5: Chiuso? Come sarebbe a dire?
6: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
5: Prego,
6: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
5: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
6: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
5: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
6: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
5: Che cosa vuole lei?
6: Cosa vuole?
7: Lei è lo sceriffo...
5: Sono io, che c'è?
7: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
6: Di cosa si tratta?
7: È rinvio dell'esecuzione.
5: Come? Ecco,
6: cosa?
7: Dell'esecuzione di Earl
6: tu
7: Williams.
6: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
5: E quanto mi avevano assicurato.
6: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
7: Nessuno, stava pescando.
6: Su, avanti, chiamalo.
7: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
6: Ah, e lui va a caccia e a pesca in momenti come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tarta.
5: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
7: Veramente io non lo conosco.
6: Ah,
7: non...
6: questa è una vera truffa.
5: Sta cercando di rovinarci.
6: Menzia preco.
5: Dobbiamo inventare qualcosa. Che diciamo
6: grazie
5: alla stampa?
6: A te, qui la partita è ormai chiusa.
5: Oh, Fred.
6: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
5: Il telefono.
6: Pronto.
5: Sì, sono io, Artwell.
6: Cosa?
5: Dove? Dove? Oh mio Dio, resta in linea.
6: Che c'è?
5: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
6: Digli di restare in linea.
5: Sì, gliel'ho già detto. Resta
6: no,
5: in linea.
6: Un momento, copri il microfono.
5: Copri il microfono.
6: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
7: Ma come no, non ricorda?
6: Aspetti,
7: sono entrato
6: un
7: di
6: attimo,
7: che
6: quanto prende la
7: e
6: settimana?
7: E che lei invece fosse, eh?
6: Che stipendio ha?
7: $45.
5: Resta lì, non muoverti.
6: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
7: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
6: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
7: Dove?
6: Ufficio protocollo.
7: E così lavorerei al comune.
4: Sì, certo.
1: Sono in riunione.
7: No, mia moglie non la consentirebbe.
6: Perché
7: mai.
6: Perché no?
7: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
6: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
7: No. Oh, non credo proprio.
6: Ma si può sapere perché?
7: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
6: ma
7: che
6: neanche
7: perdano
6: per sogno,
7: allora...
6: Glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
4: Un po' di
6: sì,
4: pazienza.
6: Beh, che ne dice,
7: che però io mi sento un po' in imbarazzo.
6: Non deve.
7: Io...
6: Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
7: Ma sì, invece.
6: No, è stato bloccato dal traffico,
7: no,
6: purtroppo.
7: Ma che traffico? Se non ce n'era.
6: E ora vada e non si faccia vedere da
5: nessuno. Un momento.
7: Ma come faccio per il
6: lei
7: lavoro?
6: Venga domani nel mio ufficio, come si chiama?
7: Pettibon, e lei
6: Pettibon?
7: Come?
6: Pettibon?
7: Anche lei?
6: No, no, no, allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
7: Sì, anzi, andrò a riposare un
6: po'. Vada a questo
7: po'.
6: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
5: Un attimo e ti diamo le istruzioni. Oh,
7: cos'è l'ufficio protocollo?
6: Domani le spiego tutto.
7: Ce la farò?
6: Senz'altro, è molto semplice.
7: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie...
6: Sistemeremo anche quella.
5: Mia moglie?
6: Sì, tutto quanto, vada.
5: Fred, Alfred è sempre al telefono.
6: Va bene, digli di sparare all'uomo.
5: Cosa?
6: Non hai sentito forse?
5: Ma c'è il rinvio e non
6: dai,
5: possiamo.
6: Dai, fa come ti ho detto.
5: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
6: $1,000 di premio.
5: $1,000 di premio a chi lo spende. D'accordo, vi raggiungo.
8: Ciao, Hilde.
9: Senti, Iena, che non sei altro.
8: Cosa,
9: io.
8: Hilde?
9: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
8: Chi, io?
9: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
8: Parli forse di Wanda?
9: Esatto.
8: Non è la mia amichetta.
9: Sarebbe degna
8: comunque
9: di essere.
8: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
9: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
8: Ah,
9: ti conviene
8: io.
9: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
8: Certo, $400.
9: 440.
8: Beh, io ci ho provato, che male c'è. Fammi la ricevuta, eh?
9: Sì, sulla faccia.
8: Emma, che brutte maniere.
9: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
8: Il coso di chi?
9: Il portafoglio di Bruce.

0: dai.
1: D'accordo, Hilde, lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
1: che sia più prudente.
0: Certo, specialmente con in giro vermi come te.
1: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento, un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
2: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. E Hilde Johnson, vorrei...
3: Lascia il telefono.
0: Non importa.
3: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
3: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
3: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
3: Lascia stare. Riaggancia, riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
3: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
3: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
3: No, non è vero. Andrò a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
3: sì,
0: nessuno.
3: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano...
0: Oh, qua, dammi qua.
3: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito. Capiranno che sei qui.
3: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
3: Gliel'ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
3: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
3: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Non sarà così se continui a fare chiasso.
3: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che lo dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto, pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui Williams. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
4: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
4: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono
4: tutti
0: fuori, sono usciti.
4: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
4: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un
0: cane.
4: Stanno
0: cercando anche te, faresti meglio a sparire.
4: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
4: E dove abitava?
3: Non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
3: Ciao, Molly.
4: Come sei arrivato qui?
3: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
3: Tu mi credi, vero, Molly?
4: Certo che ti credo.
3: Grazie delle rose, erano bellissime.
4: Le ho scelte io, una per una. Non voglio che ti riprendano.
3: Oh, non piangere,
0: Molly.
3: Molly.
0: Non fare scenate che non
4: voglio
0: servono a niente.
4: Fuori di qui.
0: Ma sei matta, non faresti due passi che ti vedrebbero.
4: Però qui
0: dobbiamo
4: non
0: trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
3: Lasciate che mi prendano,
4: no,
3: tanto che importanza
4: non
3: ha.
5: Ehi, chi è che ha chiuso?
4: Oh, è troppo tardi.
0: No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
3: Ah, tanto che sei. Sì.
0: Troveremo il modo di farti uscire.
4: Poveretto,
0: su,
4: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
5: Ma insomma, volete aprire?
6: Aprite,
5: aprite. Chi c'è?
6: Aprite.
0: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
5: Te la sei comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
6: Quella
5: no?
6: Che ci
0: va
6: fa
0: giù
6: qui.
0: A prendere dei sali,
5: ma
0: per favore.
5: Ma si può sapere cosa?
6: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
5: Come ti senti, piccola?
4: Non molto bene.
6: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
5: Possiamo far niente?
4: No.
6: Non hai l'aria di star male.
5: Hai visto Williams per caso?
4: Ma che spiritoso.
6: Avanti, dov'è?
4: E lasciatemi in pace.
6: Ok, la redazione.
5: Beh, chiedevamo, no?
6: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
5: che
6: c'era.
5: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilde, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
5: Che casino qui,
6: Murphy.
5: Dammi
6: passami
5: la redazione.
6: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
7: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
6: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite
5: qui.
6: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
5: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
6: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui,